lamento, una brezza calda e un futuro incerto, panni stesi al vento sanno di speranza, vento nei capelli mentre il tuo corpo danza.

Dire quello che ti passa per la mente, senza filtri, senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi, fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni,

ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama anche

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok, TikTok.

Basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna ranocchio.

E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto, le briciole di pollicino

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude.

0: e che basta unire i puntini tra il primo e la fine e dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

0: c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: E il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Vabbè, sì, sì.
1: Vabbè, sai, dai, chitta sì. Vabbè, sì, sai, dai, chitta sì.
0: Vabbè, sì, sì, sì, sì. Ho visto un re.
2: Se la riscuse?
1: Ho visto un re.

0: Gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Ceriano Laghetto, eccellenza del pianoforte, Bruno torna a esibirsi in casa. Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Saronno, mercatino dell'usato in oratorio. Caronno Pertusella, l'isola del riuso spegne 10 candeline. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia.
2: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Nuova convenzione fra comune e associazione per il controllo di vicinato. L'accordo prevede una piena collaborazione sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Un accordo che si aggiunge alla concessione di uno spazio per la sede dell'associazione a Casa Brollo. Compito importante svolto dal controllo del vicinato è quello di creare coesione fra i vicini di casa, allo scopo di vigilare sul territorio, segnalare alle autorità e alle forze dell'ordine eventuali situazioni di pericolo o anche semplicemente sospetti, ma anche di aumentare la solidarietà fra i residenti e accrescere la consapevolezza su tematiche importanti come la prevenzione in tema di truffe. Grazie alla collaborazione con la realtà che si sta assumendo un ruolo sempre più centrale sul territorio, sono stati organizzati diversi momenti divulgativi dedicati alla cittadinanza e molto partecipati. L'amministrazione comunale, dice l'assessore alla polizia locale Serena Nasta Riconoscenza, riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all'associazione controllo del vicinato ed il lavoro portato avanti dai coordinatori dei singoli gruppi territoriali. L'intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo, attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti. Per chiunque fosse interessato a conoscere questa realtà o entrare a far parte dei gruppi, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese, dalle 20:30 alle 21:30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: cdv.solaro@acdv.it.
1: Ceriano Laghetto, la passione per la musica lo ha conquistato quando aveva appena 3 anni. Da allora è stato un crescendo, attraverso un percorso di studi di altissimo livello. Oggi Bruno Billone, cerianese, classe 2001, è uno dei più promettenti pianisti italiani che ha già avuto modo di farsi conoscere ad un pubblico internazionale sui palcoscenici di prestigio. È stato allievo del corso biennale del Conservatorio di Milano e dei corsi di perfezionamento alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Ha presentato le masterclass di pianisti di internazionale quali Luis Lorti, Alessandro Dejavan, Alexander Kobrin, Adrias Osokis e Lukas Geniusas. Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per Ebneter Kunstogmer Festival, Camerata Ducale, Rai 5, Fabbrica del Vapore, Musica Maestri, Sala Verdi e molti molti altri. Nel 2024 conclude il triennio di pianoforte sotto la guida di Pierfrancesco Forlenza, diplomandosi con menzione d'onore. Oggi studia a Weimar in Germania, dove ha sviluppato un'interessante e speciale formula del caffè Chantant e Cabaret, inserendolo nelle molteplici sfaccettature del suo repertorio. Qui in Germania anni ho trovato un metodo scolastico completamente differente rispetto all'Italia, più orientato alla pratica, che mi ha consentito di sperimentare molto in differenti generi, racconta proprio il giovane pianista cerianese. Proprio in questo ambiente particolarmente stimolante mi sono avvicinato al genere café chantant e cabaret, diffuso soprattutto tra Francia, Germania e Regno Unito, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Un genere che unisce leggerezza e ironia, senza far venir meno la profondità della scrittura, accompagnata dalla tenerezza dell'esecuzione e dei testi cantati. Riguardo il suo percorso professionale, Bruno evidenzia oggi il pianista e in generale il musicista è sempre più portato ad esibirsi in ambiti molto diversi e a destreggiarsi con padronanza tra diversi generi. Cito ad esempio tra i più noti Stefano Bollani. E per questo sto sperimentando molto con l'opportunità che ho trovato in questa esperienza in Germania di confrontarmi tra più generi musicali. Infine, l'emozione speciale di un'esibizione in casa. Credo che un artista debba sempre essere accompagnato dall'emozione, che è parte fondamentale di questa professione. Ma certo, potersi esibire in pubblico nel paese dove sono cresciuto ha un significato molto speciale.
2: Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Da martedì 5 maggio il Polo di Comunità di Piazza Cadorna ospita la mostra A mio rischio e pericolo, gesti che illudono, gesti che riscattano. L'esposizione fotografica di Rossella Rossi indaga il mondo dell'azzardo attraverso gesti, sguardi e rituali, immagini che svelano le illusioni del controllo e della vincita facile. La rassegna è inserita negli eventi della Civil Week ed è organizzata da Spazio Giovani e Lab Informa Giovani, Informa Famiglie, con il sostegno di ATS Città Metropolitana.
1: Saronno, torna il mercatino dell'usato organizzato in oratorio in via Legnani 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie del territorio seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni. La raccolta e vendita della stagione estiva si svolgerà a metà maggio e coinvolgerà diverse giornate. La consegna degli articoli è prevista per l'11 e 12 maggio in due fasce orarie, dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Saranno accettati esclusivamente capi e oggetti estivi in buono stato, tra cui abbigliamento, borse, bigiotteria, scarpe, articoli per la ginnastica e biancheria per la casa. La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio, dalle 18 alle 20.30. Mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula Fuori Tutto, negli stessi orari del sabato. Il ricavato sarà destinato a un'attività solidale sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalle realtà coinvolte. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno delle associazioni.
2: L'isola del Riuso spegne 10 candeline. Caronno per Tusella. L'isola del Riuso si prepara a festeggiare 10 anni di attività con una giornata dedicata alla cultura e alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per questo sabato 9 maggio con inizio alle 9.30 al Palazzetto dello Sport e si terrà una conferenza sull'economia circolare con interventi di esperti del settore chiamati a raccontare come il riuso e la gestione responsabile dei materiali possano incidere concretamente sulla vita delle comunità locali.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 10 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle ore 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify Spazio A, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22
1: Una volta era in sci
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Noi

selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Ci ritroviamo dopo la pausa del 1° maggio per riprendere il nostro cammino di ascolto della parola di Dio, del Vangelo che ci accoglierà poi domenica nella celebrazione della Messa. Protagonista della pagina che ci viene proposta in questa domenica, siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dicevo, protagonista comincia a essere il Paraclito, quello Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, dice Gesù. Pagine non semplici, non lineari, pagine che chiedono un po' di attenzione, chiedono la pazienza magari di dimorarci sopra, di fermarsi sopra un po'. E quello che proviamo a fare, come sempre, è entrare un po' nel testo e raccogliere qualche spunto, qualche provocazione. Dicevo capitolo 14, siamo allora nel contesto dell'ultima cena, siamo nel contesto di quei discorsi, diciamo discorsi di addio di Gesù, e davanti a lui si prospetta già in maniera nitida, chiara, la passione ormai prossima, e questi discorsi con cui Gesù si congeda dai suoi si riempiono, ecco, di questi riferimenti, di questi rimandi, e in questo caso in modo particolare riferimento a questo spirito che il Padre manderà una volta che Gesù sarà tolto loro. La presenza di Gesù verrà a mancare e questo spirito insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto. Però andiamo per gradi. Il nostro brano si apre con, diciamo così, un versetto riassuntivo. Sentiremo Gesù dire: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. E questo è un po' un limite che ci capita di avere quando la nostra lettura della Bibbia è legata soltanto al momento celebrativo, quindi il pezzetto, il brano che ci viene proposto è estrapolato dal suo contesto, quindi dovremmo avere la pazienza e prenderci la briga di andare a vedere che cosa c'è prima, a quali parole Gesù fa riferimento, appunto di che cosa sta parlando. Vi ho detto queste cose mentre ancora dimoro presso di voi. Beh, Gesù allora sta parlando della sua presenza storica, sta parlando della sua vita e ci sta dicendo tra le righe che tutta questa sua vita ha parlato dell'amore del Padre, di queste cose. È una cosa alla fine, ciò di cui Gesù ha parlato nella sua vita terrena, di questo amore del Padre. Lo fa all'inizio del Vangelo, quando, incontrando Nicodemo di notte, dice apertamente: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Lo dice all'inizio del capitolo 13, prima di lavare i piedi, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, dimorando tra noi, Gesù ci ha parlato dell'amore del Padre, non solo con le parole, ma con quello che ha compiuto, i segni che accompagnano la vicenda storica di Gesù dicono dell'amore del Padre verso di noi. E quindi tutta la vita di Gesù è il segno della passione del Signore verso di noi. Tutta la vita di Gesù è il segno autentico, è l'unico segno che il Padre ci dà per conoscere il suo amore. Allora, queste sono le cose che Gesù ha detto. E poi prepara i suoi alla sua assenza. Oddio, più che di assenza dovremmo parlare di una forma nuova di presenza. Il posto di Gesù sarà preso dal Consolatore, un altro Paraclito, uno spirito che il Padre invia nel nome di Gesù. Questo spirito è la presenza in noi di Gesù, a partire dal momento in cui Gesù smette di essere presente in carne e ossa, così come i suoi l'hanno conosciuto. Questo spirito è il nuovo modo di essere presente di Dio per noi. E allora, se volete, diventa una presenza ancora più intima di quella che è stata la presenza fisica, la presenza di Dio attraverso il Figlio Gesù, perché questo spirito è l'amore stesso del Padre e del Figlio, è presente in noi, non soltanto davanti a noi o accanto a noi, è presente dentro di noi, è una presenza appunto più personale, più intima, più profonda. E che compito ha questo spirito? Accennavo già prima: vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ancora una volta ritorna questo riferimento alle parole dette da Gesù. Quindi è uno spirito che viene incontro, interviene contro la nostra smemoratezza, contro il rischio di non ricordare. Lo spirito interviene contro il rischio che corriamo di non portare al cuore le cose importanti. Leggiamo così questo ricordare, portare nuovamente al cuore. Quello che portiamo nel cuore, sappiamo, sono le cose importanti, sono quelle che diventano motivo delle nostre scelte. E tante volte il cuore è abitato, è riempito da cose che non hanno tutta questa importanza, non dovrebbero avere tutta questa importanza. Ecco, lo spirito ci aiuta un po', passate il termine, a fare pulizia, a mettere ordine. Ci aiuta a non correre il rischio di non riuscire a portare al cuore le cose davvero importanti. Quindi di per sé lo spirito si limita, tra virgolette, a ricordare tutte le cose dette da Gesù. Ora sappiamo, non è che Gesù ci insegna chissà quali dottrine, ci chiede di essere figli, lo dicevamo anche nell'ultimo incontro di due venerdì fa, ci chiede solo questo. Allora lo Spirito ci riporta al cuore solo le parole del Figlio. E questa diventa allora la nostra esperienza

sarà altro che quello che Gesù farà e dirà nella mia vita, nella vita di tutti i giorni. Solo che grazie allo Spirito questa vita la posso sentire davvero abitata da questa nuova presenza di Gesù, con le parole che vengono da Lui, con le parole che vengono dette. Diventa contemporaneo, diventa attuale. Questo è quello che fa lo Spirito, questa è la ricchezza della lettura orante della parola di Dio, non la lettura che viene fatta da alcuni, la lettura alla lettera o la lettura della Bibbia piegata ai propri personali interessi. La lettura orante della Bibbia è quella che mi mette in sintonia con lo Spirito di Gesù, che dà a Gesù la possibilità di parlare qui e ora alla mia vita. Quindi tutte le cose che lo Spirito ricorda sono le cose che Dio, che Gesù dice e fa qui e ora per me nella mia vita. Tra queste parole che lo Spirito attualizza ce ne sono alcune che ripetiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucarestia. E nel brano che ascolteremo in questa domenica troviamo questo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Gesù lascia la pace, e più avanti parlerà anche della gioia. Pace e gioia sappiamo che sono i due segni distintivi del risorto, sono i doni principali del risorto. Pace sappiamo anche che non è semplicemente l'assenza di conflitti, è la realizzazione piena della vita. È bello notare che Gesù parla al presente, vi lascio la pace, vi do la pace, quindi questa realtà è attuale, ma usare il presente vuol dire che questo dono per sua natura ha una durata indefinita. Non ha detto vi ho lasciato la pace, vi lascio, continuo a lasciarvi la pace. Dicevo appunto la pace che non è semplice assenza di conflitti. Questa pace non coincide con il fatto che tutte le cose vadano bene. La pace che viene donata dal risorto, la pace del crocifisso risorto, è la pace di chi ha vinto la morte, è la pace di chi indica qual è la via, la natura di questa pace, non come la dà il mondo, sottolinea. Il mondo è capace di dare una pace che è sempre soltanto una guerra nascosta, una pace che si impone con la forza delle armi, la pace che è l'imporsi del più forte, quindi una pace che si impone con la paura, non è la pace del Signore. È una pace che però è sempre insidiata, e quindi è un dono, ma è sempre anche un cammino. Capita spesso di provare come anche la più piccola disavventura o il più piccolo contrattempo rischiano di farci saltare, minano quella pace, no? che abbiamo dentro. E la pace che il Signore dona resiste anche in questi momenti, no? Il Signore è Signore anche quando c'è l'imprevisto. Il Signore è Signore sempre, e quindi posso rimettere le cose in ordine, perché la pace che Lui mi ha donato non viene scalfita. E allora non sia turbato il vostro cuore, risuonerà nella pagina di domenica. Spesso noi non osiamo sperare che questa pace possa abitarci anche in mezzo ai conflitti, in mezzo alle nostre inquietudini, però invece è proprio solo così che il Signore mostra di essere Signore della nostra vita, non solo quando le cose vanno bene, anche quando le cose non vanno come vorremmo, come ci aspetteremmo, quella pace lì non viene scalfita. E mi piace questo Gesù che si occupa, che si preoccupa della mia fragilità, e sa che cosa posso vivere, conosce le mie fragilità, le mie vulnerabilità, ma dice pace. E sa che questa pace non ce la creiamo noi, non ce la possiamo creare da dentro, ma possiamo solo accoglierla come un dono che viene da Lui. E allora torna a ribadire nel finale che il suo andarsene non è uno scomparire, non è un ritirarsi dalla loro vita, ma è un cambiamento del suo modo di essere presente.

il suo continuare a essere presso di loro, va verso il Padre. Sappiamo che questo si compie nel momento in cui è innalzato sulla croce. Questo andare verso il Padre è il suo modo per rimanere sempre con noi. Lo potremmo capire se fossimo capaci davvero di un amore libero e non possessivo, lo dice nel testo, se mi amereste sareste contenti. Se fossimo capaci davvero di un amore così libero e non possessivo, di un amore che non trattiene per paura, ma sa lasciare andare perché ha fiducia, allora potremmo davvero capire questo. E vivendo un amore così, ecco la gioia, ecco il rallegrarsi, perché il Signore sarà ancora più presente di quanto poteva esserlo prima in quella situazione contingente, storica, legata alla sua vita biologica, alla sua presenza fisica, alla sua vita terrena. Adesso che torna al Padre, adesso che entra nella realtà, da vincitore della storia, sarà molto più presente di prima, perché viene in noi, in ciascuno di noi, nel nostro cuore, con la sua presenza d'amore. E qua la rivelazione è compiuta, e la sua missione, la missione della sua vita terrena è finita. Non c'è nulla da aggiungere, non c'è nulla da aggiungere a un amore che raggiunge l'estrema capacità di amare. E questo ci consegna Giovanni nella pagina che ascolteremo domenica. E l'augurio che questa pace possa davvero abitare i nostri cuori. Buona giornata.

Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Orizzonti, FM 88 e di Popoli. Sono Igea e andiamo a Pechino. 5 anni di carcere per l'avvocato per i diritti umani Xi Yang. La Cina ha condannato il noto avvocato per i diritti umani Xi Yang a 5 anni di carcere per istigazione alla sovversione dello Stato, secondo quanto riferito da Human Rights Watch. La condanna pronunciata il 23 marzo dal Tribunale Intermedio di Changsha è politicamente motivata, secondo l'Organizzazione per la difesa dei diritti umani, che ha denunciato anche gravi violazioni procedurali e chiesto il rilascio immediato di Xi. La persecuzione giudiziaria di Xi Yang e la dura condanna inflitta dal tribunale riflettono il completo disprezzo di Pechino per lo Stato di diritto, ha commentato Maya Wang, vice direttrice di Human Rights per l'Asia. Questo caso non mirava solo a perseguitare un coraggioso avvocato per i diritti umani come Xi, ma a intimidire tutti gli avvocati che cercano di proteggere i diritti del popolo cinese, ha aggiunto. Diverse le violazioni procedurali. La moglie di Xi Cheng ha riferito che il tribunale, nell'emettere il proprio verdetto, ha fatto riferimento a diversi post pubblicati dal marito su WeChat. La Corte ha inoltre disposto la confisca di circa $14.500 statunitensi, mentre le autorità hanno prorogato la detenzione preventiva 13 volte per un totale di oltre 4 anni e hanno impedito agli avvocati di partecipare alle udienze. Lo scorso ottobre il processo si è quindi svolto in segreto e la polizia ha informato la famiglia solo in un secondo momento. Queste procedure non hanno solo infranto le normative sui diritti umani, ma anche la legge cinese di procedura penale, che garantisce il diritto alla difesa, udienze pubbliche e precisi limiti temporali per le indagini penali, ha sottolineato ancora Human Rights Watch. Considerando il tempo già scontato in carcere, la pena dovrebbe terminare a gennaio 2027. Anche il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie ha riconosciuto la detenzione di Xi come illegittima e ne ha chiesto il rilascio immediato. Xi, 54 anni, originario di Changsha, nella provincia Hunan, esercita la professione legale dal 2011. Da allora ha difeso soprattutto attivisti e vittime di abusi, inclusi casi di persecuzione religiosa e contese sulla terra. Già in passato era stato condannato al carcere per il suo lavoro di difesa dei diritti umani. È già stato detenuto e torturato tra il 2015 e il 2017. Nel gennaio 2022 era stato nuovamente arrestato dopo aver chiesto la liberazione di un giovane insegnante, a sua volta rinchiuso con la forza in un ospedale psichiatrico per aver criticato la censura nell'istruzione. La polizia aveva perquisito la sua abitazione e lo aveva anche in quel caso accusato di istigazione alla sovversione e provocazione di disordini.

Passiamo in Madagascar, così lontano, così vicino, dice Giulia Soragnese di Mission Exposure. Molto più di un viaggio, un mese di vita autentica, immersa in una realtà tanto lontana quanto incredibilmente vicina per valore e umanità. Questa è stata la mia esperienza in un piccolo villaggio nel cuore del Madagascar. Qui sono stata accolta insieme alla mia compagna di avventura, con immenso calore, delle suore Dorotee, che da anni operano a fianco della popolazione locale. Fin dai primi giorni mi sono sentita parte di una grande famiglia, un'accoglienza semplice ma profonda, fatta di sorrisi, sguardi sinceri e gesti quotidiani che parlavano di cura, ascolto e condivisione. La nostra missione si è svolta principalmente nella scuola del villaggio, dove abbiamo collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di attività educative e ricreative rivolte ai bambini e ragazzi 4-5 anni fino a 14-15. Le mattinate erano strutturali, momenti di laboratoriali pensati per stimolare la creatività dei ragazzi con lavoretti manuali a cui seguivano lezioni di italiano, inglese e francese. Infine giochi di gruppo, momenti di pura energia e divertimento che ci permettevano di rafforzare il legame con i bambini e tra di loro, valorizzando il senso di comunità e collaborazione. I pomeriggi erano dedicati alla progettazione di nuove attività o a brevi escursioni nei dintorni accompagnate dalle suore. Ogni uscita era un'occasione per conoscere meglio il territorio e immergersi nelle tradizioni locali. Ciò che ha reso questa esperienza unica non è stato solo ciò che abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo vissuto. Le relazioni nate giorno dopo giorno tra sorrisi spontanei, abbracci improvvisi e piccoli gesti carichi di significato mi hanno insegnato il valore della presenza, della relazione e dell'ascolto attivo. Ho realizzato quanto l'educazione non sia solo trasmissione di saperi, ma soprattutto relazione profonda, cura reciproca, amore incondizionato. Il Madagascar ha rafforzato il mio desiderio di camminare lungo le strade che mettono al centro l'educazione, la cura e la relazione con l'altro.

siamo in Chad, l'istruzione nel deserto. Il Chad, grande paese africano, è la maggior parte desertico. Le popolazioni che vivono qui hanno una vita dura, in cui molto spesso non c'è posto per la scuola dei bambini. Proprio per questo, nella missione di Amtimam, si lavora costantemente per formare gli insegnanti, ricostruire gli edifici scolastici fatiscenti e fornire tutto ciò che serve a una scuola di qualità: quaderni, libri e matite, lavagne. La certezza è che dove arriva l'istruzione, le comunità crescono. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, sempre disponibile, vi salutiamo e diciamo che le nostre notizie sono tratte da Asia News, Mondo Missione. Alla prossima!

Con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 10 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle ore 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify Spazio A, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Ceriano Laghetto, eccellenza del pianoforte, Bruno torna a esibirsi in casa. Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Saronno, mercatino dell'usato in oratorio. Caronno Pertusella, l'isola del riuso spegne 10 candeline. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia.
2: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Nuova convenzione fra comune e associazione per il controllo di vicinato. L'accordo prevede una piena collaborazione sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Un accordo che si aggiunge alla concessione di uno spazio per la sede dell'associazione a Casa Brollo. Compito importante svolto dal controllo del vicinato è quello di creare coesione fra i vicini di casa, allo scopo di vigilare sul territorio, segnalare alle autorità e alle forze dell'ordine eventuali situazioni di pericolo o anche semplicemente sospetti, ma anche di aumentare la solidarietà fra i residenti e accrescere la consapevolezza su tematiche importanti come la prevenzione in tema di truffe. Grazie alla collaborazione con la realtà che si sta assumendo un ruolo sempre più centrale sul territorio, sono stati organizzati diversi momenti divulgativi dedicati alla cittadinanza e molto partecipati. L'amministrazione comunale, dice l'assessore alla polizia locale Serena Riconoscenza, riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all'associazione controllo del vicinato ed il lavoro portato avanti dai coordinatori dei singoli gruppi territoriali. L'intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo, attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti. Per chiunque fosse interessato a conoscere questa realtà o entrare a far parte dei gruppi, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese, dalle 20.30 alle 21.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail cdv.solaro@acdv.it.
1: Ceriano Laghetto, la passione per la musica lo ha conquistato quando aveva appena 3 anni. Da allora è stato un crescendo, attraverso un percorso di studi di altissimo livello. Oggi Bruno Billone, cerianese, classe 2001, è uno dei più promettenti pianisti italiani che ha già avuto modo di farsi conoscere ad un pubblico internazionale sui palcoscenici di prestigio. È stato allievo del corso biennale del Conservatorio di Milano e dei corsi di perfezionamento alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Ha presentato le masterclass di pianisti di internazionale quali Luis Lorti, Alessandro Dejavan, Alexander Kobrin, Adrias Osokis e Lukas Geniusas. Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per Ebneter Kunstogmer Festival, Camerata Ducale, Rai 5, Fabbrica del Vapore, Musica Maestri, Sala Verdi e molti molti altri. Nel 2024 conclude il triennio di pianoforte sotto la guida di Pierfrancesco Forlenza, diplomandosi con menzione d'onore. Oggi studia a Weimar in Germania, dove ha sviluppato un'interessante e speciale formula del caffè Chantant e Cabaret, inserendolo nelle molteplici sfaccettature del suo repertorio. Qui in Germania ho trovato un metodo scolastico completamente differente rispetto all'Italia, più orientato alla pratica, che mi ha consentito di sperimentare molto in differenti generi, racconta proprio il giovane pianista cerianese. milanese. Proprio in questo ambiente particolarmente stimolante mi sono avvicinato al genere café chantant e cabaret, diffuso soprattutto tra Francia, Germania e Regno Unito, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Un genere che unisce leggerezza e ironia, senza far venir meno la profondità della scrittura, accompagnata dalla tenerezza dell'esecuzione e dei testi cantati. Riguardo il suo percorso professionale, Bruno evidenzia oggi il pianista e in generale il musicista è sempre più portato ad esibirsi in ambiti molto diversi e ad estreggiarsi con padronanza tra diversi generi. Cito ad esempio tra i più noti Stefano Bollani. E per questo sto sperimentando molto con l'opportunità che ho trovato in questa esperienza in Germania di confrontarmi tra più generi musicali. Infine, l'emozione speciale di un'esibizione in casa. Credo che un artista debba sempre essere accompagnato dall'emozione, che è parte fondamentale di questa professione, ma certo potersi esibire in pubblico nel paese dove sono cresciuto ha un significato molto speciale.
2: Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Da martedì 5 maggio il Polo di Comunità di Piazza Cadorna ospita la mostra A mio rischio e pericolo, gesti che illudono, gesti che riscattano. L'esposizione fotografica di Rossella Rossi indaga il mondo dell'azzardo attraverso gesti, sguardi e rituali, immagini che svelano le illusioni del controllo e della vincita facile. La rassegna è inserita negli eventi della Civil Week ed è organizzata da Spazio Giovani e Lab Informa Giovani, Informa Famiglie, con il sostegno di ATS Città Metropolitana.
1: Saronno, torna il mercatino dell'usato organizzato in oratorio in via Legnani 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie del territorio seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni. La raccolta e vendita della stagione estiva si svolgerà a metà maggio e coinvolgerà diverse giornate. La consegna degli articoli è prevista per l'11 e 12 maggio in due fasce orarie, dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Saranno accettati esclusivamente capi e oggetti estivi in buono stato, tra cui abbigliamento, borse, bigiotteria, scarpe, articoli per la ginnastica e biancheria per la casa. La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio, dalle 18 alle 20.30. Mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula Fuori Tutto, negli stessi orari del sabato. Il ricavato sarà destinato a un'attività solidale sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalle realtà coinvolte. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno delle associazioni.
2: L'isola del Riuso spegne 10 candeline. Caronno per Tusella. L'isola del Riuso si prepara a festeggiare 10 anni di attività con una giornata dedicata alla cultura e alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per questo sabato 9 maggio con inizio alle 9.30 al Palazzetto dello Sport e si terrà una conferenza sull'economia circolare con interventi di esperti del settore chiamati a raccontare come il riuso e la gestione responsabile dei materiali possano incidere concretamente sulla vita delle comunità locali.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovate all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Grazia Praturrone e Antonio Colombo alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno quest'oggi è a Carano Pertuselle della farmacia San Grato in Corso della Vittoria 366. Risponde al numero 02 9657 134. Al cinema Silvio Pellico quest'oggi Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 14.45, 17, 19.15 e 21.30. Mentre al cinema Prealpi abbiamo Sogno in grande, un genere animazione, alle ore 17.30, oppure Michael, un genere biografico, alle ore 15, alle ore 19.15 e alle ore 21.30. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice della radio puoi trovarlo in un documento che troverai sulla chiesa, o altrimenti chiama lo 02 960 27 28. Ti daremo tutte le info necessarie. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, le iscrizioni per gli oratori estivi, le scuole elementari fino al 29 di maggio per l'oratorio di Via Legnani, fino al 30 di maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti e dal 14 al 29 di maggio per l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 di maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cascina Ferrara, e le iscrizioni per le scuole medie verranno compilate nel modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, le preghiere del Santo Rosario. Ogni sera alle 17.30 sarà detto rosario in propositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26, angolo via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il mese mariano presso la Chiesa di Sant'Antonio verrà il mercoledì 6, 13 e 20 maggio alle ore 21 con la recita del Santo Rosario, e mercoledì 27 maggio alle ore 21 con la Santa Messa Mariana. L'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, come ogni sabato pomeriggio, un mese di maggio alle ore 15.30 e alle ore 17.30. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 maggio. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario. Sarà disponibile una guida. Spring Pride, martedì 12 maggio alle ore 19, l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno con la presenza dell'Arcigay Varese in via San Giacomo a Saronno. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutti voi che ascoltate le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti. Bene bambini, come al solito abbiamo preso a parlare di ecologia, come essere più buoni con l'ambiente, e oggi parliamo di laghi, prima di iniziare la nostra bella puntatona. Allora bambini, vi chiederete perché i laghi della Scandinavia sono così blu? Adesso ve lo dico io. L'acqua è talmente acida che il plancton e i pesci muoiono. L'acqua, svuotata del suo contenuto, diventa allora così trasparente da assumere quel bel colore azzurro ingannevole. Le piogge cariche di inquinanti acidi come l'aceto cadono nei laghi, che si trasformano per l'appunto in aceto. E un'altra cosa su cui riflettere: come fanno gli ecologi a ridar vita ai laghi acidi? Hanno apparecchi speciali, pensate, per controllare l'acidità dell'acqua. Per far calare l'acidità versano interi cassoni di calce, una specie di gesso triturato, nei laghi. È un materiale alcalino, il contrario dell'acido, e così lo risolvono. Adesso bambini però iniziamo con la nostra bella puntata, e prima di iniziare con la nostra fiaba ci ascoltiamo Candy Candy.

Bambini, eccoci qui con la nostra storia. Oggi abbiamo una storia, come dire, gustosa. Dite, ma perché? Ma perché dal titolo si capisce. La notte che piovvero lasagne. C'era una volta una povera vedova che viveva insieme alla sua unica figlia. La ragazza, che si chiamava Giovanna, non era molto sveglia e credeva a tutto quello che le raccontavano, anche alle cose più strampalate. Non solo, aveva un brutto carattere, era testarda e quando si ficcava in testa un'idea era impossibile fargliela cambiare. In paese la consideravano un po' matta e le facevano scherzi di ogni genere. Così la madre stava sempre in ansia, perché toccava a lei togliere la figlia dai guai. Una sera la ragazza, che lavorava come cucitrice in una sartoria, tornò a casa tutta eccitata. «Mamma», disse, «preparami un sacco che stanotte vado a rubare il formaggio». La donna si spaventò e cercò di saperne di più. «E dove vai a rubarlo?» «Nel magazzino in fondo al paese. Ho appuntamento a mezzanotte con i 3 giovanotti che me lo hanno chiesto. Si sono rivolti a me perché sanno che sono svelta e posso salire e scendere dalla scala come un gatto», rispose Giovanna tutta orgogliosa. La madre capì che la figlia aveva incontrato dei mascalzoni che si erano approfittati della sua stupidità. Ed era un bel guaio, perché Giovanna il giorno dopo sarebbe andata in giro a raccontare a tutti la sua impresa. La donna rimase in silenzio, pensando a come avrebbe potuto evitare il peggio. E intanto la figlia fremeva con impazienza. Tutto andò secondo i piani. Giovanna si arrampicò su per la scala e si infilò in una finestrella lasciata aperta per dare aria ai formaggi. A quel punto, però, vedendo che certe forme erano più fresche e altre più stagionate, si affacciò e gridò ai compari che l'aspettavano di sotto. «Quali prendo? Quelli duri o quelli molli?» «Zitta!» risposero loro spaventati. «Non ti rendi conto che rischi di svegliare tutti?» Ma Giovanna continuò a strillare finché il capo dei ladri non minacciò di salire e di darle una lezione. Per fortuna il padrone del magazzino doveva avere il sonno duro, perché non si accorse di niente e la ragazza poté calare giù senza problemi i sacchi pieni di formaggio. Come avevano promesso, i ladri si divisero il bottino e diedero un sacco a Giovanna, che tornò trionfante a casa, dove la madre la aspettava sveglia. Contentissima, la figlia le raccontò tutto quello che era successo e ci volle un bel po' per mandarla a letto. Quando finalmente la ragazza si fu addormentata, la donna andò in cucina e cominciò a impastare e a tirare la sfoglia delle lasagne. Ne fece tante, a centinaia, e poi uscì nell'orto e le sparse in giro. Sui cavoli dell'orto, sul filo per stendere i panni, sui rami bassi degli alberi, sul prato. La mattina dopo corse a svegliare la figlia. «Un miracolo, è successo un miracolo!» gridava. Ancora insonnolita, Giovanna uscì e, vedendo tutte quelle lasagne, rimase a bocca aperta. Ma, credulona com'era, non dubitò per un solo istante che fossero piovute dal cielo. Era domenica e, passata la prima meraviglia, la ragazza si preparò per andare alla messa. Davanti alla chiesa, come sempre, gruppetti di persone commentavano i fatti del giorno. Proprio mentre passava, Giovanna sentì un uomo lamentarsi. «Stanotte mi hanno svuotato il magazzino dove tenevo il formaggio». Felice di poter vantare la sua prodezza, lei si avvicinò e annunciò: «L'ho preso io il tuo formaggio!» Nessuno però le diede retta, per cui la ragazza insistette: «Sì, sì, l'ho preso io, ero con 3 giovanotti, avevamo una scala!»
Il padrone del magazzino si fece attento. Stavolta forse non si trattava delle solite sciocchezze di Giovanna. E quando saresti venuta a rubare il formaggio? Stanotte, poco prima che dal cielo piovessero le lasagne. Scoppiarono tutti a ridere. Vai, vai, Giovanna, corri a casa a mangiare le lasagne piovute dal cielo, con il formaggio che hai rubato. E così la furbizia della madre la salvò ancora una volta. E dopo queste buone lasagne mi viene voglia di cantarvi, e sì, così almeno balliamo un po', il ballo del quacquà!

Ma avete ballato? Guarda, io mi diverto sempre un sacco a cantarvi le canzoncine, poi insieme magari anche alle mie amiche. Bene bambine, adesso abbiamo un'altra bella storia che in questo libro ricorrono spesso. I gatti sono felici, sono i miei animali preferiti. Come sapete già, ne ho due, i miei spritz e stella li adoro. Bene bambini, la storia si intitola Il tribunale dei gatti. C'era un tempo un uomo povero che badava alle mucche del suo padrone. Ogni mattina le mungeva e ogni sera scremava il latte e metteva da parte la panna che serviva a fare il burro. Un giorno però si accorse che dal secchio mancava un bel po' di panna e pensò che forse qualche animale l'aveva rubata. Perciò mise un pesante coperchio sul recipiente e se ne andò tranquillamente a letto. Ma la mattina dopo vide che il coperchio era stato spostato e che il secchio era vuoto a metà. Altro che animali! Qui c'è di mezzo qualche ladro a due gambe e per di più svelto di mano. Pensò così e siccome dormiva in una capanna accanto alla stalla, decise che quella notte avrebbe tenuto il secchio vicino al letto, tanto per vedere cosa succedeva. Così, appena si fece buio, spense la candela e si tirò la coperta sulla testa, fingendo di dormire. Ma in realtà faceva buona guardia e attraverso un buco nella stoffa teneva d'occhio ogni cosa. Passò un'ora, ne passò un'altra e l'uomo stava quasi per addormentarsi quando, alla luce della luna che entrava dalla finestra, vide che la porta della capanna si apriva pian piano e che un grosso gatto entrava silenziosamente puntando dritto verso il recipiente. Spingendo con la testa, l'animale spostò il coperchio quel tanto che bastava per pescare nel secchio con la zampa e tirarla fuori grondante di panna. Poi la leccò per bene e quando fu di nuovo pulita la rituffò nel recipiente. Tuffa e lecca, si sarebbe mangiato tutto se l'uomo non gli avesse tirato uno zoccolo.

Preso ladro, ti ho preso, demonio goloso. Il gatto scappò via e l'uomo se ne tornò a letto. Ed ecco, si era appena infilato sotto la coperta che un colpo di vento spalancò un'altra volta la porta e una dozzina di gatti entrarono in corteo. Davanti a tutti zoppicava quello che era stato colpito dallo zoccolo. Poi gli animali si sedettero in circolo e cominciarono a miagolare fra loro, ma sottovoce, finché arrivò un gigantesco micio dai lunghi baffi. Era il re dei gatti, che andò a mettersi in mezzo al cerchio e mosse la coda 3 volte. A quel segnale il gatto zoppo si fece avanti e cominciò a miagolare in tono molto risentito, indicando l'uomo con la zampa. E intanto lui se ne stava buono e zitto e cercava di non fiatare. Ormai l'aveva capito. Si trovava di fronte al tribunale dei gatti e guai a lui se l'avessero condannato. Quando l'accusatore ebbe finito, il re dei gatti si grattò un orecchio, si leccò una zampa, socchiuse gli occhi e restò là fermo a pensarci su. Finalmente si voltò verso l'uomo che fingeva di dormire e disse con voce forte e chiara, in lingua umana: hai tirato lo zoccolo e colpito uno di noi, ma solo per difendere la roba tua. Non colpevole. Poi si avviò per andarsene, seguito dal tribunale dei gatti al gran completo, e la porta si chiuse da sola dietro il corteo. Bene bambini, e adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Sì, ve la canto io, Lady Oscar.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette e sentite la prima. Che figura. A un concerto di musica classica, una signora tira una gomitata al marito e dice: "Guarda quel tizio accanto a te, che figura, sta dormendo!" Il marito sbadiglia e per questi pettegolezzi mi svegli. "Guarda, in quel cinema c'è scritto entrata gratis." E l'altro: "Sì, sì, ci sono già stato. L'entrata è gratuita, ma l'uscita è a pagamento." E furbi! Oh, due amici, una domenica pomeriggio, uno dice all'altro: "Guarda, questa mattina ho iniziato e finito un intero puzzle. Sono stupito di me stesso, sono stato bravissimo." "E perché mai te ne meravigli? C'è scritto dai 3 ai 6 anni. Non di tempo. Vabbè bambini, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Capitan Harlock.

bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Beh dai, ci siamo divertiti anche oggi insieme. Io auguro a voi, alle vostre famiglie, nonni compresi, perché dai nonni si torna bambini con le fiabe. Sì. Io vi aspetto sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi tutte le domeniche. Auguro a voi una buona domenica, una fantastica settimana e vi aspetto qui al nostro appuntamento domenica prossima su Radio Orizzonti. Buona settimana a tutti e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, nuovo appuntamento con il nostro Nel Blu dipinto di blu, questa volta dedicato ancora a una tematica, quindi passiamo dagli anni, ai temi, agli anni 90, agli anni 80, agli anni 70, alla storia, alla moda, alla cultura, alla società. Questa è la ricchezza di Nel Blu dipinto di blu e oggi andiamo ad affrontare le canzoni e le relazioni tra uomini e donne, e infatti il tema è proprio uomini e donne, perché le relazioni tra uomini e donne sono da sempre al centro delle storie che raccontiamo. Cambiano i tempi, cambiano i linguaggi, ma le dinamiche a volte restano: il bisogno di sentirsi visti, la paura di perdersi, il desiderio di restare. Forse è proprio per questo che ogni anno molte canzoni trattano questo tema, e non parliamo poi del palco del Festival della Canzone Italiana, che diventa proprio lo specchio delle emozioni anche di queste relazioni. Tra una melodia e un ritornello emergono amori idealizzati, distanze che fanno male, legami di amicizia o di amore che resistono o che si spezzano. Ci sono relazioni che si rincorrono, per esempio in Due vite di Mengoni, altre che si consumano nel silenzio come in Fai rumore di Diodato. Insomma, oggi esploreremo proprio questo, come la musica italiana e non solo ha raccontato nel tempo il rapporto tra uomini e donne. E la prima canzone da cui partiamo è un piccolo capolavoro, un piccolo gioiello di Mia Martini. Una riflessione amara: gli uomini non cambiano, uomini incapaci di cambiare davvero, soprattutto nei comportamenti sentimentali. È una critica forte, ma anche molto emotiva, anche un po' personale e autobiografica.

questa puntata dedicata a uomini e donne, ecco che dagli Uomini non cambiano di Mia Martini ci spostiamo ai Pooh con Uomini soli, vincitrice del Sanremo del 1990, che è una riflessione profonda sulla solitudine esistenziale, la fragilità maschile e l'emarginazione sociale. Il testo infatti va ad esplorare la condizione di chi si sente escluso o incompreso, invocando proprio la comprensione umana e affrontando temi come paura, errori e la necessità di amare senza particolari nevrosi. Il brano rompe infatti lo stereotipo dell'uomo forte, mostrando fragilità e insicurezze, e non si tratta soltanto di essere senza partner, ma proprio di sentirsi soli, degli individui isolati in mezzo alla folla, a volte un po' situazione tipica dell'uomo del XXI secolo. E la causa di questa solitudine possono essere tante: paure, ossessioni, scelte, errori passati, la galera, amori difficili. Però nonostante la cruda realtà, qua giù non siamo in cielo, cantano, il ritornello esprime proprio il desiderio di amarsi come si è, senza gelosie o nevrosi, suggerendo la condivisione e la cura. Tra il testo cito tre frasi emblematiche: uomini soli in fila indiana, che è proprio metafora degli emarginati o di chi cerca riscatto, o vediamo se si può farci amare come siamo, proprio la richiesta di essere inclusi, accettati, diremmo oggi. E se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo, che è la chiusura di questo testo, l'accettazione proprio dell'errore umano, potremmo dire. Canzone che nel 1990 è stata poi incisa anche in inglese, perché quell'anno al Festival di Sanremo dal Palafiori, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quell'anno partecipavano anche cantanti stranieri che la reinterpretavano, la canzone, con Toto Cutugno, per esempio, ebbe la grande fortuna di vedere la sua appunto Uomini non mi ricordo più il testo, scusate, ebbe la grande fortuna di vedere la propria canzone reinterpretata dal grande Ray Charles, e poi anche Mietta e Amedeo Minghi con quel Vattene Amore, cito solo i primi tre arrivati nel 1990, che ebbero anche loro la reinterpretazione di Nicca Costa. I Pooh invece nel 90 ebbero la reinterpretazione di Didi Bridgewater, ma noi la riascoltiamo nell'originale italiano.

Era il 1987 e nelle relazioni tra uomini e donne Fiorella Mannoia, che tante canzoni ha dedicato a questa tematica sotto diverse sfaccettature, cantava Quello che le donne non dicono, pubblicato per l'appunto nel 1987, una delle canzoni più celebri, scritta da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone e arrangiata da Celso Valli, quindi siamo nella cima, nell'Olimpo della musica italiana, cantata proprio al Festival di Sanremo dell'87, vincendo il premio della critica e rimanendo in hit parade per molte settimane. Ruggeri scrisse questa canzone al femminile con l'intento di modificarla alla fine della stesura dal punto di vista maschile, ma quando poi la scrisse fu insoddisfatto del risultato e decise di cederla a un interprete femminile. E tra le artiste a cui Ruggeri aveva pensato vi furono Lena Biolcati, che era reduce dal successo di Grande Grande Amore del Sanremo dell'anno prima, e Fiordaliso, che all'epoca in cui il brano era stato concepito non aveva ancora avuto la sua piena affermazione con Non voglio mica la luna. La scelta alla fine invece ricadde sulla Mannoia perché, in virtù del percorso artistico svolto fino ad allora, avrebbe dato più credibilità al brano. E negli anni a seguire questa canzone ha proprio continuato ad avere un enorme successo, facendo anche da colonna sonora per programmi e pubblicità e molte volte anche film, riuscendo addirittura a vincere il disco d'oro per le vendite nel 2011, quindi 24 anni dopo la sua pubblicazione, pensate. E negli anni la Mannoia ha modificato il passaggio del testo che recita E se ci confondiamo un po', ritenendolo inappropriato, perché in quella frase ci vede una ammissione di debolezza che non trovo appropriata. Sicuramente a volte saremo confuse, a tutti gli esseri umani capita, ma ci leggo come un'ammissione di una sorta di inferiorità. È come se dicessimo: scusate se ci siamo ribellate, ma è perché non riusciamo a comunicare più con voi, e allora il mio orgoglio, dice la Mannoia, si è ribellato. È un terzo ritornello che compare in alcune copertine interne dei dischi dove fu pubblicato, nonché su alcuni giornali dell'epoca, non fece parte della versione edita, al suo posto ne fu ripetuto il primo, e iniziava così: siamo così anche quando non parliamo, quando ci nascondiamo, camminiamo, ma potrai trovarci ancora qui con i nostri sentimenti e condizionamenti, non ci senti, stiamo per gridare un altro sì. Insomma, ci confondiamo o non ci confondiamo, quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia.

E da Fiorella Mannoia, con Quello che le donne non dicono, passiamo a un altro grande della musica italiana, che è Fabrizio De André, con la canzone dell'amore perduto. Perché anche chi non conosce il linguaggio dei fiori o il simbolismo legato alle singole specie floreali avverte in questa canzone una delle più belle e più amate di Fabrizio De André, proprio la differenza in amore tra le rose e le viole. L'amore cantato da De André è una rosa che appena sboccia dona agli amanti il suo splendore, accarezza il viso, strappa i capelli, un'immagine forte, originale, anche convincente, e sbocciano le viole quando gli amanti si promettono di non lasciarsi mai. Un mazzolin di rose e di viole, cantava Leopardi, se vi ricordate, nel Sabato del Villaggio, quando la donzelletta veniva dalla campagna ornandosi il petto e il crine. Ebbene, quello stesso amore appassisce rapidamente se non ha radici forti, si consuma nella banalità del quotidiano, nelle abitudini che non hanno più un sapore travolgente, e così, proprio come le rose, l'amore con radici fragili, basato sull'entusiasmo iniziale, appassisce e si spegne, o meglio, si traduce in gesti semplici e senza vigore, magari con scarso desiderio, una carezza svogliata, un'ultima tenerezza. Ecco perché questa canzone dell'amore perduto diventa canzone universale, per tre ragioni. La prima è ripresa dall'adagio del concerto per tromba, archi e bassi di Georges-Philippe Telemann, organista e compositore tedesco. La seconda, la parabola dell'amore appena descritta, è stata ed è condivisa da milioni di persone. La terza, nonostante tutto ciò, De André è riuscito a scrivere un testo originale e penetrante, come noto, di una canzone autobiografica che pennella il quadro del suo rapporto con la sua prima moglie, Enrica Rignon, ormai svanito. E la stessa Enrica ha confermato che Fabrizio scrisse la canzone quando il fiore del loro amore era proprio ormai appassito. Andiamo ad ascoltarla.

0: Abbiamo ascoltato la canzone dell'amore perduto di De André e abbiamo spiegato per l'appunto che canta praticamente quell'amore perduto per la prima moglie, come lei stessa ha affermato. Una risposta viene sempre da Genova, da un altro gruppo indie, gli Exotago, perché come De André appunto di origini genovesi, che nel 2019 si presentano a Sanremo con un pezzo di musica indipendente, solo una canzone, proprio una ballata indie pop che celebra anche in questo modo l'amore che può passare il tempo e può un po' appassirsi, però se è un amore adulto e quotidiano si focalizza sulla necessità di riscoprire la passione oltre l'abitudine, perché proprio il testo, se lo ascoltate attentamente tra poco quando ve lo ripropongo, invita proprio a riaccendere il legame attraverso la tenerezza e il contatto fisico, cantando la bellezza di un amore che dura magari da 10-15 anni, che diventa duraturo e complice. Un amore che va oltre la stanchezza, che può subentrare in una relazione di lunga data, non come fine dell'amore, ma come necessità di riscoprire ogni giorno quelle ragnatele che lo offuscano un poco, sono un po' da togliere, diciamo, per rispolverarlo e riportarlo alla luce in modo differente. Il ritornello Abbracciami è proprio un invito semplice, diretto a superare l'apatia e la routine attraverso il contatto fisico, raccontando questo sentimento autentico fatto di alti e bassi, lontano dalle idealizzazioni romantiche e ponendo al centro la stabilità e la complicità. Talvolta è stato associato alla tematica del desiderio e della malinconia tipica delle coppie che, pur stando insieme, rischiano di perdersi. In realtà la frase "cosa resterà di questi anni" riflette invece la riflessione sul tempo che passa per costruire un legame più solido, come hanno loro stessi spiegato in una intervista. E vi lascio proprio agli Exotago e a Solo una canzone, in risposta in modo diverso, ma da Genova sempre, di Fabrizio De André, e grazie ad Antonio alla regia, Massimo Tallarini in studio, alla prossima con Nel Blu dipinto di blu.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: La Teresina dagli occhi belli. Non sapevo di essere in onda, non lo sapevo. Buongiorno.
1: Dobbiamo
0: amici.
1: Prima salutare.
0: Sì, certo. l'è vera. È a una certa età. A una certa. Sì, cari amici. No, benvenuti, ben sintonizzati sulla Radio Orizzonti FM88 per una nuova puntata del Cicciaremo un Ciccinino.
1: Sì, perché tu stavi guardando i miei occhi.
0: La Teresina dagli occhi belli, la Teresina di Bayeux. È una bella poesia del Giuseppe Radice, che ho il nostro poeta saronnese, che ho preso da Canzoni di Contrada, La vecchia San Cristoforo.
1: C'è mia sorella Piera che ascolta sempre tutte le domeniche e lei dice che è innamorata delle poesie di Radice.
0: Allora, questa qui parla di una bionda splendida, affascinante, dagli occhi belli, che rappresentava il polo d'attrazione dei giovanotti della contrada. Quindi lingua in bocca, passo elegante, dominava in piazzetta della Ciocchina. E quanti mosconi gli andavano dietro, non è la poesia, il commento.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Ma sposare la Teresina di Bayeux, mia zia, dice il poeta, e sorella di mio padre, fu il gusto Mariott, appassionato di chitarra, per la rassegnazione e la pace dei cuori di mille contendenti.
1: Ah.
0: E veniamo alla Teresina dei Bayeux. Bella, formosa, piena d'eleganza, la dominava tutta la piazzetta. Con tanta sicurezza e con baldanza, l'andava inturna mena cinciapetta. E la faceva gura tanti om che quasi se butava nei genocci. L'era un specet e il mei fra tanti don, la bionda Teresina di Bayeux. La Teresina poi la se sposada con un umet che tanto innamorà che dava den per dent una chitarrada. E l'era un bel sugget de compagnia per la favela che la ghera indoss. Mi po' di dil, all'era la mia zia.
1: Sempre racconti di vita del nostro Giuseppe Radice, vero?
0: Assolutamente sì, ma poi lui ricorda delle cose che io neanche mi sognerei, vabbè.
1: Allora, il titolo è La Teresina dagli occhi belli. Bella, formosa, piena di eleganza, dominava tutta la piazzetta, con tanta sicurezza e baldanza, andava in giro come una reginetta. E tanti giovanotti la corteggiavano che quasi si buttavano in ginocchio. Era uno specchietto, la migliore fra tante donne. La bionda Teresina dagli occhi belli. La Teresina poi si è sposata con un ometto talmente innamorato che ogni tanto le suonava la chitarra. E lei era molto di compagnia perché sapeva parlare bene. Io posso dirlo. Era la mia zia.
0: Bravo, bravo Giuseppe Radice. Chissà se ci sta ascoltando. Noi spesso leggiamo le sue poesie perché ci piacciono moltissimo. E adesso, gula gula secca, che avere una bella canzone.

0: Adesso
1: andiamo a fare un giretto, andiamo. Sì. A tu per tu con il popolo dei Camuni, come dicevo prima.
0: Dei Camuni.
1: Cioè il Mupre. Il Mupre. E sarebbe il museo che è il punto di raccordo tra i vari siti e parchi archeologici che conservano tracce degli antichi abitanti appunto della Val Camonica. Quindi faremo un tuffo indietro nel tempo di diversi millenni per scoprire gli usi, i costumi e l'arte dei Camuni. Questo è il viaggio che attende i visitatori del MUPRE, il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica di Capo di Ponte in provincia di Brescia. Inaugurato nel 2014 nell'antico edificio di Villa Agostani, il museo si trova a meno di 10 minuti di automobile dal Parco Nazionale delle Incisioni Repestre di Naquane, patrimonio UNESCO del 1979, cioè dal 1979.
0: Mi scappa da ridere perché quando eravamo ragazzine, ti ricordi, è su e giù e per la Val Camonica.
1: Canonica, sì.
0: Dicevamo, come la canonica è un'altra roba, esatto. Invece è Camonica. E la si sente.
1: Certo.
0: Allora, è tutto un popolo da riscoprire. Il percorso di visita inizia al piano terra della Villa Agostani, dove è approfondito il tema manifestazioni del sacro, i santuari megalitici dell'età del rame attraverso l'esposizione di numerose stele e massi menhir istoriati provenienti dai santuari megalitici dell'età del rame. Parliamo del IV-III millennio avanti Cristo.
1: Avanti Cristo,
0: frutto di scoperte in tutta la Valle Camonica. È qui che si trova il reperto a cui è più affezionata Maria Giuseppina. Maria Giuseppina, lo ripeto perché ha un cognome strano, Ruggero.
1: Come le patate.
0: Come le patate, sì.
1: Se facciamo pubblicità.
0: Povera. Direttrice del MUPRE, questo museo. Nella sala 3 è infatti esposta la stele detta Bagnolo Ceresolo 2, che ritrae un'immagine a U capovolta con un pendaglio a doppia spirale. Per tanto tempo è stato descritto come uno scialle o un collare, ma grazie agli scavi condotti a Ossimo Pat è stato trovato un pendaglio a doppia spirale in rame conservato su legno mineralizzato.
1: Quante cose che non si conoscono.
0: Veramente la nostra bella Italia.
1: Al monile era abbinata una collana formata da migliaia di perline in pietra. L'oggetto posto nella sala 4 è simile a quello inciso sulla stele. Questo permette di capire che i Camuni ritraevano oggetti della loro quotidianità. Un bel esempio del valore della ricerca archeologica. Al secondo piano del museo i visitatori possono approfondire tanti altri aspetti della vita in Valle Camonica nel corso dei millenni, dal popolamento della valle alla fine del Paleolitico superiore, grazie a una capanna di 16.000 anni fa scoperta in riva al fiume a Cividale Camuno, all'organizzazione dei centri abitati Camuni, dall'estrazione e lavorazione del rame e del ferro fino alla scrittura e all'alfabeto.
0: Beh, insomma, sono tutte cose molto interessanti, bisognerebbe avere 3.000 trasmissioni,
1: Sì.
0: Non basta poco. E concludiamo con i massi di Cemmo.
1: C'è una fotografia che naturalmente noi la vediamo.

0: Stavo dicendo.
1: Proprio come noi. E quindi ora? Abbiamo parlato del Mupre, a tu per tu con il popolo dei Camuni. Il Mupre.

0: siccome che la nostra trasmissione è anche una trasmissione intelligente, allora un'altra bella poesia. Vicul Denison.
1: Chi si loda si imbroda.
0: E vabbè, va bene anche un bel breu.
1: Buonissimo.
0: Vicul Denison. Cuda un'ugiada a un vicul pien de sas. Cunca scenca e tec dell'anteguera. Pensavi de trual normal frecas quel di fie che giughe una pantera. In del silenzi strano de sto sit, u guarda in gir, seghera un quel suffit. Capivi che in dimur, ghera nessun. Tripass avanti e altrettanti in dre, sulla piazzetta antica di presun. E me son dit, ma chi che roba l'è? Guardi per ben e giri a mo' cantun. Ma me convinci che ghe nanca un segno. Purtroppo, alle proprio il vicul de nessun. Vai.
1: Giuseppe Radice ha scritto questa bella poesia.
0: Eh sì, perché lei le precisa e allora la capisci che mi me son desmentegada, dedica l'era del

0: Giuseppe Radice.
1: Ho capito. Ed è il titolo in italiano è Vicolo di Nessuno. Ho dato un'occhiata a un vicolo pieno di sassi, con case diroccate e tetti dell'anteguerra. Pensavo di trovare la solita baraonda, quella dei ragazzi che giocano. Nel silenzio strano di questo posto ho guardato in giro se c'era qualche soffitto, ma capivo che era tutto disabitato. Tre passi avanti e tre passi indietro, sull'antica piazzetta deve delle prigioni. E mi son detto, ma qui che roba c'è? Guardo bene e giro ancora l'angolo, ma mi convinco che non c'era neanche un segno. Purtroppo è proprio il vicolo di Nessuno.
0: Però è un vicolo che qualcuno, cara Anna Saronno, ha tentato di dargli un nome, quello del Cibegne, soprannome storico della famiglia Cantù, proprietaria di una porzione di fabbricato nel cortile cui confluisce lo stesso vicolo. Chi che la poesia chi, capimi, la te piaciù da poc, perché te se no de Saron.
1: Certo, l'ho capita.
0: E quella lì le rappropi l'angolo due gheri presun, il vicolo, perché c'erano le prigioni a Saronno, eh.
1: Davvero?
0: Sì, c'era una prigione. La raminga una roba dei Saronno,
1: C'erano i malviventi.
0: C'erano i malviventi anche allora. Sì, Gheri Presun. E l'era il vicolo di Presun.
1: Ma che hai detto che posto è che non me lo ricordo?
0: È un vicoletto in via San Cristoforo.
1: Ah, in via San Cristoforo.
0: Ecco. E è proprio un vicolo di nessuno, nel senso che il poeta lo vede abbandonato.
1: Non c'è più.
0: No, basta, non esiste
1: più.
0: Più
1: niente.
0: L'hanno cambiato, ci hanno messo dei negozi e ciao Nina. Va bene.
1: Mensi.
0: Musica, maestro.

0: Vesga anch'io il piscinin. Sì. È un piscinin un po' veget perché è il 2024, ma noi li teniamo tutti, sì, perché a volte troviamo delle notiziole proprio carine. Per esempio, la pasta lavafada culleva, se no anche il pan di fiur le pan mutà.
1: Traduciamo allora.
0: Sì, in italiano.
1: Allora, in tutte le cose, se devono riuscire bene, occorre non tralasciare la minima cura di regola. Spesso, invece, viene omesso qualcosa che sembra un dettaglio e si ottiene un risultato che non può servire allo scopo che ci si era prefissi, oppure che ci soddisfa solo parzialmente.
0: Sì, però mi vorrei dire però insieme a te esattamente cosa vuol dire. Parla del prestinaio, no?
1: Sì.
0: La pasta va fatta con levar, con levar del sole.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, se no anche un pane di fiori, cioè anche un pane bello, è pane non montato, cioè bisogna rispettare i tempi e le
1: quantità.
0: Regole.
1: Eh? E le quantità. Infatti, sì, mia sorella ascolta sempre la trasmissione, penso che riuscirà a capire che quando lei fa le torte, ah, questo mi manca, questo ne metto di meno, questo non ce l'ho.
0: No, va bene. Bisogna, specialmente, Piera, se stai ascoltando, bisogna rispettare le regole.
1: Ecco,
0: se no, dopo
1: i pesi,
0: no, i pesi e no, di questi no, questi sì.
1: Lo zucchero non ho, è troppo. Io non, burro, no, è troppo.
0: No. Poi se che aver trief, ma no, è colesterolo.
1: No.
0: Allora se ben fera. Adesso è un'altra roba. Se diceva in sci, chi ver capì, capissa.
1: Cioè, a buon menditor poche parole.
0: Intenditor poche parole. Poi, chi me dà pan, che disi pa.
1: Allora, sono del partito di chi mi mantiene.
0: E certo, io sto dalla parte di chi mi dà il pane. E me ne dà una scuscia.
1: Allora, mi ha annoiato a morte.
0: Diceva anche una scuffia la mia nonna. Invece che lei una scuscia. Fa bello trua la pappa belle fada.
1: Ah, è vero. Vantarsi di cose che non si sono fatti da sole.
0: La pappa belle fada.
1: Quindi quando tu prepari le poesie, dici che le fai solo tu.
0: Se le drea a dire. Certo che le leggi a
1: una volta io facevo anche quello.
0: Lei la faceva tu scopo. Se facevi una volta.
1: Te veniva chiedo e te leggevi.
0: Tutto, trovavo tutto pronto.
1: Tutto pronto.
0: Ma che impostura! Le vera no. La cucina di Milano, una roba che mi piace molto.
1: Sì,
0: la trota in bianco.
1: Sì. Diamo la ricetta.
0: Metà mia e metà ti. Metà trota mia e metà trota di.
1: Sì.
0: Fate bollire in abbondante acqua 50 grammi di sedano rappa.
1: Va pian.
0: Una carota e 50 grammi di porro, tutti tagliati a fettine sottili.
1: Te capì?
0: Del prezzemolo. Un limone a fette senza la scorza. Sale e pepe cubi.
1: Quanto basta.
0: Te studia,
1: Brava. Sono brava.
0: Dopo un quarto d'ora, cosa devi aggiungere, Anna? Un bicchiere di aceto e uno di vino.
1: Un vino bianco.
0: Bianco. La Piera la metteria dentro anche al nero, se la caminga il bianco.
1: No, non mette niente.
0: Sciacquare con acqua fredda una trota eviscerata.
1: Se verdì.
0: Che le hai tolto le viscere.
1: Ah, ecco. Ecco,
0: netada.
1: Sono le viscere.
0: Gli intestini.
1: Brava.
0: Netada. Di circa un chilo. La miseria, mi schiro per un. No, ma dopo viene via il ven via la lisca, ven via la pelle, sta niente.
1: E poi abbiamo appetito.
0: E metterla nel brodo, perché intanto fa un brodo.
1: Certo.
0: Se hai messo tutte queste cose. Coperchiare, se usa più.
1: Mettere il coperchio
0: e far cuocere a fuoco basso per 15 minuti.
1: Sì.
0: Perché l'acqua del pesce deve borbottare appena, come quel del cudeghin.
1: Sì.
0: Poco. A cottura ultimata su un piatto di portata, irrorare la trota con 60 grammi di burro, che la Piera la metterà, no?
1: No. Il colesterolo
0: precedentemente schiumato.
1: Ma mi viene fame.
0: guarda che Giancarlo la dice che andiamo da qua e allora le mede sarà lassù.
1: Benissimo, cari amici, siamo stati bene in vostra compagnia, lo ripetiamo sempre perché è la verità. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Cicciarem, un ciccinin su Radio Orizzonti in Blu.
0: E mi ne po' di più di mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinin.
1: E ciao a tutti.

0: Cesa.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: In attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno per la Santa Messa, preghiamo insieme con l'antifona pasquale del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci raduna attorno all'altare in una sola famiglia. Per essere meno indegni di accostarci alla sua mensa, riconosciamoci tutti bisognosi di perdono. Tu, Figlio di Dio, che hai parole di vita eterna, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu, speranza dei credenti, che disponi i nostri cuori ad accogliere il dono dello Spirito Santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu, nostro Salvatore, sorgente della pace, che il mondo non può dare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
1: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sii tu, o Dio, il nostro Maestro interiore, guidaci sulla strada della giustizia e, donandoci il desiderio di una vita più perfetta, rendi perenne in noi la grazia del mistero pasquale. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Vi entrerò per ringraziare il Signore.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
3: Benedicimi, Padre.
0: La dottrina dell'Apostolo ci illumina e ci giovi a salvezza.
3: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il tempo della Chiesa, che è questo tempo, ormai un tempo millenario, può apparire come un tempo di assenza, un tempo in cui siamo orfani della presenza di Gesù in mezzo a noi. Io credo invece che si possa dire che questo tempo, il tempo della Chiesa, è un tempo di essenza. Non di assenza, ma di essenza. Cambia una vocale. Un tempo ormai lungo, a tratti anche tortuoso, in cui Gesù è sottratto alla vista di noi che siamo suoi amici e discepoli. Ma un tempo essenza, di essenza, perché ci costringe a quello che è essenziale. Ed è essenziale la nostra libertà, il nostro essere docili al dono dello Spirito Santo, garanzia della presenza di Cristo qui ed ora, in questo nostro tempo. Forse considerare il tempo della Chiesa come un tempo essenziale ci aiuta a ricordare una domanda, che è questa: qual è il contributo che io posso dare come discepolo di Gesù Cristo oggi, qui e ora, in questo tempo, in questo contesto culturale e sociale? Come può la fede diventare cultura? Questa è la domanda. La fede non come spazio intimistico, come una faccenda privata che ognuno gestisce per conto suo, tra sé e sé, ma una fede che diventa cultura, che diventa vita. Il tempo della Chiesa, questo tempo, un tempo in cui ciascuno di noi è protagonista, rimanendo in ascolto docile dello Spirito Santo, che assiste sempre la Chiesa, la guida sempre. Non siamo orfani, non è un tempo di assenza, ma un tempo di essenza, perché ci costringe a quello che conta di più, l'essenziale. La presenza di Cristo va cercata, va riconosciuta. Forse noi ci saremmo aspettati qualcosa di più semplice, la strada più veloce, ma forse la strada migliore è quest'altra, quella dove con fatica talvolta cerchiamo però di riconoscere che il Signore Gesù, vivo e risorto, è presente nella nostra vita in questo tempo, nella Chiesa. Una presenza dunque differente, ma non meno luminosa, è quella del Signore Gesù. E dice così Gesù nella pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Mi piace questo commento che ho trovato su questo verbo ricordare. un verbo che tante volte noi consideriamo come fare memoria di un passato, però semplicemente fare memoria, appunto far riemergere dei fatti accaduti in precedenza. E invece il verbo ricordare è il verbo che ci aiuta a pensare che oggi è possibile qualcosa di nuovo. Tu ti ricordi di qualcosa avvenuto nel passato perché questo qualcosa ti aiuta oggi, nel presente, diventa oggi una nuova nascita. È bello pensare che la vita di Gesù, grazie al dono dello Spirito Santo, si prolunga nella nostra esistenza. Diventa possibilità di giudizio sulla realtà, un giudizio sapiente, un giudizio con i suoi occhi, non soltanto con i nostri occhi, tante volte molto umani nel giudicare. Lo dice bene l'Apostolo Paolo, lo abbiamo ascoltato poco fa, abbiamo il pensiero di Cristo. E avendo il pensiero di Cristo noi possiamo davvero valutare ogni cosa filtrando la realtà attraverso questo sguardo, questo pensiero. Forse uno dei segni che ci aiutano a capire come nell'esistenza di ciascuno di noi è all'opera lo Spirito Santo, garanzia della presenza di Gesù, uno dei segni è la pace. Quella pace di cui parla Gesù sempre in questa pagina di Vangelo: vi lascio la pace, vi do la mia pace, attenzione, non come la dà il mondo, io la do a voi. Cosa significa? Il tema della pace è un tema ormai ricorrente, ne sentiamo parlare tutti i giorni, così come tutti i giorni purtroppo sentiamo parlare di guerra. Ma questa pace, che è dono di Cristo, che cos'è? Io penso che Gesù ci stia dicendo una cosa molto bella, ci stia dicendo che questa pace, che è suo dono, non dipende dalle circostanze. Non è una pace frutto di un'assenza. Siamo in pace quando non ci sono tensioni, siamo in pace quando non ci sono liti, siamo in pace quando non ci sono i problemi. Certo, quando sono assenti tutti questi aspetti siamo in pace. Ma Gesù non ci sta dicendo questo, ci sta dicendo che la sua pace non dipende da condizioni esterne. È una pace che può esistere anche se la tua vita è in un momento di tempesta, di buio, di fallimento, di prova. Questa pace nasce da una relazione con Lui, per questo diventa una pace stabile che non finisce. È una pace che poggia sulla sua fedeltà nei confronti di ciascuno di noi. Non è qualcosa che costruiamo noi con le nostre forze, ma qualcosa che riceviamo e di cui dobbiamo essere consapevoli. Questa è la pace che ci dona il Signore Gesù. E mi viene in mente un'immagine molto bella, molto semplice, quella di un bambino che si aggrappa al braccio del papà. La certezza di questo bambino è il fatto che questo papà lo tiene e che questo papà gli dà stabilità. Forse questa è la pace che il Signore Gesù vuole donare anche alla tua vita, alla nostra vita oggi. Un appoggio su cui ci si può fidare di rimanere ancorati. Mi piace pensare all'esperienza della pace anche guardando a quello che è avvenuto a Pietro e Giovanni, il libro degli Atti degli Apostoli. Uomini paurosi, ma poi dopo la Pentecoste uomini di grande coraggio, disposti ad annunciare con franchezza il contenuto decisivo della fede. Non c'è salvezza se non nel nome di Gesù Cristo. E allora invochiamo anche noi il dono di questa pace, di cui abbiamo tanto bisogno innanzitutto noi, ma anche poi il mondo intero. Questa pace che nasce da Dio e che riceviamo in dono, siamo custoditi da Lui, siamo tenuti per mano, siamo dentro una relazione che non crolla. Questa pace ci consegna la buona notizia del Vangelo di oggi, non una pace come tregua momentanea, ma una pace come fondamento stabile su cui poggiare tutta la nostra vita.

0: al Signore Gesù che promette ai Suoi discepoli il dono dello Spirito Santo, eleviamo le nostre invocazioni.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, Figlio di Dio, rendi la Chiesa segno visibile della Tua presenza nel Signore Gesù, pietra angolare della Chiesa. Rinnova i credenti con la forza del Tuo Spirito e guidali alla piena conoscenza della verità. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, unico e necessario Salvatore, conduci l'umanità smarrita sui sentieri della giustizia, del dialogo e della pace. Sostieni la nostra debole fede e confortaci con la Tua grazia. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, vincitore della morte, attraverso la nostra presenza solidale e generosa, soccorri quanti vivono nell'indigenza, nella prova e nell'emarginazione. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In questa settimana sono entrate nella casa del Padre Borghi Ornella, Balloni Maria. Siano accolte nella luce e nella pace di Dio Padre. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Vorrei aggiungere una preghiera per tutti i bambini che nella nostra città si stanno preparando a ricevere il dono della prima comunione settimana prossima. Ieri li abbiamo incontrati, erano 200, sono 200 bambini in tutta la nostra città con le rispettive famiglie, e quindi vi chiedo una preghiera speciale per loro, i loro genitori, le catechiste, i don, le consacrate, tutti coloro che li accompagnano nel percorso di educazione alla fede. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio, che ci hai consentito di passare dall'iniquità alla giustizia e dalla miseria della colpa alla vera gioia, non abbandonare l'opera della Tua grazia, ma a quanti hai chiamato alla santità della vita di fede, dona la forza di perseverare, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: In comunione con tutta la Chiesa professiamo l'unica fede, credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Donaci, o Padre, di rinnovare assiduamente la partecipazione a questi santi misteri, poiché ogni volta che si celebra con questa offerta la memoria del tuo Figlio immolato e risorto, rivive e si rende efficace l'opera della nostra redenzione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Padre, e con più viva esultanza renderti grazie in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. A te Egli ancora si offre e come nostro Avvocato intercede per noi, sacrificato sulla croce, più non muore, ma con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella gioia della risurrezione, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua lode.

veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo, Egli che Dio, infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Un amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane. E alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: mistero della fede,
1: tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Il mistero che celebriamo, o Padre, obbedienza al comando di Cristo, manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede, e a noi che offriamo il vero sacrificio concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, unite alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, a Sant'Ambrogio, a San Francesco e a tutti i santi. Insieme con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti, a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, il crocifisso risorto, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo pregare: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore istituite i vostri fratelli e le vostre sorelle nel corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di attingere vita e fortezza alla tua mensa di grazia, conforma i nostri cuori al tuo volere ed esaudisci ogni giusto desiderio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prendete come sempre il foglio informatore. Tra le tante comunicazioni richiamo l'appuntamento di giovedì 14 maggio presso la chiesa di San Francesco, il secondo appuntamento legato alla figura di questo grande santo della Chiesa, a Udite Poverelle dal signor Vocate, collegamento con suor Chiara Lorena Gallo, clarissa del monastero di Santa Chiara Cortona, originaria di Saronno, della parrocchia della Sacra Famiglia. Ci sarà questo collegamento per ascoltare la sua testimonianza. Poi ricordo ancora che sono aperte le iscrizioni per gli anniversari di matrimonio, chi festeggia anniversari significativi, inteso come numero di matrimonio, può comunicare i nominativi in segreteria e va fatto entro venerdì 5 di giugno. Tutto il resto lo trovate scritto. All'uscita dalla chiesa troverete l'incaricato per la distribuzione della rivista Scarpe de Tennis.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Auguri a tutte le mamme e buona domenica.
1: Grazie.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, eccoci qui, sono Gisella, i microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Con me alla regia, Angelo. Minuti in compagnia per parlare di curiosità 360 gradi e continuiamo la nostra To Be Continued con la nostra onda filosofica. Ripercorriamo ancora le nostre interessanti chiacchierate con La vita con filosofia. Perché oggi è più difficile prendere la vita con filosofia? La società moderna rende più complicato prendere la vita con filosofia. Il motivo è molto semplice: il predominio della performance. Cosa significa? Oggi a uomini, donne, ragazzi e bambini viene chiesto di continuo di essere belli, intelligenti, attivi, positivi, brillanti e impegnati in qualsiasi ambito della vita. Bisogna dimostrare di continuo di avere il lavoro più interessante, la macchina più costosa, gli abiti più alla moda, l'aspetto più curato, gli amici più importanti e così via. Mezzi di comunicazione come i social diventano dei potenti amplificatori sia dei successi che dei fallimenti personali e aumentano ancora di più quest'ansia sociale della performance.

Come si può facilmente capire, si tratta di uno stile di vita che a lungo andare diventa poco sostenibile, anche perché impone un confronto costante e una ricerca continua dello sguardo e dell'approvazione degli altri. In questo modo ogni giorno si accumula sempre di più ansia, stress, tensione e insoddisfazione, perché niente sarà mai abbastanza, visto che esisterà sempre un nuovo traguardo da raggiungere. Cosa succede poi di fronte a un evento come un licenziamento, la fine di una relazione o una riduzione delle proprie entrate economiche? Diventa impossibile prenderla con filosofia, perché quell'evento si trasforma in una catastrofe che impedisce all'improvviso di essere migliori.

0: uno sguardo negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
1: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

Come si fa a prendere le cose con filosofia? Se sei schiacciato dalla società attuale, devi assolutamente fermarti e fare un passo indietro. È fondamentale prendere una pausa di riflessione per poterti osservare con un certo distacco, quasi come se stessi guardando un'altra persona. Devi iniziare a riflettere e a porti qualche domanda come la seguente. L'immagine che ti sei costruito ti appartiene davvero? Sei interessato sul serio al lavoro che fai? Ti sei imposto di raggiungere un modello che non ti appartiene? Ti piacerebbe qualche volta non fare nulla e non mostrarti sempre così superattivo? Spesso il problema principale sta nell'adottare senza riflettere il modello imposto proprio dalla società in cui si vive. In molti casi questo atteggiamento deriva da una scarsa fiducia nelle proprie capacità, per cui diventa più semplice adattarsi alla massa.

Il primo passo per prendere la vita con filosofia consiste nell'imparare a conoscere se stessi e di conseguenza nel credere in se stessi. Maggiore consapevolezza si ha della propria personalità, dei nostri limiti, delle nostre capacità e di conseguenza dei nostri sogni e dei nostri desideri, e maggiore sarà la comprensione della realtà che ci circonda. E per iniziare a prendere la vita con filosofia è indispensabile conoscere la propria realtà. Detto in altre parole, il primo obiettivo è il seguente: trovare la nostra dimensione. Trovare se stessi significa anche accettarsi per quello che si è, vale a dire essere umani pieni di difetti e di pregi. Si tratta di una conquista che consente di vedere la vita non come un grafico lineare con una linea retta che sale di continuo piena di successi, ma come un grafico con sali e scendi costanti in cui ai successi possono anche alternarsi i fallimenti, gli errori, le cadute, gli imprevisti e così via. Adottare questa filosofia ci permette di guardare alle difficoltà e agli insuccessi con una maggiore accettazione, perché siamo in grado di considerarli eventi che rientrano nella imprevedibilità e nell'incertezza delle cose della vita. Questo approccio ha una conseguenza molto importante: riduce l'ansia e la tensione e consente di prendere la vita proprio con filosofia. Non solo ci permette anche di essere ancora più grati per le cose belle. Attenzione però a non confondere questo approccio con l'accontentarsi, perché prendere la vita con filosofia non significa perdere l'aspirazione a essere felici e contenti.

differenza c'è tra felice e contento? Il traguardo dell'essere felici e contenti non è impossibile, non rientra infatti negli obiettivi da società della performance, al contrario, appartiene di più all'approccio filosofico. Per capire meglio basta soffermarsi sul significato dei due termini. Essere contento significa essere appagato o soddisfatto di quanto hai fatto o di quanto hai ricevuto. Essere felice è la condizione di chi ha lo spirito sereno e si sente pienamente nella propria dimensione. Come vedete, non si tratta di aspirazioni impossibili, ma di due stati d'animo correlati, perché se si è soddisfatti di quanto si è fatto, il nostro spirito sarà sereno, ci sentiremo davvero noi stessi e non saremo turbati da preoccupazioni. In altre parole, se siamo felici e contenti, riusciamo a prendere la vita con filosofia, perché siamo in grado di mantenere un atteggiamento positivo di fronte alle difficoltà. E non ci lasciamo preoccupare, non ci lasciamo travolgere dalle emozioni negative e manteniamo una visione equilibrata delle cose, anche in mezzo alle prove della vita.

Se non sai ancora in quale dimensione ti trovi, puoi fare un semplice esperimento. Anche in questo caso ti devi fermare e riflettere. Armati di un foglio e matita. O apri un file Word e dividi la pagina in due colonne. In una colonna scrivi cosa ti rende contento e nell'altra cosa ti rende felice. Questo esercizio ti serve proprio per analizzare la tua vita e capire a che grado di consapevolezza sei arrivato.

Il sapiente osserva il mondo e se stesso, indaga la propria interiorità, cercando armonia e pace. Trovata una via, la indica agli altri, perché raggiungano, se vogliono, quello che lui stesso ha raggiunto.

Per oggi è tutto. Onda Filosofica finisce qui. La nostra triade si è conclusa con questa meravigliosa puntata. Noi ci diamo appuntamento alla prossima con nuove curiosità e con la nostra onda libera. Naturalmente un saluto da Giselle e da Angelo sulle note di Io mi fermo qui. Ciao ciao a tutti.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissione di lunedì 11 maggio. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Seguito alle 10.05, replica alle 17.40 con il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, match point, lo sport locale con Paolo Rinaldi e Agostino Masini. Quest'oggi ospitano Giordano Melosi e Daniele Cittera per il torneo internazionale di calcio Amor Sportiva. Alle ore 11.30 in comune quest'oggi Mauro Lattuada, assessore alle infrastrutture pubbliche, verde e sport. Alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della scuola Leonardo da Vinci, Bascapè e con l'associazione Dandelion Saronno. Finiamo alle ore 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni e alle ore 22 con Gigi Volpi con Una Volta le era in sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina a Radio Orizzonti Mix alle ore 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle ore 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Grazia Praturrone e Antonio Colombo alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno quest'oggi è a Carano Pertuselle della farmacia San Grato in Corso della Vittoria 366. Risponde al numero 02 9657 134. Al cinema Silvio Pellico quest'oggi Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 14:45, 17, 19:15 e 21:30. Mentre al cinema Prealpi abbiamo Sogno in grande, un genere animazione, alle ore 17:30, oppure Michael, un genere biografico, alle ore 15, alle ore 19:15 e alle ore 21:30. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice della radio puoi trovarlo in un documento che troverai sulla chiesa, o altrimenti chiamalo 02 960 27 28. Ti daremo tutte le info necessarie. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, le iscrizioni per gli oratori estive, le scuole elementari fino al 29 di maggio per l'oratorio di Via Legnani.

0: fino al 30 di maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti e dal 14 al 29 di maggio per l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 di maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cascina Ferrara, e le iscrizioni per le scuole medie verranno compilate nel modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, le preghiere del Santo Rosario. Ogni sera alle 17.30 sarà detto rosario in propositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26, angolo via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il mese mariano presso la Chiesa di Sant'Antonio verrà il mercoledì 6, 13 e 20 maggio alle ore 21 con la recita del Santo Rosario e mercoledì 27 maggio alle ore 21 con la Santa Messa Mariana. L'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, come ogni sabato pomeriggio, un mese di maggio alle ore 15.30 e alle ore 17.30. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 maggio. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario. Sarà disponibile una guida. Spring Pride, martedì 12 maggio alle ore 19, l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno con la presenza dell'Arcigay Varese in via San Giacomo a Saronno. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, volontari, cercasi per tenere attivo il sostegno dell'Alzheimer Caffè di Hauser. Saronno, telefono hackerato, lo sfogo di Mario Busnelli. Solaro, crolla il tetto in municipio, tragedia sfiorata. Busto Valle Olona, intervenire sul degrado con gli studenti del FAI. E sempre a Varese, intelligenza artificiale, istruzione per usarla bene. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, grazie a Prato Orlona e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli della notizia di Orizzonte News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Ogni martedì pomeriggio in una sala della sede Hauser di Via Maestri del Lavoro c'è chi trova un momento di serenità mentre i familiari hanno qualche ora per commissioni e un po' di tregua. Succede al laboratorio Alzheimer Caffè di Hauser Saronno, un servizio discreto ma fondamentale per tante famiglie del territorio. Ora però questo spazio di sostegno rischia di venire meno per mancanza di volontari. L'appello arriva dai volontari che da anni portano avanti il progetto della sede dell'Hauser in Via Maestri del Lavoro 2. Ogni settimana i partecipanti vengono accolti per un pomeriggio fatto di piccoli gesti e attività pensate per stimolare le abilità: ginnastica dolce, ballo, esercizi di scrittura, disegno, lavoretti e giochi di memoria. Un momento di relazione, compagnia e serenità per chi affronta una malattia dura e complessa. Per chi non può spostarsi autonomamente, è disponibile anche il servizio di trasporto Hauser. Non servizi, grandi gesti, sono presenze, tempo e umanità, cose che servono. Messaggi offensivi inviati a contatti e conoscenti a sua insaputa. Dopo il clonaggio del telefono e la disavventura raccontata così da Mario Busnelli, volto noto del terzo settore, cittadino e vicepresidente della Saronno Point Saronno. L'episodio è avvenuto l'altro giorno quando qualcuno è riuscito ad accedere al dispositivo e a utilizzare il suo numero di telefono. Busnelli ha ricostruito quanto accaduto in uno sfogo pubblico, spiegando di essersi accorto della situazione solo dopo le segnalazioni ricevute da amici. Mi hanno clonato il telefono facendo messaggi orrendi. Sono molto deluso e rammaricato, spiega così, perché ha ricevuto il messaggio a mia insaputa. Ha scritto chiarendo subito la propria estraneità ai fatti. La serata si è trasformata in una lunga corsa per riprendere il controllo del suo dispositivo. Sono stato sveglio fino alle 3 di notte per rimettere a posto tutto il mio telefono e i miei contatti, a fare le dovute scuse, racconta spiegando di aver attivato tutte le procedure necessarie per bloccare l'accesso e mettere in sicurezza tutti i dati personali. Non manca la tanta rabbia. Credetemi, una cosa simile è subire una violenza inaudita. Tragedia sfiorata attorno al palazzo comunale dove è letteralmente scivolata a terra un pezzo di tetto. Il distacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte della notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio. Diverse tegole sono finite a terra, frantumandosi fra il marciapiede e la sede stradale sul lato nord del municipio di Solaro. Per fortuna il crollo è avvenuto in un orario in cui non c'era nessuno per strada, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere irreparabili. L'indomani l'area è stata transennata e messa in sicurezza e nei giorni successivi c'è stato un intervento in emergenza dell'impresa incaricata per una verifica della situazione sul tetto e per capire cosa abbia provocato il pericolosissimo scivolamento delle tegole verso l'esterno. Più di qualcuno fa notare che il tetto in questione era stato oggetto di un recente intervento di riqualificazione, precisamente a novembre del 2024. In particolare fa notare questa cosa Forza Italia e chiede spiegazioni su quanto accaduto. A distanza di poco più di un anno si legge in una nota della segretaria di Forza Italia: quel tetto rifiqualificato con una spesa di 100.000 euro mostra già cedimenti con tegole cadute e una situazione che possiamo definire allarmante, soprattutto considerando la recente esecuzione dei lavori. E allora la domanda è inevitabile: Come è possibile che un intervento così recente presenti già criticità tanto evidenti e sintomi di qualcosa che non ha funzionato sia nella programmazione sia nel controllo dell'esecuzione? E aggallarate i borseggi con lite nelle chat degli ambulanti del mercato, il tantan parte ormai con una certa frequenza. Occhio ai borseggiatori, anzi alle borseggiatrici. Sarebbero 3 giovani donne a farsi vedere più spesso ultimamente tra le bancarelle di Via Torino, il mercato di Gallarate, per allungare le mani dentro le borse o nelle tasche di chi è intento a fare spese. Chiaro che fin tanto che gli autori dei furtarelli non saranno beccati sul fatto dalle forze dell'ordine, per adesso si tratta solo di ipotesi circa l'identità delle responsabili. Da capire anche quante delle segnalazioni che circolano dalle chat si siano tradotte in vere e proprie denunce, visto che almeno la polizia locale non risultano aumenti significativi dei loro borseggi. Ma di certo tra gli operatori che sabato piazzano il banco in via Torino l'allerta cresce. IA, istruzioni per usarla bene. Se ne parla così a Varese in Subria. Parliamo costantemente di lei, dell'intelligenza artificiale, ma il dubbio resta. Dobbiamo guardarla con diffidenza? Temerla o piuttosto imparare a sfruttarla? L'intelligenza artificiale deve essere considerata un'opportunità strategica, ha affermato così Umberto Piarulli, protettore vicario dell'Ateneo, intervenuto a IA Chiocciola in Subria, evento tenutosi per fare il punto sui progetti di ricerca più innovativi in corso. Ciò che è apparso evidente dai lavoratori è che questa tecnologia rappresenti così una risorsa straordinaria, a patto però che venga adeguatamente governata. Non la possiamo considerare una tecnologia tra le altre, sta diventando così un'infrastruttura, lo stesso ruolo che hanno avuto l'elettricità, la rete ferroviaria e internet, così dice Davide Tosi, delegato della rettrice dell'intelligenza artificiale. Ha presentato così le linee guida e strutturato 3 pilastri amministrativi didattici. Riceverà così, siamo partiti un anno fa introducendo un decalogo per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Ha ricordato Tosi, le linee guide costituiscono quasi un regolamento che disciplina quello che gli studenti e i docenti possono fare e con quali strumenti. Un tema, ad esempio, è la gestione dei dati sensibili. Si devono conoscere i rischi che si corrono, ad esempio, caricando documenti protetti da proprietari di intelligenza artificiale o diritto d'autore. Diamo il posto all'intelligenza artificiale generativa documenti rigenerati. L'impegno dell'Insubria nel campo dell'innovazione ha già prodotto risultati tangibili, come il primo avatar sviluppato 1 anno e mezzo fa in collaborazione con l'Università di Bologna. Nonostante l'entusiasmo, restano aperti numerosi interrogativi. Se il chatbot dovesse sbagliare, ad esempio, un orario o una scadenza, di chi sarebbe la colpa? Che effetti produrrà a lungo tempo sul cervello l'uso dell'intelligenza artificiale? L'Insubria, con progetti di approfondimento, dimostra la volontà di comprenderne il processo così da cavalcare e non subire. Queste le notizie di Orizzonte News che abbiamo tratto dalla settimana. Grazie a Praturlone e Antonio Colombo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: su Radio Orizzonti in Blu, sono le 12 in punto. È il momento di collegarci con Piazza San Pietro per la recita del Regina Coeli col Papa.
1: Recenti visite da i viaggi apostolici, ma anche le visite pastorali, lo dicevamo l'ultima a Pompei e Napoli, ecco questo calore si percepisce anche qui in Piazza San Pietro. Ma intanto vediamo le tende della finestra del Palazzo Apostolico aprirsi e dunque diamo linea alla piazza per ascoltare le parole di Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena, mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore. Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
3: Via quem meruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis seum, alleluia.
2: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Via surrexit, Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra. Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica. Rivolgo un saluto fraterno a Sua Santità Papa Tavadros II e assicuro la mia preghiera a tutta l'amata Chiesa copta, nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici. Ed ora rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia e i volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria, come pure l'associazione di volontariato Comen Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas. Y un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la Madre di Gesù, è nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Preoccupazione, vicinanza e preghiera per l'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, uno dei messaggi lanciati da Papa Leone dopo la preghiera del Regina Celi, l'incoraggiamento per ogni sforzo per la pace, perché si arrivi alla pace anche in queste regioni martoriate dalla guerra e dalla violenza. E poi il riferimento alla giornata dell'amicizia copto-cattolica, il saluto fraterno Papa Tavadros II, assicurando la preghiera a tutta la Chiesa copta, nella speranza, ha detto Papa Leone, che il cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo. Un pensiero abbiamo ascoltato anche in spagnolo, dedicato al popolo delle Canarie, a coloro che nella nave Hondius, i malati di antivirus, un pensiero anche a loro e soprattutto la contentezza per poter incontrare il popolo delle Canarie nel prossimo viaggio apostolico a giugno. E poi Don Michele, il riferimento alla festa della mamma, per cui anche qui un augurio a tutte le mamme, facendo riferimento insomma anche alla mamma per eccellenza, insomma, Maria.
2: Eh sì, vedi, come tutto quello che ha detto il Santo Padre torna, no? C'è l'opera dello Spirito, diciamo, l'azione, il ministero di Nostro Signore è quello di ricondurre, no? Di riportare attorno alla fonte della vita tutto ciò che ha a che fare con l'odio, no? La violenza disgrega la storia, disgrega la vita delle persone. Invece l'orizzonte che abbiamo è quello dell'unità. È bello pensare a tutte le nostre mamme come alla origine, la radice, no, della nostra vita, è sempre benedicendo, pensando anche che anche la Chiesa è chiamata ad essere madre, no, di tutti. Non vi lascerò orfani, c'è lo Spirito che è stato immandato e noi siamo chiamati ad essere nella Chiesa, a sentirci figli.
1: E allora noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Coeli, dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone, salutando le emittenti collegate, salutando tutti coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News. Continueremo però tra poco sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: dunque torniamo in diretta dallo studio dei Media Vaticani in Piazza San Pietro. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera della Regina Coeli di questa domenica 10 maggio. Siamo ancora in compagnia di Don Michele Gianola. Don Michele, di nuovo un buongiorno e una buona domenica.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ecco, tra i temi toccati da Papa Leone nelle sue parole, ecco, di quest'oggi, abbiamo detto anche all'inizio di questa mattinata, ecco, il tema dell'amore al centro del Vangelo di questa domenica, ecco, l'amore a cui ha fatto riferimento Papa Leone anche nella sua catechesi di oggi.
1: Sì, mi sembra che il tema dell'amore oggi sia stato toccato un po' come andando alla fonte. C'è una fonte dell'amore, che è l'amore di Dio per ciascuno di noi. È stato sottolineato nel Regina Coeli, ci ha detto il Santo Padre che noi siamo chiamati a stare davanti a Dio non pensando di esserne schiavi in qualche modo, neanche di dover guadagnarci qualcosa, no? Lo dice anche il Catechismo, non come un mercenario in cerca del salario, ma come dei figli, no? E andare alla radice, questo credo che sia proprio l'inizio di ogni movimento che ha a che fare con la nostra vita cristiana.
0: Se mi amate osserverete i miei comandamenti, recita il Vangelo di Giovanni di oggi. Papa Leone ha sottolineato: questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia.
1: Esatto, sì, è proprio la rivoluzione, diciamo, cristiana, spirituale, no? Pensare di doverci guadagnare l'amore di Dio con le nostre opere, con quello che abbiamo da fare, come se Dio fosse lì ad attendere in qualche modo la nostra perfezione da questo punto di vista. In realtà l'amore di Dio è la fonte che ci permette di camminare nella via dei comandamenti, che sono la strada della vita, no? E tutti noi ci accorgiamo sempre che siamo mancanti, no, nei confronti del Signore, della perfezione, diciamo, dell'amore. Desideriamo amare, ci sentiamo amati da Dio, ma allo stesso tempo fatichiamo, diciamo, ci accorgiamo che la nostra risposta è limitata. Questo spinge, no, ancora di più a desiderare quella santità che è l'amore di Dio, che della quale capiamo, alle radici noi capiamo che quella è la vita, l'amore è la vita, no, dell'uomo. E questo penso che sia proprio una di quelle cose incise nel profondo delle radici del cuore della persona di ciascuno.
0: E d'altronde, secondo quello che abbiamo ascoltato, ecco, dalle parole di Papa Leone, Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato, ha detto il Papa, quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra noi. Ecco, quindi si torna, Don Michele, ecco, al concetto l'amore verso Dio. Se noi amiamo davvero Dio, ci amiamo tra noi.
1: Possiamo immaginarci l'amore di Dio come una sorta, possiamo dire, una sorta di calamita, no? Di centro gravitazionale, se vogliamo utilizzare un'immagine, nel cui, diciamo, campo magnetico tutti siamo avvolti, no? Avvicinandoci di più rimaniamo come appunto impastati, raccolti, no? In questa comunione che la sentiamo sempre più densa. L'amore è fatto così, no? I rapporti diciamo, si costruiscono. Vivere la vita cristiana ci permette di vivere una vita solida, potremmo dire, no? Consistente, diciamo. Dall'altra parte, visto che anche nel Regina Coeli c'è diciamo anche il lato opposto, no? Quindi l'opera del nemico, dell'accusatore, ci si accorge che nella parte dell'odio, potremmo dire, la vita si disgrega, si disfa, no? Non diventa ricca, si impoverisce, l'altro diventa un nemico, la società diventa sabbia, tutti i granelli distinti, disgiunti, così, non terra feconda. penso che l'opera dello spirito invece vada proprio dall'altra parte, no? Questa comunione rende anche la storia, i luoghi che abitiamo, più fecondi di vita.
0: Lo Spirito Santo è forza di verità, ha detto Papa Leone, mentre l'accusatore è padre della menzogna, citando di nuovo il Vangelo, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro, proprio l'opposto di quello che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa.
1: Sì, questo proprio. Il nemico vuole separare, no? La menzogna vuole nascondere la verità, diciamo, no? Vuole, è tutto opera del nemico, diciamo, delle tenebre. L'opera del Signore invece è questa di costruire, in fondo di costruire la Chiesa e l'umanità nuova, no? Quella che è chiamata a stare nella comunione, nel rispetto reciproco, nella valorizzazione delle singole persone, nell'accompagnamento, nello stare insieme. Ci sono due, diciamo, due direzioni, no? Della vita, se vogliamo, due versi. C'è un verso nella quale la vita realmente si fa, potremmo dire, no? Cioè nella quale la vita appunto diventa consistente, mi torna questa parola. C'è un altro verso nella quale la vita si disgrega, la società si disgrega, il mondo va, diciamo, a perdere la propria bellezza, perché appunto diventa un po' come sabbia.
0: Michele, poi nell'appello post Regina Coeli il pensiero rivolto alle popolazioni che soffrono in quei paesi in guerra, ha fatto riferimento in particolare Papa Leone all'aumento delle violenze nel Sahel, in Chad, nel Mali, colpite da recenti attacchi terroristici. La preghiera, il pensiero per le vittime, a quanti soffrono, è l'appello perché cessi ogni forma di violenza, si arrivi alla pace. Un appello alla pace costante, ecco. Però l'attenzione di Papa Leone anche in quelle parti, a quelle parti del mondo che forse talvolta, ecco, vengono un po' dimenticate.
1: Questo ci stimola tutti noi, no? È un invito molto forte a intercedere con insistenza nei confronti del Signore, cioè a prenderci a cuore, a esporci, no? Metterci la faccia, diciamo, perché l'intercessione è fatta così, no? L'intercessione è un ostinato impegno a portare davanti al Padre, davanti a Dio, tutte le situazioni che hanno bisogno di Lui, no? Dico ostinata perché a volte anche la preghiera non ci sembra efficace, no? Anche gli appelli del Santo Padre addirittura, no? Sembrano quasi che non vengano ascoltati, eppure costantemente in maniera ostinata stiamo a diciamo ottenere il punto, perché questo è decisivo, no? per la storia. Il rischio di dimenticarsi c'è per tutti, il rischio di non conoscere le realtà, invece guardare la carne della storia, vorrei dire, è un esercizio, diciamo, è un compito decisivo per la nostra fede, sapere che in maniera, diciamo, grande, quindi macroscopica, ma anche nel piccolo, attorno a noi ci sono tante persone, situazioni, realtà che hanno bisogno di preghiera, appunto, di essere ricordate, riconosciute, accompagnate.
0: Tra l'altro, proprio ieri, lo ricordiamo, il Papa ha ricevuto per la prima volta i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, e anche in quell'occasione ha esortato proprio a rinnovare la missione dopo 40 anni dalla Fondazione, a lavorare in stile sinodale con la Curia Romana, a proseguire nell'opera mirata al rispetto e alla promozione dell'inalienabile dignità umana delle popolazioni del Sahel attraverso progetti di sviluppo umano integrale, quello che ha detto Papa Leone ieri. Quest'oggi un messaggio, ecco, ancora più rinforzato in questo appello contro la violenza in quella regione. E poi, Don Michele, anche la giornata dell'amicizia copto-cattolica con, ecco, il pensiero, la preghiera rivolta alla Chiesa copta, nella speranza, ha detto Papa Leone, che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo.
1: Che bello questo desiderio del Santo Padre, no? Che il cammino ci conduca alla perfetta unità. È una sorta di nostalgia questa che sentiamo, mi sembra, che ci proietta in avanti, non tanto una nostalgia del passato, ma una nostalgia del futuro. Se noi guardiamo avanti, alla fine della storia, tutti saremo raccolti, radunati in unità. E questa è la direzione, no? Il paradiso, la Gerusalemme nuova è fatta così, cioè tutti radunati nell'unità. La città del cielo, diciamo, no? Diventa un po' specchio anche di quello che noi possiamo fare sulla terra, lo diciamo nel Padre nostro, come in cielo, come il cielo, così sia anche sulla terra. Il cielo è unità, comunione, che così sia anche sulla terra.
0: In chiusura, lo dicevamo anche prima, poi l'augurio a tutte le mamme in questa giornata che celebra, in Italia la seconda domenica di maggio che celebra la festa della mamma, quindi la festa di tutte le mamme. In questa occasione Papa Leone ha voluto rivolgere un augurio particolare anche a tutte le mamme.
1: Sì, un augurio particolare a tutte le mamme, e noi chiaramente lo facciamo ricordando la mamma di ciascuno di noi, e ricordiamo anche le mamme che attraversano questi giorni, magari nella difficoltà, no? Nella fatica del corpo, dello spirito, e penso che nel Vangelo di oggi Gesù dice: non vi lascerò orfani, no, vi manderò lo spirito paraclito. E io credo che questa sensazione di orfanezza, no, a volte nella nostra società ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno di riguadagnare una paternità e quindi una figliolanza nei confronti di Dio, riconoscere Dio Padre, riconoscerci fratelli in Cristo, e abbiamo, credo, da recuperare anche un compito, una responsabilità di una Chiesa che è madre. E questo credo che sia uno spunto davvero, davvero fecondo, quando ricordiamo Maria, madre di Dio e madre nostra. Qui a Roma spesse volte si vede quello che c'è nel Concilio, no? Anche la possibilità di vedere, di leggere Maria, immagine della Chiesa, e questa maternità di Maria la vogliamo sentire, la vorremmo sentire anche appunto all'interno della comunità ecclesiale. Questo è un'opera anche questa da compiere.
0: Noi chiudiamo questo spazio dedicato questa domenica alla Regina Coeli, di questa domenica 10 maggio. Io ringrazio Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI e consultore del Dicastero per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Bruno Orti che ci ha aiutato dallo studio di Piazza San Pietro ad andare in onda. Grazie chiaramente a tutti i colleghi dal reparto tecnico, anche da Palazzo Pio. Grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento sulla Radio Vaticana. Rimanete con noi perché la programmazione di Radio Vaticana continua. Intanto un saluto anche da Gianmarco Murroni. Grazie.

0: rimprovero.
1: Gli Steam Lou anche questa settimana, tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato, e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana. Poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica, chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente, distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori, venghino signori. Si parte con quello che sarà il nostro Disco in Blu 2000 della settimana, il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

C'è anche un po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars, dal nuovo album in studio Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani, e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre e di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: ancora sciolta, che sarà anche un Club Tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: amare insieme a te.
1: Fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.

meraviglia, Shafo, The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a Tanto Così e Giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao.

Eh sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked, Earth and Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

molto godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote, la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

0: Buonasera, buonasera amici, buonasera ascoltatori, 21.02 minuti, 4 maggio 2026, chi vi parla è Mattia, viva tutto alla radio come ogni lunedì dalle 21 alle 22, saluto anche come sempre nella sua postazione in regia a dirigere il traffico Andrea, ciao Andrea.
1: Ciao, ciao a tutti, buona serata e buon pomeriggio agli ascoltatori in replica.
0: Assolutamente, Andrea oggi molto felice perché magari poi ne parleremo con Carlo che ce l'aveva detto, ovviamente da buon interista è molto soddisfatto della vittoria. Andrea ieri era allo stadio, vero?
1: Assolutamente sì.
0: Bene, com'è stato? Emozionante come tutti?
1: La partita non bellissima,
0: ma... però la giustificati dal fatto che la testa fosse già al festeggiamento.
1: Sì, no, certo, comunque il Parma ha messo in difficoltà un sacco di... Il Parma è una squadra rognosetta, con le grandi.
0: Sappi sempre che c'era una persona del sottoscritto che alle 15 di ieri pomeriggio si è subito una partita che, guarda, a un certo punto ho detto a mio papà, avevo invitato mio papà a casa mia, ho detto dai papi vieni che la guardiamo insieme, guarda, a un certo punto l'ho implorato di andare a fare un giro da qualche parte perché non ne potevo più e mi ho fermerò
1: letto,
0: qui.
1: Ho letto appunto, io ero nell'orto a Zampa,
0: okay.
1: Tranquillo per...
0: quello che dovrebbero fare molti giocatori che militano.
1: Una partita di rara bruttezza.
0: Ma cioè, veramente, cioè, guarda,
1: una partita, una prestazione del Milan, perché probabilmente il Sassuolo ha anche giocato.
0: Guarda, ti dirò, non vedevo una partita così brutta e poi la smettiamo con il calcio, ma neanche con Seisao, cioè una roba, vabbè, basta, non voglio pensarci. Buonasera amici, comunque buon pomeriggio appunto a chi ci sta ascoltando. Viva tutto alla radio, un programma di un'ora in cui tante chiacchiere, tanta bella musica, un po' di rubriche. Innanzitutto quella a scatola chiusa di Carlo con cui parleremo di non sappiamo cosa e poi una rubrica, un consiglio diciamo così dal punto di vista musicale. I contatti con cui potete interagire con noi: viva tutto alla radio, il profilo Facebook e quello social e quello appunto la pagina Facebook, viva tutto alla radio anche Instagram, poi abbiamo viva tutto Nair che è quello X, vecchio Twitter, c'è ovviamente il sito internet www.radiorizzonti.eu, lì potete riascoltare il podcast delle puntate che vanno anche in replica la domenica pomeriggio dalla 1 dalle 13 alle 14 e poi abbiamo anche il canale Mixcloud di viva tutto alla radio. Sul canale YouTube invece ci sono dei contenuti extra, tra l'altro lo dico perché siamo in procinto di Radio Orizzonti, avrete visto che sta sbarcando anche su YouTube, ci sono vari video di interviste eccetera eccetera, a breve ci saranno anche le nostre, sia quelle in diretta che quelle che realizziamo come contenuti extra, per cui insomma Radio Orizzonti si sta muovendo molto bene anche sui social. Noi siamo qui fino alle 22 a farvi compagnia, direi che possiamo iniziare con la musica, con Paul Russell, Haig Maintenance, e nel frattempo ci mettiamo in collegamento con Carlo, sperando che la linea regga rispetto alla scorsa volta.

0: eccoci qui, dovremmo avere al telefono con noi il nostro amico Carlo. Pronto?
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti. Ciao.
0: Ciao Carlo, come stai?
1: Bene, bene. Innanzitutto esordisco così, voglio fare complimenti ai ragazzi.
0: Sì, mi riferisco ad Andrea.
1: Per lo scudetto, io sono juventino ma sono anche sportivo, secondo me è uno scudetto meritato.
0: Beh certo, Beh, su questo non ci prove.
1: La squadra più forte e più continua, anche se forse ha perso magari alcuni scontri diretti con le pseudo big, e queste pseudo big, tra cui la mia Juve, non si è dimostrata tale, perché
0: Vinto
1: il Milan ieri, la Juve pareggiare con una... Il Verona già retrocesse, quindi sì, un po' ce la stiamo cercando.
0: No, guarda,
1: però...
0: io parlo ovviamente, guardo il mio orticello, non siamo lontanamente paragonabili, come, cioè c'è proprio un abisso. Ci illudevamo, almeno parlo sponda Milan, ci illudevamo che fossimo lì lì, ma era un miracolo essere lì lì, perché già si vedevano grosse lacune. Adesso queste lacune sono diventate delle cose incredibili. Io invidio davvero tanto anche solo il parco attaccanti dell'Inter,
1: sì,
0: che vorrei avere, ecco.
1: La cosa principale che ammetto, che da far notare secondo me, è che dopo, diciamo, le mazzate dell'anno scorso, la squadra si è ripresa.
0: Sì, è
1: poteva
0: vero
1: essere una squadra che poteva andare allo sfacelo quest'anno, invece nonostante abbia perso campionato, coppe eccetera, l'anno scorso è stata in grado di rialzarsi e di vincere meritatamente, cioè c'è poco da dire.
0: Sì, quindi ci uniamo, diciamo così, ai complimenti, e noi speriamo di prenderci almeno quelle che in gergo si chiamano briciole, che però in realtà poi portano un po' di soldi,
1: un po' di quattrini,
0: esatto, che è la
1: certo,
0: cosa importante.
1: Però, puntare ad arrivare in Champions per squadre come Milan e Juve,
0: sì. Ma ti dirò di più, Carlo, adesso non voglio tediare gli ascoltatori, ti dirò, almeno la Juve una parvenza di squadra in senso tale ce l'ha, ma anche di proprietà.
1: Sì.
0: Mettiti nei panni di uno che in mano a un americano che punta, tra virgolette, che nello sport vede solo l'importanza di fare spettacolo e quindi non è necessariamente obbligatorio vincere, fai te come posso, sì, interpretare io la cosa, soprattutto
1: dopo
0: che sono stato abituato bene, almeno la mia generazione è stata abituato bene dal punto di vista calcistico nel Milan,
1: e puoi dirlo forte. E quando c'erano le grandi famiglie,
0: sì,
1: era tutto un altro calcio.
0: Sì. Guarda, parlavamo fuori onda di tutt'altro con Andrea, ma il ragionamento era sempre quello. Adesso in tutti i campi arrivano queste barcate di soldi di gente a cui forse non puoi dare tante volte neanche un volto, dove dicevamo l'etica spesso non c'è, cioè conta solo il profitto e niente, funziona un po' tutto così, non so come la vedi, ma
1: sì, sono pienamente d'accordo con quello che hai appena detto. Andrea comunque avrà festeggiato, dai.
0: Sì, no, sì, ti sì. Racconta lui, vai.
2: Ah, no, io sì, una cosa sobria. No, è stato bello, ovviamente è stato bello, soprattutto perché
0: era allo stadio, perché lui va allo stadio,
2: è l'unico vizio, diciamo, che ho nella vita è proprio quello di andare allo stadio, perché dico che sono le mie tre ore
0: di relax.
2: Di relax.
1: Ma poi erano 37 anni che l'Inter non vinceva uno scudetto in chiesa, casa.
2: Esatto, e ricordavo che anche 37 anni fa c'ero, qui la dice lunga sulla mia età.
1: Era lo scudetto dei record di Trapattoni.
2: Il record di Trapattoni contro il Napoli di Maradona.
0: E caspita.
2: E io ricordo che siamo partiti, allora non avevo l'abbonamento, però allora si riusciva a entrare allo stadio a vedere l'ultimo quarto d'ora delle partite, c'era. Adesso è impossibile, adesso
0: è tutto blindato,
2: anche andare allo stadio,
1: e assolutamente
2: siamo partiti alla fine del primo tempo, tutti siamo andati a vedere e abbiamo visto la fine e la festa della vittoria. Niente di paragonabile a quello di ieri sera con coriandoli sparati,
0: e anche questo non è un altro calcio,
2: pirotecnico, cosa così. E poi tra due settimane ci sarà la festa grossa, quella
0: ufficiale,
2: la consegna della coppa e tutto, per cui ci saranno queste cose qui. Poi Bene, bene, bene, bene così.
1: Un velo di tristezza. Che ci vuoi fare? Vabbè.
0: Sì.
1: Vabbè, cambiamo argomento.
0: No, vai,
1: però,
0: Carlo,
1: dai,
0: assolutamente.
1: Dal calcio passiamo alla musica. Forse ne avevo accennato di questo argomento nelle precedenti trasmissioni in altre reti. C'è stato il famoso concerto del primo maggio.
0: Ok.
1: Che non so se magari avete avuto modo di fare zapping, di far
0: vedere
1: qualcosa.
0: Sono onesto, no, anche se è una cosa dove di solito un occhio lo butto sempre così, giusto per, no?
1: Sì.
0: Tipo ora di cena, quelle robe lì.
1: Esatto.
0: Però no, quest'anno veramente no.
1: Anche io ho buttato un occhio, ho detto ciao, anche perché lo hanno presentato al TG e hanno detto che dopo le ore 20 si sarebbe esibito Niccolò Fabi. È un artista che apprezzo, è un grande, fa parte del cantautorato italiano. Ho ascoltato lui, poi cambiato canale, perché io sono andato a vedere la scaletta dei nomi, e è vero che il tempo passa, è vero che domani compio 51 anni.
0: Wow, te li facciamo
1: però,
0: domani gli auguri.
1: Però, esatto, però io ho visto la scaletta, ci sono nomi, magari tu che sei più nel settore li conoscerai.
0: Scaletta, se mi dici.
1: Ce l'ho davanti.
0: Vai.
1: Allora, han cantato, a parte Arisa e Paolo Meglio.
0: Vabbè.
1: Rob, non so chi sia.
0: No.
1: Santa Marea,
0: sì.
1: Neanche meno.
0: Cantanti, cioè, no, vabbè, non dico niente mica che poi mi arrestino. Comunque nella media, ecco.
1: Non so, Casa di Lego mi pare di averla sentita.
0: Casa di Lego arriva da un X Factor di anni fa, poi scomparsa.
1: Esatto, poi c'è un certo o una certa, non lo so, Birt con due H, non
0: sì,
1: so chi
0: brava, sia. Brava, mi piace lei, mi
1: piace.
0: Piace,
1: la conosci?
0: È una
1: Nico
0: giovane,
1: Arezzo.
0: Giovane.
1: Ripeti? Nico Arezzo lo conosco.
0: No.
1: Sì, io sono rimasto la principessa Sissi,
0: anch'io,
1: ma non so chi sia.
0: Anch'io, non lo conosco.
1: Dace Nazari, non so chi sia.
0: No.
1: Ok, Giorgio, ma non lo so, forse l'ho sentito, ma non so chi sia.
0: Boh.
1: Senza Cri, non so chi sia.
0: No.
1: Poi ho visto Eddie Brock, forse Eddie Brock è un personaggio della Marvel, ma è anche un cantante.
0: Allora, è un cantante, ti potrò dire di più. Allora, ha partecipato all'ultimo Sanremo, poi
1: sì, esatto.
0: Aveva un tour nei palazzetti previsto, non ha venduto abbastanza biglietti, però
1: esatto.
0: Tanto di cappello perché ci ha messo la faccia, non ha raccontato
1: sì,
0: le solite storie del tipo mi fa mal la gola, non potrò,
1: vero,
0: ha detto proprio non ho venduto abbastanza biglietti, quindi non faccio il tour.
1: Ma questa di Eddie Brock l'ho sentita anch'io, infatti hai ben ragione tu, lui ci ha messo la faccia, anche perché onestamente che io non so quanti album abbia fatto, poi non lo conosco solo di nome sinceramente, quindi non posso giudicare a livello musicale, però per annullare dei concerti vuol dire che non hai tutto sto granché da cantare, tra virgolette.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però,
0: sì.
1: Poi ho visto altri nomi, vabbè, poi cominciano nomi un po' più noti, beh, Riccardo Conciante.
0: Ah, c'era anche Conciante. Litfiba,
1: stranamente, Serena Brancale, Pinguini Tattici, Madame, Geolier, qua cominciano.
0: Questi dai, noti anche solo per sentito dire, no?
1: Poi, però, io sono andato a vedere, ma ospiti stranieri
0: zero.
1: Non li ho visti.
0: Ecco.
1: E sono andato a vedere i grandi ospiti stranieri degli anni passati.
0: È lo stesso discorso del festival, non ci sono più i soldi di una volta.
1: È diventato una sorta di secondo festival. Una volta si sono esibiti Sting, Sinead O'Connor, altri nomi, i miei famosi per me, i miei editors che si sono esibiti nel 2017, gli Oasis.
0: Sì, no.
1: Robert Plant, eccetera, eccetera.
0: Gente di un certo peso.
1: Gente di un certo peso, un certo livello. Non capisco come mai non ci siano più queste. È vero, una questione economica. Però magari cercare di invitare qualche nome straniero di un certo peso. Io l'ultimo nome, gli ultimi cantanti noti che ho visto esteri sono Patti Smith e Sting nel 2020. E poi da lì c'è stata un'apparizione di Noel Gallagher, però da solo, e poi da lì il nulla, basta, non sono scomparsi.
0: Guarda,
1: qualche nome strano tipo Aurora, che non so chi sia. mai sentito.
0: Credo che lo terranno in vita solo per la ricorrenza del primo maggio, dopodiché sì. Altrimenti probabilmente farebbe la fine del Festival Bar. Adesso so che magari qualcuno non ridisce la dichiarazione, ma questo è... Sì, è davvero così. Però ti prometto, Carlo, che adesso appena chiudiamo e appena controllo che Andrea mi tira giù il microfono, dopo quando sentiremo una canzone, ti mando un audio dicendoti quello che penso io, ma davvero non è una cosa su Eddie Brock.
2: No, posso, posso fare una domanda?
0: Vai.
2: Un parere sulla polemica sul Bella Ciao.
0: Ah, ecco, ho sentito sta roba qua.
2: Al posto del partigiano, portami via.
1: Ma, no. È vero, l'ho sentita anch'io. Ma chi è quella che canta?
2: Puccia, io pensavo che mi illuminaste voi, ma
0: anche questa, no, non so chi sia.
2: Sul succo della questione mi sembra una polemica un po'. A parte che pare
1: che
2: l'avesse già fatta, ma vabbè.
1: Questa Delia, che non so chi sia, forse... per aver cambiato la frase, una parola.
0: Alzo le mani anch'io da questo punto di vista, non so, qua mi arrendo davvero.
2: Posto partigiani e esseri umani, che comunque partigiani erano gli esseri umani, cioè non erano martiani,
0: certo.
2: Voglio dire, no? Quindi
1: assolutamente
0: talmente disperati, probabilmente, che purché se ne parli di qualsiasi cosa.
1: Esatto,
0: così.
1: Se ne parli.
0: È così. Carlo, ti ringraziamo e ci sentiamo settimana prossima, d'accordo?
1: Va bene, buon proseguimento.
0: Grazie, un abbraccio, ciao, buona serata.
1: Ciao.

0: 21 e 23 minuti, anzi no, in realtà sì, 23, no, pensavo di non veder bene, invece ho ancora la vista che Cosmo ogni giorno, ogni notte, come promesso ho mandato un messaggio a Carlo per dargli la mia, il mio parere musicale, che ovviamente non possiamo svelare qui in diretta, fuori onda, come sempre, gli argomenti che poi in realtà condividiamo con voi erano sempre legati a questioni economiche di prezzo. Parlavamo con Andrea che vabbè, innanzitutto il problema delle, dei cantanti che vengono spremuti sin da subito, magari sono in giro con due singoli, vengono mandati già nei palazzetti, poi chiaramente sono dei fenomeni che si sgonfiano subito ancora prima di nascere. Un altro tema importante già trattato anche in diretta viva tutto alla radio è il prezzo dei biglietti. Io dicevo ad Andrea che mi sarebbe molto piaciuto andare a vedere anche Bruno Mars a San Siro, però ragazzi, se parliamo di 200 euro ora, uno strappo alla regola si può fare, però signori, qua cioè parliamo di cifre davvero abbastanza stratosferiche. Andrea mi confermava che in realtà anche nel calcio, e l'abbiamo visto anche di tante tifoserie protestare per appunto il rincaro dei prezzi. Non sapevo questa cosa su cui mi ha aggiornato Andrea, che ultimamente anche se uno non poteva andare a una partita poteva cedere la tessera a qualcun altro, adesso non è cioè c'è comunque un rincaro, giusto Andrea?
1: No, ci sono delle modalità per cui
0: cioè io passo la tessera a te, però devi sganciare qualcosa in più. Che te la do, vai là con la mia tessera.
1: Ah, no, beh, c'è tutto un passaggio per cui tu passi
0: io devo dire che tizio viene
1: dalla tessera all'altra tessera, però ci sono le tessere, forse sono tessere fisiche, che cioè non è più come una volta, c'era la tessera,
0: certo,
1: del campionato. La
0: ciao,
1: è la tua tessera, è un documento.
0: Sì.
1: E tu passi il credito da una tessera all'altra tessera.
0: Certo.
1: Però per se tu vuoi cedere diciamo l'abbonamento ti costa di più se tu vuoi avere la possibilità di cedere determinate partite.
0: Ah ok, quindi ma tu devi dirlo prima, non è che posso decidere domani che domenica prossima cedo la cosa.
1: No, puoi decidere, ma per avere questa libertà devi pagare di più.
0: Ok.
1: Se no ci sono soprattutto le partite di cartello, te le devi vedere tu, punto e basta.
0: Sì, quindi se non puoi andare ti arrangi, esatto. Chiaramente.
1: Questo è chiaramente tutto un sistema per raccogliere più soldi. Adesso vabbè, nel caso dell'Inter lo stadio è sempre pieno, cioè uno dei tanti record che sempre più di 70.000 persone, ma anche il Milan ha fatto la stessa cosa.
0: Penso però per esempio alla Lazio, che magari c'è anche il problema dei tifosi contro il presidente.
1: Sono altre realtà, o per dire la stessa Juventus, che è uno stadio piccolo, 40.000 posti, quindi i prezzi per forza poi devono lievitare, cioè
0: sì.
1: Molto di più.
0: No, è un po' come d'altronde cioè nella musica, in effetti, cioè ormai con questa storia delle piattaforme streaming è tutto quasi gratuito, oppure rispetto alla quale l'artista anche internazionale guadagna sull'ascolto in streaming lo 0,00001%, i soldi li deve tirare fuori da qualche altra parte, e quell'altra parte, ahimè, sono appunto i concerti, ecco, e questo effettivamente può essere un problema. Vabbè, l'abbiamo nominato, a sto punto ascoltiamoci Bruno Mars con Risky Toll.

0: Di nuovo in onda Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti. Volevo dirti, Andrea, ti ricordi che settimana scorsa abbiamo parlato di quest'isola? Non mi ricordo a quale prezzo, 300.000 euro, una roba
1: meno
0: 150.000, io non mi ricordo.
1: No, tipo 40.000 euro.
0: Una roba così, del genere, ma che aveva una buona superficie. Adesso sembra l'opposto. Io non so se i ragazzi o le persone all'ascolto si ricordano, credo che tu te lo ricordi molto bene, il ragazzo di campagna, alfiere Renato Pozzetto. C'è una notizia comparsa sul Corriere Fiorentino di qualche settimana fa in cui un appartamento in via della Condotta, appunto a Firenze, di 10 metri quadri su due livelli, prezzo 115.000 euro. 10 metri quadri sono due parcheggi delle macchine. Il parcheggio è 5x2,5, un parcheggio delle macchine di quelli che vediamo in giro. Allora, in un metro quadro, doccia, water, lavandino, 10 metri quadri in tutto, ma in realtà abbondanti, addirittura qua si dice forse 8. E racconta che l'appartamento, dalle foto appunto di questo annuncio, mostrano la porta d'ingresso che da aperta sfiora il lavello della cucina, piano cottura induzione, un piccolo frigo bar. Nello spazio che è inferiore all'ampiezza media di un posto auto, l'agenzia scrive che sono stati installati mobili su misura utili a rendere l'abitazione un mini appartamento incantevole, finemente ristrutturato, ideale per essere messo a reddito o utilizzato come comodo punto d'appoggio nel cuore della città. Fondamentalmente, davvero, se andate a vedere l'appartamento, io mi chiedo dalle foto dove sia il letto. Poi c'è una scala a chiocciola, ma di quelle che secondo me inciampi praticamente sempre, che porta al piano di sopra, dove c'è una cosa che sembra assomigliare a un letto ricavato in un buco nel muro, quindi letteralmente credo un loculo. 115.000 euro. Quindi dall'eccesso al nulla. Puoi dire qualcosa?
1: Centro Firenze, voglio dire.
0: No, infatti, probabilmente l'agenzia, giustamente, dopo averci raccontato.
1: Da mettere a reddito.
0: Da mettere a reddito, e poi ha detto anche un punto d'appoggio. Quindi, magari per uno che va 2 giorni a Firenze e magari deve stare in casa giusto per dormire, mangiare qualcosa, dice: oh, io te la vendo, poi fai quello che vuoi. Su Booking la metti fuori e guadagni quattrini. Però, ovviamente, anche da questo punto di vista, perché oggi il tema della serata è un po' questo, come stiamo impazzendo in tutti gli ambiti, ovunque praticamente, da un eccesso all'altro, ecco.
1: Beh, d'altra parte
0: l'altra volta parlavi anche di questa casa appunto in montagna, dove potresti pensare di racchiudere in 10 metri quadri un po' di ragazzi che
1: ascolta, cioè una delle nostre camere dove stanno 8 ragazzi è più grande di quella lì.
0: Pensate voi, ecco,
1: Però c'è un'idea, adesso potremmo anche ridefinire, anzi tu come architetto come
0: La camerata da 8 diventa la camerata, la camera ci ricavi dalla camera da 8 a una 20 posti letto, ecco.
1: Poi sono molti servizi, cioè la cosa.
0: No, veramente, veramente assurdo. Continuiamo con la musica. Adesso è il momento di Giulie con Tommaso Paradiso, e la canzone si intitola Che poi chi se ne frega.

Che fa buio. Di nuovo arriva tutto alla radio, 21 e 37 minuti. Ci trasferiamo nel Regno Unito. Qualche settimana fa ha tenuto banco, diciamo così, questa sorta di scoperta. Cioè, qualcuno ha iniziato a dire che aveva l'identikit, anzi nome e cognome, di questo artista contemporaneo chiamato Bansky. In realtà nessuna conferma né smentita. Ricordiamo che Bansky è questo artista che fa murales piuttosto che sempre di solito installazioni o opere d'arte che fanno riflettere, anche addirittura in Ucraina, in giro per il mondo, di cui non si conosce molto bene l'identità. Sta di fatto che questa volta la notizia è legata a una statua appunto con la firma di Bansky, spuntata nel centro di Londra. Un uomo in abito elegante che cammina in avanti con una bandiera che gli copre il volto. Ovviamente la statua è stata collocata in un posto molto importante, al centro di Waterloo Place a St. James, area progettata per celebrare l'imperialismo e il dominio militare del XIX secolo, perché si sa che insomma l'Inghilterra, tra le tante altre cose, ha avuto un passato coloniale importante e aveva appunto tutta una serie di stati che sono stati, scusate il gioco di parole, delle colonie dell'Inghilterra stessa. Si sa che però appunto Bansky fa sempre dei dipinti o delle opere, sculture, come in questo caso, abbastanza polemiche, e qualcuno ci ha letto il fatto che questa bandiera, con quest'uomo che avanzava molto determinato, coprisse il volto di questa bandiera, va interpretato come il fatto che la storia imperialista della Gran Bretagna, che è una storia appartenente a quel tipo di nazionalismo estremo che Bansky aborrisce, e probabilmente quest'opera rappresenta un po' proprio questo, la polemica di questo artista contro questo tipo di nazionalismo. La cosa che però mi incuriosisce sempre, mi stupisce sempre, innanzitutto come fa a non farsi mai beccare mentre fa l'opera, ma in questo caso in realtà a stupire è anche stato come ha fatto a piazzare questa scultura, che era un vero e proprio monumento, quindi anche una vera e propria, un basamento vero e proprio, nel cuore di Londra, senza che nessuno si sia accorto di nulla. Sicuramente di notte o tutto quanto, però insomma, che non passi di nessuno che si accorga di qualcosa è sempre una cosa un po' misteriosa. Continuiamo però con la musica, è il momento di ascoltare Aaron con Wonderful Thing.

0: di alcuni anni, un bel po', però è scomparso anche un altro mito, non solo della Formula 1, perché ha gareggiato gare di Formula 1 con la Williams, poi si è spostato anche nella IndyCar in altre serie, un incidente tragico l'ha privato dell'uso delle gambe, ma non si è arreso, è diventato un atleta paraolimpico che quindi è riuscito davvero a fare delle imprese incredibili. Poi ahimè, nel periodo del Covid, forse 5-6 anni fa, durante una gara in end bike, che sono le bici che appunto si pedalano con le braccia e le mani, in uno scontro con un camion è rimasto tragicamente ferito e da lì non si è più ripreso. Stiamo parlando di Alex Zanardi, e quindi insomma, per celebrare Ayrton Senna, ma in realtà per celebrare anche Alex Zanardi, ci piaceva ricordarlo con una canzone molto molto bella di Lucio Dalla che si intitola Ayrton.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi

fiore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Una bella canzone quella di Lucio Dalla per ricordare, fatta da uno, da un bolognese doc, insomma in Emilia Romagna i motori sono molto molto sentiti, un tributo a Ayrton Senna. Adesso ci trasferiamo in volo, perché sul volo della Ita Airways, che credo fosse la vecchia Alitalia di fatto, è successo un evento molto raro che statisticamente capita una volta ogni 23 milioni di passeggeri. Nel volo Dakar Roma è nato un bambino in volo direttamente. C'era una donna senegalese a 7 mesi, quindi in realtà è nato prematuro, che ha dato alla luce il bimbo durante questo volo. Naturalmente molto molto fortunata, mi viene da dire, perché sul volo qui dicono ovviamente che l'equipaggio si è prodigato per darle una mano, però ha beccato un'infermiera e un medico, che non sarà l'ostetrica, però sicuramente molto fortunata, perché fosse stato solo l'equipaggio e basta. Ora è vero che un tempo i bambini nascevano in casa e magari centinaia di anni fa non è che c'era sempre l'ostetrica, anzi che non c'era proprio, però insomma in volo è una condizione un po' particolare. Mi immagino anche il bambino essere partorito in volo, però è una cosa molto molto curiosa, e soprattutto mi ha colpito che uno ogni 23 milioni di passeggeri.
1: Tra l'altro poi ci sono anche tutta una legislazione sull'argomento.
0: Ah, esatto, soprattutto, esatto, che nazionalità.
1: Adesso non so di preciso, ma so che c'è una legislazione sull'argomento.
0: Guarda, adesso indago, perché allora la donna era senegalese, il bimbo l'ha chiamato Mohamed Alessandro. Ah no, l'aereo è rientrato poi nella capitale del Senegal per scrupolo. E no, sto vedendo se dicono qualcosa. Non dicono la nazionalità, però immagino che insomma ci sia per questioni legali tutto quanto, tutta una serie di, però mi immagino questo qui, che a parte che secondo me entra nel libro annuale del Guinness dei primati, che potrà rigiocarsi in qualsiasi circostanza: ma io sono uno di quei 23 milioni di persone, uno ogni 23 milioni che nasce in aereo. È una cosa molto divertente, molto curiosa. Prima di salutarci continuiamo con la musica. Arriva non Dorian Gray ma Conan Gray con The Best.

0: Siamo arrivati alla fine di Viva Tutto alla radio, 21:54 minuti, che saranno più o meno le 13:54 per chi ci ascolta domenica pomeriggio. È il momento dei saluti. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, a domenica prossima per chi ci ascolta in replica. Ricordiamo che sul sito www.radiorizzonti.eu, cliccando su Viva Tutto alla radio, c'è la presentazione del nostro programma e anche la possibilità di riascoltare la puntata, se non avete tempo di ascoltarla in replica appunto la domenica. Ricordiamo che c'è un canale Mixcloud sul quale potete riascoltare tutte le puntate vecchie, ma anche in realtà sulla pagina di Radio Orizzonti, sul cercando Viva Tutto, avete tutte le puntate di quest'anno, quindi siete in buona compagnia e potete trascorrere del tempo così. Vi ricordiamo i nostri social per seguirci, per rimanere in contatto con noi: Instagram Viva Tutto alla radio, Facebook Viva Tutto alla radio pagine, profilo Facebook, abbiamo il canale Mixcloud come abbiamo detto, il canale YouTube Viva Tutto alla radio, ma il canale YouTube è anche quello di Radio Orizzonti che vi invito a seguire. Io vi ringrazio, vi lasciamo con una canzone, però prima ringrazio assolutamente anche Andrea.
1: No, grazie a te Mattia, un saluto caro a tutti gli ascoltatori serali e pomeriggio.
0: Esatto, un abbraccio, a settimana prossima, ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Trovati, questo è Liberi Tutti Showtime. Buona domenica a tutti, eccoci, siamo qua, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata, ennesima puntata di appunto Liberi Tutti Showtime. Buona domenica pomeriggio, sono le due da qualche minuto. Un saluto subito ad Angelo in regia, come va? Tutto ok? Tutto bene? Ottimo, ottimo. Un saluto a voi naturalmente e un saluto al prof a quadro che oggi non ci sarà, sapete che apre le danze solitamente, come dico sempre, è il primo intervento. Ma oggi nulla, oggi è impegnato, quindi lo ritroveremo poi nelle prossime settimane sicuramente, quindi un saluto, un abbraccio. E questa è una trasmissione che viene da tanti anni ormai, 5-6 adesso non ricordo più, però mischiamo sempre tante cose, ecco, dico sempre che è un po' un mix di tutto quello che amo fare, che è un po' il cabaret, un po' la poesia, un po' insomma il divertimento, chiamiamolo così, l'intrattenimento, anche se poi appunto ha molti saliscendi questo divertimento, alto, basso, medio. Vabbè, potete ascoltarlo su Radio Orizzonti naturalmente, sugli 88 FM, oppure su radioorizzonti.org, il sito della nostra radio, oppure ancora l'app Radio Orizzonti in Blu, si scarica da Play Store o Google Play. Se siete in macchina c'è la radio DAB, che se avete la radio sintonizzata così, programmata così, potete ascoltarci anche lì dalla vostra auto. E poi ancora insomma un sacco di modi, lo dico sempre, sapete a memoria, meglio di me ormai. Va bene, quindi senza il pro, però ci siamo noi naturalmente con le nostre rubriche che fra poco arrivano e sono tante, anche oggi sono tante, vi terremo compagnia come al solito un'oretta. Benvenuti e buon pomeriggio, eccoci.

Elizabeth Taylor, il titolo della canzone, la cantante Taylor Swift, c'è un Taylor sempre di mezzo, comunque il nuovo singolo di Taylor Swift appunto, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime e va bene, eccoci qua. E volevo subito così fare una riflessione su questo fatto, cioè secondo me la cosa più bella che abbiamo, l'essere umano è il libero arbitrio, cioè noi ci svegliamo, possiamo fare nei limiti ovviamente quello che vogliamo, cioè sì, ok, non uccidere, non fare, non nominare, vabbè, non mettere la gola, l'acidia, non mettere il grana nella pasta al tonno, a parte queste cose, dico, per cui sennò brucerai all'inferno e senza protezione solare, a parte questo, noi ci alziamo, possiamo fare quello che vogliamo, ma chi è che ragiona così? Con libero arbitrio, la donna. Chi deve essere? La donna che ragiona. Sì, perché mettiamo, c'è una coppia, non facciamo un conto, due di voi che sono al di là della radio, no? Mettiamo che lui, cioè è l'anniversario, lui dice a lei: guarda, purtroppo non posso venire perché hanno anticipato la finale di calcetto. E lei lo guarderà e dirà: fai come vuoi. Le lascerai il libero arbitrio, fai come vuoi. Sicura? Guarda, sì, fai come vuoi. Non solo, aggiunge, sì, guarda che poi magari finiamo presto, andiamo a bere qualcosa, purtroppo non... Divertiti. Le lascerai il libero arbitrio, potrà decidere se andare con lei o andare a giocare a calcetto. Però, da lì in poi, sotto lì lo userà solo come corredo, eh? Cioè, io ve lo dico, sì, cioè, cos'è? È l'etichetta delle mutande. L'etichetta dei testicoli, va bene. E quindi c'è sì, ma un altro esempio per farvi capire che è uguale, è la stessa dinamica, perché stiamo ancora scontando il peccato di Adamo ed Eva, perché la donna registra, non dimentica. Tu sei lì, sei a cena, metti che quella sera ci vai e vuoi farle un complimento, no? Dici: amore mio, bellissimo, sei straordinaria stasera, sei bellissima. Sì, bellissima, però quando guardavi quella là, me lo ricordo, chi? Sì, quella là, dai, quella là. Tu ti guardi intorno, ci sei te, un panca bestia che vende le rose e una cameriera con le calze contenitive. Quella là chi sto guardando? Sì, dai, quella là in montagna, ti ricordi, con gli sci, quella lì con lo sguardo da so io come la guardavi, so io come, te lo ricordi? Allora, parte che eravamo aggressonesi, no, parte che era Cortina, era 12 anni fa, vedi, te lo ricordi? È tremenda, una roba tremenda. Vabbè, ultimo esempio. Le donne vanno, come le Sacre Scritture, vanno interpretate, perché giustamente vogliono dire dicono una cosa, ma ne vogliono dire un'altra. E ho qui un brevissimo elenco per dimostrarvi tutto questo. Per esempio, la frase: no, non mi dà fastidio se metti like alle altre su Facebook. Tradotto significa: fallo un'altra volta, l'unica cosa che potrei cliccare sarà il pulsante per chiamare l'infermiera. Te lo dico io, attenzione. Oppure quando si dice: ordiniamo una pizza? Tradotto significa: guarda, ho provato a fare il polpettone, ma l'ho dato al gatto ed è morto, quindi ordiniamo una pizza che è meglio. Te l'avevo detto che il garage era piccolo, troppo piccolo, ma tu no. Tradotto vuol dire: la macchina è parcheggiata nel garage, le portiere no. E poi anche quella quando si dice: grazie per questi orecchini, sono proprio particolari. Tradotto vuol dire: pezzente, già che c'eri potevi regalarmi quello dell'uovo di Pasqua, tanto è uguale, adesso non la rivedi più fin quando il Crotone vince la Champions League.

Marrakesh insieme a Madame, anzi Madame insieme a Marrakesh, perché il singolo è suo. È tornata anche questa talentuosa ragazza che si è ripresa, perché anche lei ha avuto un po' di problemi di salute purtroppo e per un po' di anni non ha fatto album. Adesso è tornata e questa si chiama Volevo Capire, e questa è musica per giovani, noi giovani, questi giovani. Io mi sento un puer senex, diceva Calvino, un bambino vecchio, vecchio bambino, giovane mica tanto, nel senso che se noi prendiamo una coppia di giovani, io non sono fidanzato eccetera, però se prendiamo una coppia di giovani, allora la sera, no, lui magari, lei anzi sta guardando le serie quelle tipo True Crime per addormentarsi, quindi cose spappolate, coltelli che volano, e lui sta guardando gli ASMR. Sapete cosa sono gli ASMR? Quelli che parlano tutti così, adesso noi facciamo, cioè lei sta guardando film o comunque persone che sono, che stanno cercando di diventare criminali, e lui sta guardando cose di criminali che forse lo sono, perché cioè guardate che, ma non stiamo bene, cioè io ve lo dico, non, quelli adesso, io ho 35 anni, ma quelli dei 23 non state bene, cioè si sta meglio senza social. Come abbiamo fatto, come avete fatto ad andare in bagno senza telefonino? Cioè io perché questi guardano tutto quello che gli passa davanti, il cibo, questi qui che dicono sono calabrese, vuoi diventare così, vuoi che ti prendo il colesterolo con tutti questi affettati, prendili tutti 6 kg di roba che arrivano, li guardano tutti. E poi ci sono quelli che hanno le mini cucine che fanno i vini, non stiamo bene davvero, quelli che si mangiano i biscotti del cane, vogliono vedere che effetto fa, si arrabbia il cane, cosa deve fare? Si arrabbia e ti mozzica se non la smetti. Ho provato questa cosa del cane, che state male, cioè veramente state molto male. Le mini cucine con le mini forchettine, i mini cucchiai con le mini frittatine sbattono. Ma, e poi c'è uno sotto che dice non si fanno così le uova, cosa commenti? È ovvio che non si fanno così le uova. Ma poi soprattutto quelle che lo dicono che sono malate, le ragazze a volte lo dicono sui social, sulle app di incontri, a volte a me capita, no ma io guarda sono un po' bipolare, sono, ma come? sì sono uscito, no ma io, tu non puoi capire, io sono matta, cioè proprio non puoi capire, cioè che se vedo una forchetta fuori posto io proprio matta, cioè cosa ne pensi di questa cosa? Cioè io penso che non ti voglio più vedere per tutta la vita, cosa ne penso? Cioè no dai, sul serio, no, perché veramente ho anche nel profilo ho scritto she, her, bipolare, dai, cosa devo fare secondo te? Ma guarda, secondo te, secondo me dovresti fare qualcosa di serio, cioè veramente te lo dico col cuore, di serio. Ah, cioè tipo mettere su un podcast su questa cosa, sì, esattamente quello volevo dire, quello, esattamente quello, un podcast, sì, però siamo noi poi che sbagliamo, anzi io che sbaglio, perché tu sei lì a casa e lei l'ha aperto davvero il podcast e tu con un istinto suicida lo vai a sentire anche, vai su Spotify e vai a sentire questa cosa del bipolarismo e lei che ti dice ciao sono Clarissa, parlerò di bipolarismo da chi parlato, cioè raccontato da chi se ne intende sul serio, e oggi abbiamo con noi il primo ospite che ce ne parlerà, Antonio Cassano. E lui, mo io ho fatto il primo gol col coso. State male, state malissimo, vabbè.

Need Your Love, lui è One Republic su Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime. Va bene, sì, mi fa i social, veramente sono, mi fanno muore, mi fanno impazzire. Devono far sapere la loro opinione a chiunque, questi qua devono commentare per forza, cioè c'è la notizia, adesso ne so, giù in calo gli omicidi del 40% e uno sottoscrive ma ormai la gente muore e se ne sta zitta, sì sì, tra i morti c'è un'omertà pazzesca, in effetti bisognerebbe indagare, però poi c'era l'articolo sul Sole 24 Ore, questo ha scritto banda di idioti leghisti, ma chi? Leghisti chi? Sono di Confindustria, vabbè. Veramente bisogna studiarli questi qua, va bene, questi haters o non so come si chiama. Va bene, allora amici, è il momento invece dei consigli per il weekend, torniamo a darvi consigli invece per il vostro divertimento, per settimana prossima, se volete ci sono un bel po' di cose che ho raccolto su internet, ogni tanto lo facciamo, e così c'è di tutto qua, c'è di tutto per il vostro divertimentificio, come si diceva una volta. Va bene, partiamo allora con i consigli per il weekend, partiamo dal teatro, perché? Perché c'è la rassegna Protagonisti Sbagliati, grandi classici del teatro con protagonisti scelti male. Si comincia con Otello, il Moro di Venezia, interpretato dall'islandese Birkin Bjasov, no, non funziona. Si prosegue con Natale a casa Cupiello con Calderoli come protagonista e non funziona, e si chiude con Aggiungi un posto a tavola con Adinolfi. Per la musica c'è il concerto di musica classica con l'Orchestra Filarmonica di Chicago con l'oboista ubriaco, però una performance da brividi, assolutamente da brividi. Televisione, dopo Cucine da incubo arriva Uteri da incubo, cosa non si deve fare se si vuole affittare un utero. Scopriremo la storia di Adelina con un utero vista mare che però non riesce a affittare per via dei vicini fastidiosi, e Luigi che possiede un utero di recentissima fabbricazione lungo la Salaria. Uteri da incubo da sabato prossimo su Real Time. Cose pericolose, all'acquario di Matera si terrà un'immersione nella vasca degli squali che però non le chiavi, oppure la vasca dei delfini con precedenti penali, sì, se volete, insomma, potete scegliere. Mostre e musei, ad Aosta la mostra Coattoni, quadri famosi reinterpretati in maniera coatta, un po' tamarra diciamo. Tra le opere c'è Un fighetto inglese che si nasconde dietro una mela, rifacimento del Figlio dell'uomo di Magritte, Uno che mentre fa schedina si addormenta una vasca da bagno, rifacimento dell'Assassino di Marat di Jean-Louis David, e Un palestrato se va a fare la doccia con l'asciugamano guardandosi attorno, rifacimento del David di Michelangelo, i Coattoni. Parchi a tema, a Verbania apre Gerontolandia, il primo parco a tema per anziani. Tra le attrazioni degne di nota ricordiamo le montagne russe ancora in costruzione e l'autoscontro con col cappello e il bruco melacotta, eccoci qua. A tavola invece, a Modena ci sono i piatti tipici della cucina italiana con i migliori stupefacenti a cura dello chef Giampiero Hendrix. Tra i piatti ricordiamo il dorso di rana caramellata, buono. Per la moda, a Milano, sganassoni alla miseria, cioè collezioni di vestitini per cani chihuahua realizzata con abiti destinati ai poveri della Caritas, schiaffoni alla miseria, sì. Discoteche a Riccione, patria naturalmente del divertimento, serata di techno e musica subsahariana con DJ Cammello ed MC Oasi. A mezzanotte nel privé sarà presentato il nuovo iPhone, così c'è proprio di tutto, vi potete sbizzarrire. E per i libri esce il libro Sempre Lui di Federico Moccia dal titolo Se l'amore è una zanzara, la tua faccia è uno zampirone. Storia di un ragazzo non bellissimo, una ragazza molto molto abile nello spiegare perché certe relazioni non hanno futuro. E chiudiamo con lo sport, perché a Lodi c'è la finale di bacchettoni, praticamente è come racchettoni ma ogni colpo bisogna dire frasi tipo ma guarda quella come va in giro, ma i giovani si drogano e basta, ma insomma bacchettoni.

Samurai J, la sua ossessione la sentiremo un tanto, secondo me questa diventa un po' il tormentone dell'estate, già è parte di uno spot estivo, quindi secondo me ha buonissime probabilità questa canzone diventare uno dei tormentoni dell'estate. Va bene, è il momento, il Liberi Tutti Showtime, siete sempre in nostra compagnia, grazie, e della classifica anche un po', diciamo, socialmente utile se vogliamo, perché sapete, non so chi di voi fuma, io no, non conosco, l'unica droga che conosco è la musica o l'arte, ecco, in generale, ma magari c'è gente che fuma, giovani, meno giovani, eccetera, però ecco, anche i modi per smettere di fumare sono sempre gli stessi, no? È il cerotto, è non pensarci, eccetera eccetera, e allora io, signori, ho 11 modi creativi per smettere di fumare, ecco, sì, perché è stata creata, insomma, una nuova, diciamo, una nuova modalità per smettere di fumare, vediamo se funzionerà. Sono un cerotto un po' particolare, adesso, di qualche mese fa la notizia, però che sembra alternativa. Vediamo 11 modi creativi allora per smettere di fumare. All'11° posto c'è, al posto del tabacco nelle sigarette, usare la polvere da sparo, così vedi che ci pensi due volte prima di cioè giusto. Numero 10, comprare un libro di autoaiuto con copertina rigida, così ogni volta che ti viene voglia ti dai il libro in faccia, così come pam e non lo fai più. Al numero 9, abitare in una casa satura di gas metano, ecco. Al numero 8, per esempio, farsi asportare entrambi i polmoni, così basta, così non ci pensi più. Numero 7, pagare una donna incinta perché stia con voi 24 ore su 24, così non c'è neanche bisogno delle scritte, fa male alla donna, ok. Numero 6, ogni volta che fumate qualcosa inviatemi 20 euro sulla mia PayPal, ecco, quello così magari, ecco, questo sarebbe utile a me. Numero 5, invece della sigaretta, dopo aver fatto con la vostra ragazza, fumatela invece durante, così vedete cosa vediamo cosa succede. Numero 4, sostituire il fumare una sigaretta con il mangiare un panetto di burro fritto, perché magari voi smettete di fumare, ma vuoi rinunciare ai problemi cardiovascolari? No. Al numero 3, andare da un ipnotista e farsi convincere di essere facilmente infiammabili, così almeno, esatto, ci pensate. Al numero 2, costruire un sistema tecnologico che ogni volta che apri un pacchetto di sigarette esce un discorso di Italo Bocchino, così proprio così ti addormenti anche, proprio, ci prendi tantissimo sul referendum. Grandissimo Bocchino, meraviglioso. Allora, al primo posto degli 11 modi creativi per smettere di fumare c'è non smettere di fumare, ma concedersi una sigaretta a ogni qualificazione degli Italiani mondiali. E lì, ciao!

Don't Wanna Go Home, Medusa su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. E allora diamo un occhio alle news, diamo un occhio all'ultima ora, notizie ansia, perché più che ansia sono ansia, lo so, è banalissima questa, però davvero cerchiamo di scherzarci sopra proprio per questo, anche se magari qualcuno dice no, però dai, cerchiamo di... Va bene, news, ultime notizie, rassegna stampa, finestra, come dico sempre, finestra aperta sul mondo, ma copritevi perché ha tanti tanti spifferi. Ultima ora, ultime notizie. Mediterraneo, Israele intercetta in acque internazionali la flottiglia. Non è un atto di pirateria, ha commentato Netanyahu, agitando l'uncino. Esteri, Trump e Putin passano 90 minuti al telefono, alla fine trovano un accordo, ce l'hanno più lungo entrambi, tranquilli, proprio ok. Cucina, i pistacchi per via della guerra in Iran sono sempre più cari, avvistate portaerei americani a largo di Bronte, aiuto, si salvi chi può. Religione, scoperte 42 nuove pagine del Nuovo Testamento nel quale il Messia rivela ai discepoli, sorridete, siete su scherzi a parte. Italia, ha presentato l'album Panini per i mondiali, c'è anche l'Italia, sì, con la sua bella figurina di mamma mia, mamma mia. E chiudiamo con questa: Abruzzo, scoperta una nuova specie di pipistrello, è piccolo, ha grandi orecchie ed è buonissimo.

Tommaso Paradiso, i romantici, questa è Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime, naturalmente siete sugli 88 FM, va bene, e io penso, rifletto e poi scrivo, perché così, insomma, sono momenti in cui appunto mi metto lì e i pensieri, la testa gira. Pensavo che una manifestazione a Napoli erano presenti oltre 1000 persone e tutte sullo stesso motorino, pensate, cioè guarda che è una cosa. È stato risolto anche il pensiero e anche il mistero dei cerchi nel grano. Era la famiglia di Ennio Doris che faceva le vacanze in campagna, tutto lì. Ha ritrovato sto tizio la macchina dopo 2 anni che non ricordava dove aveva parcheggiato. Che addio il celibato ha fatto questo qua, mamma mia, aiuto. Grossa alluvione nel Kashmir, secondo fonti ONU ci sarebbero almeno 700 infeltriti. Speriamo si salvino. I serbi chiedono ai russi di prendere il Montenegro, ma Putin fa sapere, preferisco vodka. L'Uruguay, questa mi ha sorpreso questa, l'Uruguay venderà marijuana di Stato a $1. Dove andremo a finire? Ma io in Uruguay sicuro, poi gli altri non lo so. Arrestato gelataio per possesso illegale di 44 magnum. Ma con l'estate, dai, ci sta. Questa è tragica. Cementa il cadavere del padre, poi dichiara: nella mia vita resterà sempre un pilastro, gli volevo bene. Roma, squilibrato, accoltella 3 carabinieri. Pensa se trovava l'equilibrio che faceva questo. Pensa. Io veramente non so che succede nel mondo. E questa poi, rapina in autogrill. Un toast a 4 euro.

I Morcheeba siamo tornati indietro di un po' di anni qua, 26, era il 2000, mamma mia. Rome wasn't built in a day, che è un modo di dire, come dire, calma, le cose arrivano, Roma non fu costruita in un giorno, calma, calma. E allora, con molta calma, così, in tranquillità, andiamo alle storiche, ragazzi. Sapete che questo ci tengo sempre, perché ci tengo che poi voi facciate bella figura con queste notizie che arrivano a noi, solo a noi, e noi siamo orgogliosi di questo. E perché? Perché sì, perché poi ci teniamo a farvi fare bella figura con gli altri, e insomma, e questo è importante, importante. Quindi notizie storiche che, insomma, adesso vi racconto. Allora, per esempio, non tutti sanno che Michelangelo lavorò alla Pietà Rondanini fino a pochi giorni prima di morire, insomma, questo sì, questo si sa. L'artista era affaticato, era vecchio, come si legge nel suo appunto, che

Storia ne ricordiamo un po' adesso, per esempio i Cortobardi, un popolo di guerrieri nani che scesero in Italia per fare razzie. Sì, c'erano i Longobardi e questi sono i Cortobardi. Si salvarono rispetto appunto ai Longobardi perché nessuno li vedeva, talmente bassi che nessuno. Un altro popolo scozzese di cui si sa molto poco sono gli Incelti, forse sono cinesi e che probabilmente non sanno neanche mai cosa fare, per questo sono stati costretti all'immobilismo sociale, gli Incelti, certo. I primi tamarri invece della storia furono gli Etruzzi, dalla loro civiltà però non resta traccia perché si autodistrussero fra di loro. Plinio il Vecchio ci descrive l'Etruzzo che il tabacco fuma e il carro conduce con ruote ribassate, già allora. E per ultima questa, su alcuni sarcofagi egizi per gente del popolo è stata trovata una scritta avvolta dal mistero che dice: fai spazio all'ordine e scopri l'innovazione del sistema componibile, sarcofax.

Macumba, lei è Noemi, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. Sì, sì, devi aprire il microfono, come sempre, Angelo. Quando finisce si apre. Intanto devo diventare anche pedagogo, perché sennò... Allora, dopo le storiche sapete che ci sono le ermetiche, che insomma le unisco sempre queste due cose che preparano poi una bellissima poesia di Antonia Storace, ma ne parliamo fra poco. Prima un po' di poesie ermetiche, cosa sono? Sono tipo la Ungaretti, no? Cose così brevi che poi uno ci pensa e dice, ah, ecco che vuol dire, ma dopo. La prima ermetica di oggi

Si chiama Chi comanda esige e fa così. Alla fine della riunione il capo, con i suoi modi da capo, voglie riascoltare tutto da capo. È l'unico che... Va bene, va bene. Preghiera dei giovani pianisti questa, e dice: Signore, liberace da tutti i mali. sì, era grande liberace. Va bene, ecco, allora, strade e odori questa. Tutte le strade portano a Roma. O a Roma, non so adesso, tipo a Roma, vartano a Roma. Ok, andrologo rinomato diventò ricco all'ennesima impotenza. Bravo, bravissimo, bravissimo. Star male dopo aver mangiato un fritto di pesce. La paranza inganna, ragazzi. Sto malissimo, la paranza inganna. Allora, banchiere e escort. Usava denaro contante. Fantastico. Va bene.

Raggi Orizzonti FM 88 in blu, liberi tutti, showtime. Allora, dopo tanto cabaret, oggi veramente tanto, tiriamo il fiato e come al solito andiamo alla poesia. Antonia Storace, in realtà è una riflessione più che una poesia, ma mi piaceva moltissimo e ve l'ho portata. Eccola qua, parla di cosa c'è, di chi circondarsi, che è molto importante. Scegliete amici, amanti, amori che siano ali forti con cui spiccare il volo, che vi aiutano a nascere pure quando nascere fa male, per scoprire chi siete davvero, per rendervi persone migliori. Scegliete chi vi rimprovera per troppo affetto invece di chi vi consola per convenienza, chi vi affronta a muso duro, vi urla addosso e alla fine però resta. Scegliete chi non vi incatena l'immobilità del suolo, ma disegna per voi un altro pezzo di cielo. Scegliete chi non fa promesse e poi però le mantiene, chi tradisce l'aspettativa perché non c'è altro modo di onorare la vita nella sua magnifica imperfezione, chi vi cambia gli occhi o ve le restituisce per la prima volta, mostrandovi un modo diverso di guardare. Scegliete chi vi spinge a lottare, a combattere, a crescere, a sperimentare, chi inventa ogni giorno colori nuovi e ha in coscienza abbastanza da accostare il verde col giallo, il blu cobalto col rosso rubino, perché nulla ci fa più coraggiosi come la capacità di rompere gli schemi, sovvertire l'ovvio. Scegliete anche chi vi fa paura e poi scegliete chi fa venire voglia di vincerla, quella paura.

0: grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Angelo Regia. Noi ci sentiamo domenica prossima, sempre qua, Liberi Tutti Showtime alle 2. Ciao!
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
4: Awazzanane?
3: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
4: A chi?
3: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
4: La radio?
3: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
4: La frequenza, mia,
3: sì,
4: la frequenza.
3: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
4: Il capezzolo della radio,
3: sì,
4: quello,
3: proprio quello
4: della sinistra.
3: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori alla nuova puntata di Whatsanane.
1: Non ho capito, scusa.
0: Whatsanane.
1: Non è chiaro.
0: Ascolta, qua sotto c'è un centro amplifon.
1: Che
0: se
1: senso?
0: Vuoi, se vuoi, capito? Oppure versiamo le rimedi della nonna. Quelli. Tu li hai mai visto quando ti mettevano tipo quella specie di imbuto dentro nell'orecchio? Poi sì, appizzavano una.
1: Che padiglioni auricolari ha?
0: Eh no, ma no, ma allora l'imbuto era grosso così, poi il buchino era piccolo. Appizzavano qualcosa dentro e...
1: per farti fare un...
0: sì e poi
1: fa, però.
0: Non so per quale cosa è ronco, bevi anche te ronco, che buono, bello rosso, dai. Allora
1: fanno d'Arcore,
0: sì, tutto, allora per favore, tutte le strade portavano a Roma, adesso vanno tutte ad Arcore, capito? Perché quando c'è Silvio c'è, va bene? Andare a cagare. Comunque, allora, detto questo, benvenuti, queste Whatsanane, come tutte le domeniche dalle 15.30 alle 16.30 vi portiamo nel viaggio più bello, quello della musica indipendente. Quindi cosa facciamo noi? Non vi facciamo ascoltare Buona Domenica, non vi facciamo vedere le partite apposta perché ci siamo noi, e pensa che culo che ci avete, quindi fatevi un paio di domande.
1: Se le compro la Juve le partite, che le guardo.
0: Ma ecco, siamo troppo forti, zia, cioè adesso che abbiamo preso Ronaldinho, basta, cioè basta, non ce n'è.
1: Adesso già basta perché l'hanno denunciato per supro.
0: Sì, e... adesso cioè, allora
1: gli sponsor proprio,
0: cioè tu lo sai che è meraviglioso come le persone, pur di guadagnare qualcosa su qualcuno, capito, congelino le robe nel vero senso del termine, capito, dal 2009 fino al 2018.
1: Ma l'aveva già denunciato.
0: Infatti si erano messi d'accordo.
1: Esatto.
0: Adesso i soldi sono finiti? Sono finiti i soldi?
1: No.
0: Poi giustamente si è messo di mezzo Me Too e ha detto: "Oh, Me Too, pure io voglio i soldi", capito? E lì ciao. Vabbè. Comunque sia, questo è il mondo meraviglioso che gira intorno alle persone che hanno un sacco di soldi. Io problemi non ne ho perché tanto soldi non ci sono. Quindi che problema? Allora, in regia oggi non c'è il Nino, non esiste. Abbiamo un fantasma. Oggi c'è un fantasma. Sì, è un fantasma perché è il fantasma del Nino, perché il Nino non c'è, capito? Perché
1: è rimasto in Brasile.
0: Sì, più o meno. Quindi non può salutare nessuno perché c'è un fantasma lì, quindi va bene così. Okay. Poi magari ve lo spiegheremo
1: fuori onda magari.
0: Dietro di noi, come sempre, come tutte le domeniche, il nostro fan numero uno, l'Alberto. Cos'è che c'è?
1: Un bellissimo effetto farfalla che in studio di solito si ricerca sempre abbastanza. Cosa?
0: Allora, tu devi capire che se parli dell'effetto farfalla, che uno ce l'ha sul viso, uno pensa ad una cosa.
1: Schema luci particolare.
0: E non è la farfalla che vola,
1: no,
0: va bene?
1: Quella,
0: capito?
1: No.
0: Cioè, quella che si mangia, adesso non pensate male, che poi uno sta lì e pensa che poi
1: la pasta.
0: La pasta, infatti, quello che ti rimane, capito? Che fatica, sono già. Passati 5 minuti, c'ho già l'ansia. Comunque, direi che è arrivato il momento di ascoltare la band la volta scorsa. Ci è piaciuto molto
1: Marlon
0: perché comunque.
1: Brando.
0: Marlon Brando, sì, perché loro comunque fanno musica folks.
1: Fox.
0: Non Fox. Fox.

0: questa era Next to Me. Allora direi di passare subito la palla ai ragazzi che abbiamo qua, visto come sono in tema calcistico.
1: Termini cioè, perché, specifici calcistici.
0: Sì, comunque sia, cioè, voglio dire, ieri abbiamo vinto 2-0. Fatto anche un gran bel gol il Ronny, capito?
1: Sì.
0: Cioè, mi ha chiamato prima, due secondi, mi fa: senti Lele, ma cosa devo fare? Mi devo segnare, capito? Perché lui parla, mette sempre proprio il plurale maestatis, il singolare maestatis, è tutto maestatis. Sì, esatto, quindi mette tutto, dice, ma mi devo segnare, fa, ma segnati, dai, segnati, infatti ha fatto un gran bel gol, bravo.
1: Non l'ho visto.
0: Comunque, vabbè, adesso non parliamo di calcio, non siamo qua per parlare di calcio.
1: Tanto per cambiare.
0: Ah, beh, strano, non ti capitano a mangiare, capito? Ecco perché vedo che la Nina e la Pinta comunque sono in forma, devo dire, capito?
1: Questa cosa perché non so, devo inventarmi qualcosa, andrò imbavagliata ai matrimoni a farle.
0: Certo. Cioè, solitamente la gente si imbuca ai matrimoni solamente per bere e mangiare, te sei l'unica che va imbavagliata.
1: Tre volte a settimana.
0: Ci sta. Signori e signori, oggi ospiti a Wazzanone i Side 74.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Allora ragazzi, innanzitutto presentatevi.
2: Andrea, Simone,
4: Marco.
0: Ok.
1: Che scrosci di appunto.
0: La gente non c'è ma si vede.
1: C'è.
0: O si sente.
1: Si fa sentire.
0: Basta che non fa le puzze. Comunque, allora detto.
2: Marco, detto,
0: avete mangiato pesante oggi? Guarda, qua lo studio è piccolo, hai capito? Cioè, e le pareti sono gialle per un motivo. Quindi occhio. No, vabbè. Non vorrei.
5: Mi allontano un attimo.
0: Ok, non vorrei incentivare il colore, io te lo dico. Allora, la prima domanda, la classica che noi facciamo, che un po' la rompighiaccio, giusto per acclimatarci un po', è perché avete scelto questo nome?
2: Allora, abbiamo scelto questo nome dal film The Blind Side di Sandra Bullock.
0: Sì.
2: Quindi il ragazzo portava la maglietta numero 74. Questo è un modo che noi abbiamo per dire che il gruppo innanzitutto è una famiglia, c'è un senso di protezione che va oltre il fatto di semplicemente suonare insieme. Quindi volevamo portare questo messaggio che c'è nel film nella band.
0: Semplice ma molto molto forte.
1: Non mi ricordo il film però. Non me lo ricordo.
5: Lo danno ogni 2 o 3 giorni su Cielo.
1: Sì.
2: Cioè una poltrona per due. Titanic.
0: E questo. Sono tre.
1: No, magari l'ho visto e non collego il titolo al...
0: Quel giorno che secondo me non faranno tipo una poltrona per due a Natale ci sarà l'Apocalisse.
1: Sì, esatto.
0: Sì, no, è fisso.
2: Me lo aspetto. Però l'ho mai visto tutto.
0: Ma poi no, ma poi quel periodo lì c'è addirittura Fantaghirò. Tutti parlano del trono di spade, questo fante. Oh raga, ma noi c'avevamo Fantaghirò, raga. Col caschetto da fungo, capito? Che sembrava. Cioè, cosa sei? Un porcino te? Cosa sei? Non ti si poteva guardare, però. Va bene così. Che tipo di genere fate?
5: Vai. Pop rock, rock pop più che pop rock, nel senso che allora, in teoria partiamo come pop, poi abbiamo capito che non siamo capaci di fare pop italiano e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo che siamo pop rock, perché abbiamo è un po' spinto, diciamo.
2: Come ci vendi bene tu? Non perché abbiamo un'anima rock, no, perché non siamo in grado di fare il pop normale.
5: L'idea di base,
1: l'idea di base
5: era cercare di diventare un pochino più commerciali. In Italia va il pop italiano. Abbiamo capito che noi non abbiamo l'anima pop e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo i rockettari, che è sicuramente più nelle
0: nostre corde. Posso comprenderlo, perché è un po' come Mastrota che sono 40 anni che dice che l'offerta è valida solo per oggi del materasso, sempre quello, cioè non l'ha ancora venduto da 40 anni, sempre quello lì che vende, cioè,
1: ma lo pagano tipo 100 euro
0: l'offerta è valida solo per oggi, sempre, sì, è un classico veramente. Va bene. Ma vi siete ispirati a qualche band in generale per orientarvi?
2: Sono tante contaminazioni. Delle band che segui.
6: No, di sicuro di molti artisti stranieri, Linkin Park,
0: Urca,
6: Muse,
5: Foo Fighters,
6: ci ispiriamo tanto quelle fettistiche. Green Day, molta grinta soprattutto nei live. Cos'altro poi?
5: Foo Fighters.
1: Quindi periodo anni 2000, insomma.
5: Sì,
6: fino al 2018, diciamo. Mm-hmm. Alcuni ci hanno lasciato purtroppo. Però diciamo che erano attuali ancora oggi, diciamo.
0: Ma recentemente c'è qualche artista che comunque vi ha stupito o è entrato comunque nel vostro roster di artisti preferiti?
5: Recentemente, negli ultimi 5 anni, no. No, nel senso
2: vabbè,
5: che
2: dai, no, ci sono un sacco di cose interessanti, magari i Muse continuano comunque a stupire. Okay.
6: Sì, sì, anche gli ultimi, il penultimo CD dei Foo Fighters mi è rimasto nel cuore in modo pazzesco.
5: Però sono band che già negli ultimi anni non è uscito nessuno che dici
6: non siamo amantissimi dell'indie, della trap italiana, diciamo, vedendo okay. i generi moderni, cioè, ascoltiamo qualcosa.
1: Ma io vorrei conoscere uno che lo è, perché vorrei fare
5: tutti quelli che vanno ai concerti.
6: L'età media è un po' oltre, sì, mi sa, per la trap italiana, la nostra
5: almeno.
0: Cioè, comunque la trap è un genere che, come sempre, arriva dall'America, che è comunque stato sviluppato in un altro tipo, un'altra tipologia, perché là è molto stile di vita, capito? Sì. Perché comunque la cultura hip hop è una cultura un po' del ghetto, di denuncia di quello che accade nel quartiere, no? Qua abitano tutti i parioli, cioè voglio dire, che devono denunciare? Cioè voglio dire, dai, capito? Quindi cioè, il concetto è questo, si segue un po' l'onda, capito? Quindi in questo momento qua ci sono quelli che sono tutti tatuati in faccia, che sono brutti e cattivi, capito? Che veramente fanno brutto, che fanno brutto, che dicono no, perché io spacco, cioè ammazzo tutto.
6: Poi quando arriva l'ape, oh cazzo, sì.
0: Però va bene, cioè, io credo che come del resto ci sono degli artisti adesso, uno degli ultimi, scusate il gioco di parole, poi capirete perché, ma è ultimo. Secondo me è molto bravo, sì, secondo me è molto bravo, perché comunque mischia un po' il pop al rap,
6: esatto, sì. al rap. Una buona ritmo,
2: poi c'è anche quella voce profonda, no, che aiuta molto.
0: Questo ha studiato pianoforte, beh, non so per quanti anni,
2: sì, no.
0: Cioè,
2: no.
0: Studia tuttora canto, cioè, non è proprio l'ultimo di pirla, quindi le cose si possono fare, l'importante è saperle fare bene. Poi voglio dire, con com'è che si chiama quell'attrezzo che ti equalizza la voce, posso cantare anch'io lì, capito?
1: Ma cioè, basta solo pensare che fino a qualche anno fa fare un disco era una cosa d'elite, adesso un disco lo possono fare tutti. Cioè, tutti hanno un disco, poi che facciano schifo a suonare, che suonino, poi li vai a sentire dal vivo. Io venerdì ero in un locale, c'erano una serie di band, ce n'era una in particolare, non faccio nomi, che si è presentata con tre chitarristi, intendo, sul palco, e non ce n'era uno che suonava accordato, non dico tutti e tre, che non sembra troppo,
5: magari era voluto,
6: magari
1: sono futuristici, probabilmente sì.
0: Andy Warlock, capito, c'è una cosa così, cioè,
1: vabbè.
0: Un po' strano. Comunque direi che, giusto per far capire ai nostri amici ascoltatori che tipo di genere fate, proprio oggettivamente fateci ascoltare qualcosa. Cosa ascoltiamo?
2: Allora vi proponiamo in acustico adesso una delle nostre canzoni, che è Griderà il mio nome.
0: Andata, via. Allora, avete capito che mo griderà il suo nome, quindi aprite bene le orecchie.
1: Abbassa il volume, che ti scassa tutto la...
0: Dai.

0: Grazie mille.
1: Quando diceva griderai il mio nome,
2: che voce cristallina, sì, che hai. Pulita,
1: mi faceva venire in mente la mia insegnante che, cioè,
3: sei sicuro di voler andare avanti? È partita malissimo, sì, secondo me.
1: È vero, cioè, la mia insegnante, io fino alla fine della quinta elementare pensavo di chiamarmi prima di sera le prendi, perché, cioè, era l'unica frase che
2: volevano mettere.
1: Allora prima di sera le prendi, poi mi chiamavano Raffaele interrogato, dicevo chi cazzo è sto Raffaele, capito? Cioè, pensavo di chiamarmi così perché urlava sempre quello, quindi vabbè, però qualcosa, va bene,
3: sì.
1: Ah, era per quello, capito? Okay. Chi scrive di voi i testi?
4: Allora, testi di solito io, anche se però comunque, okay, cioè,
3: c'è collaborazione,
4: magari ci sono ogni tanto sulle delle cose su cui magari insomma un po' tutti insieme decidiamo,
1: okay,
4: cosa, okay, dire anche.
1: Ok. In questo caso il brano che abbiamo appena ascoltato?
4: Questo qua l'ho scritto io.
1: Ok.
3: Sia il testo che la musica.
4: Esatto.
1: Ok, ok. Quindi t'hanno menato, cioè,
3: sì, sì, sì.
1: Grida il mio nome!
3: Esatto.
1: Dai!
3: Tanto io avevo fustigato tanto mentre lo scrivevo.
4: Così,
1: quali sono i momenti che predilige per poter scrivere? Cioè, non so, o prendi ispirazione da qualsiasi cosa, cammini per strada, boom, ti viene un'ispirazione.
4: Ma allora, ci sono alcune cose che magari ascolto anche in televisione, perché comunque quest'album comunque parla anche di cose che ritengo molto attuali. Comunque c'è un pezzo che sentiremo dopo che si intitola Il silenzio è il nemico,
1: okay,
4: perché credo che in questo momento i ragazzi, quelli anche della nostra generazione, dovrebbero essere abituati a dire un pochino di più la loro opinione, okay, cioè esprimersi un po' di più, perché la sensazione è che si vada sempre verso, diciamo, l'accettare anche quello che magari non ci piace, quando invece poi magari non sappiamo come ribellarci senza poi usare magari un eccesso di violenza. Cioè bisogna saper parlare, dire le cose come stanno, e quindi questo in questo caso per esempio viene dall'attualità, altre cose dalla vita personale anche. Quindi ho altre cose sono nate proprio in sala, proprio dal mood che si creava,
1: okay,
4: con quello che loro magari suonavano, mi veniva in mente magari qualcosa da scrivere a riguardo, tipo, okay, Solo cenere è una canzone che nasce anche così,
1: e lì infatti non vanno più a suonare perché è bruciato tutto,
3: sì, esatto.
1: Infatti da lì è venuta l'ispirazione, facciamo Solo cenere, capito? Ormai cazzo andiamo a suonare, non c'è più quello che tu, facciamo quel pezzo,
3: c'è una denuncia in atto perché,
4: esatto,
3: la
4: spada, esatto,
3: lasciamo stare, sono cose che non possiamo parlare.
1: In realtà hai perfettamente ragione su quello che hai appena detto, perché purtroppo ci hanno abituato, anzi, a dover accettare senza dover per forza esprimere la nostra opinione. Questo è un male. E meno male che, scusate il gioco di parole, c'è la musica che ci permette comunque di esprimere qualche cosa, di dire qualcosa di più.
2: Quindi
1: no?
2: Se si esprimessero tutti come fanno su Facebook,
1: allora,
2: a volte stare zitti.
1: Sì, allora, sì, il problema è proprio questo, che tante volte
2: c'è
1: i social, esatto, hanno dato la possibilità a tutti di potersi esprimere, ma anche in maniera un po' ignorante da un,
4: esatto,
1: certo punto,
4: cioè,
1: di
4: si
1: vista.
4: Si sfocia una violenza,
1: sì,
4: verbale.
1: Sì. Una violenza verbale che alcune volte non ha senso. Bisognerebbe trovare l'accordo, un punto di ritrovo per cercare una soluzione ipotetica, però viviamo in un mondo in cui comunque la violenza è all'ordine del giorno, capito? Perché fa più scalpore, adesso scusate passatemi il termine, però fa più scalpore vedere una donna nuda o due persone che fanno sesso in un film piuttosto che una persona che trucida,
4: sì,
1: un'altra persona,
4: sì, cioè
1: e questo già potrebbe
3: è un mondo strano,
1: è un mondo strano, perché tu dici ma no, come, questo qui è un atto di violenza incredibile, eppure lo puoi vedere serenamente alle 8:30, ma anche presto,
2: sì,
1: cioè, perché se tu hai comunque le TV prepagate lo puoi vedere a qualsiasi ora, e invece un atto del genere, adesso non dico di guardare i film di Rocco, però cioè dico in un atto cioè un atto del genere deve essere comunque, cioè è molto molto oscurato, no, dall'opinione, no, queste cose non si fanno, capito che non si fanno, capito? Ma regà, cioè, voi dovete capire che noi siamo cresciuti coi puffi. E i puffi erano 200 e c'era solo una puffetta. Che lavoro faceva secondo voi?
3: Tra l'altro, mandata lì.
1: Fammi tu conti, cioè, voglio dire, aveva la casa più bella di tutti, avanti e indietro, grande puffo, sarà un motivo perché
3: sarà
1: si chiamava quattro occhi, cioè, è un altro motivo perché non si chiama quattro occhi, cioè, voglio dire,
3: 200,
4: vero Marco?
1: Beh, siamo nella
3: stessa.
2: Si scoprono gli altari.
1: Sì. Allora, visto che manca pochissimo, direi che ci ascoltiamo anche l'altro pezzo live, ok? Sì. Che si intitola?
4: Sfidami.
1: Via.

0: un po' una rivincita questa, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè, è come per dire, sì, mi vuoi buttare a terra. Uno, a me a terra non mi vede. Hai capito? Se pure del cazzo mi dovesse rialzare, io ti vengo a pigliare, capito? Hai capito? Ti faccio le scarpe di cemento, eh? E poi ti butto dentro il mare, e vai a trovare Cavallucci Marini, vai a trovare Cavallucci Marini, vai a trovare.
1: Non sei retroscena, ha origini siciliane.
0: Esatto. Perfetto. Edo è perfetto, vedi? Hai capito? Perché questa è la sigla della cosca. Hai capito? Cioè, quando entriamo a fare un intervento ci mettiamo sfidami, capito? Infatti la canzone, capito, non finisce, questa qui è la versione unplugged, hai capito? Però la versione originale finisce con minchia, hai capito?
2: E salutiamo la persona che da lassù è dedicata a questa canzone.
0: Tanto paggio sempre deve essere sempre fatto così, che deve essere, capito? Da che tipo di esperienze musicali arrivate voi?
1: Stavo la qualsiasi, io. Nel senso che
3: era quasi.
0: Ah, ok.
1: Abbiamo domanda. Tutti un background punk, perché okay. Per la generazione dalla quale veniamo, ah. non era pensabile che non ci fosse.
3: Ma da che generazione venite? Che...
1: Tra gli anni tra gli 85 e i 90.
3: Ok.
0: L'hai detto con 4G. ma che da generazione venite? Ti ha picchiato la sicilianità, ti ha picchiato.
1: 85, 87, 91, 93.
4: Segnatevi anche come numeri.
0: Scusa, potete ripeterli allora.
2: Padre Marco,
3: quale ruota?
1: Quindi c'è.
2: Ha dato un ambo sempre.
1: Si può fare un discorso serio.
4: Avevi dubbi?
3: Venivi qui a fare il discorso serio.
0: Whatsanane, cioè il nome ti avrebbe dovuto.
1: Ma a prescindere da dove parlavo, cioè, in generale nella band non si uno dei video che abbiamo girato è un video, diciamo, abbastanza intenso. In retroscena del video non c'è una ripresa in cui noi siamo seri. Non ce la facciamo. Dicevo, il punk. Ma c'è sicuramente un periodo metal, c'è tanto rock. Quasi tutto internazionale, cioè sì. Pochissimo italiano.
3: Poco italiano?
1: Poco. Se sì. Non i grandissimi Lucio Battisti, De Gregori, Guccini, però non siamo affini al pop italiano, in generale alla musica italiana.
0: Per te è uguale come situazione?
4: Sì, io diciamo che ho iniziato quando avevo 16 anni, dopo il liceo andavo in sala prove, facevo canzoni dei Green Day, dei Blink, come se piovessero, e da lì non ho mai smesso, quindi okay. È andato avanti sempre così.
0: Quindi ok, quindi mi fai capire che comunque il punk è...
4: Sì, è sempre stato, diciamo, cioè la prima volta che ho imbracciato la chitarra ho imparato American Idiot. Cioè, okay. per dire. Quindi cioè loro mi hanno
0: okay, ispirato,
4: mi hanno illuminato la via. Okay.
1: Se n'era punk era grunge.
0: Okay.
4: Esatto. Ah beh, è vero. Anche.
5: Anch'io, beh, comunque sono partito da lì, poi mi sono spostato un po', ho avuto un periodo blues, Eric Clapton... John Mayer, quella gente lì.
0: Che bello che l'ha detto proprio in maniera. No, ho avuto un periodo. Pensavo blu,
5: pensavo sofferenza,
4: stavo anche commuovendo, cioè, sì, io.
0: Pensavo buio, invece ho avuto un periodo blues.
1: Mai
0: più nella vita, cioè,
5: no,
0: cioè,
5: no,
0: Eric Clapton, che cazzo,
5: purtroppo ancora ci ricasco ogni tanto.
4: Lo so, ma noi siamo qua con te.
0: Rientro nel tuo.
5: Sono pulito da una settimana.
4: È una settimana che non ascolto blues.
0: Che no, cioè sono. Io ogni tanto davvero vado a rivedere i concerti che fa Eric Clapton su YouTube. Wow. E sono veramente spettacolari. Sì. Cioè, fa delle cose che. Mamma mia, mamma mia. Poi mi piace la semplicità che ha nell'approccio della sua musica.
3: Molto sta nel suo, cioè, lascia parlare la chitarra.
0: Sì, molto, molto bello. Un po' l'ho rivisto questo tipo di. Giusto per parlare di un artista italiano, questo tipo di approccio, secondo me, è un po' la sua scuola, l'ha preso un po' Zucchero quando ha fatto la sessione cubana.
5: Sì. Ah beh sì, e comunque hanno fatto un sacco di live assieme loro, Zucchero e Eric Clapton.
0: E lui nella sessione cubana, secondo me, è l'album più bello in assoluto che ha fatto, a parte i primi che sono storici, però ultimamente è uno dei più belli che ha fatto, perché ha rivisitato tutte le sue canzoni in chiave un po' più
1: latina.
0: Sì, sì.
6: veramente molto bello, veramente molto bello.
3: Sì, cioè, l'avevo regalato quell'album.
6: Sì, sì, gli ha messo un po' di zucchero, diciamo. No,
3: ho visto girava un live fatto con un cellulare proprio così, un'improvvisata di Zucchero e Sting.
1: Sì, sì.
3: Nella tenuta di Sting c'è stato questo tipo, questa festa privata, non so se era per qualche produzione particolare.
6: Sì, sì, no, l'ho visto anch'io. Sì,
3: spettacolo.
6: L'ho visto anch'io.
3: Poi ne avevo visto un altro di... C'era Eric Clapton, Sting, Phil Collins alla batteria.
6: Sì, quello lì era, sì, ho capito, quello lì era il dopo sbronza. Cioè, per vedere una cosa del genere è il dopo sbronza.
3: Che assurda. E ho scoperto che era praticamente un estratto.
6: Te l'ho detto,
3: non
6: estratto.
3: Mi verrà mai il titolo.
6: Un estratto di luppolo.
3: Che hanno fatto per un live di beneficenza per quello. Dopo te lo dico. Adesso devo indagare.
5: Però... Se no, dopo stavo cercando di rimanere pulito.
6: Boh, basta. Adesso no, ti
3: rimuta.
6: Allora, c'è un album invece che voi avete sempre nelle vostre playlist. Solitamente io vi faccio il mio esempio, no? Ci sono quelle 10 canzoni che ogni playlist nuova che faccio comunque riporto sempre, perché fanno talmente tanto parte.
3: Perché
6: della
3: sei
6: mia
3: compulsivo.
6: Vita. Anche. Capito? Però fanno talmente tanto parte della mia vita che ascoltarle non mi dà fastidio, non mi stanca, capito? Quindi le riporto sempre. Avete un album o dei pezzi?
5: Sì, per me potrebbe essere tipo, per me un album che ci accomuna tutti potrebbe essere Hybrid Theory dell'Linkin Park.
6: Ok.
5: Quello lì è davvero
1: proprio come band. Poi nelle mie playlist, io ragiono per album, cioè difficilmente ascolto una canzone singola, ascolto tutto un album. C'è un album dei Dream Theater che non manca mai nella mia playlist, che è Sins From A Memory. E recentemente c'è Sonic Airways dei Foo Fighters. Questi due, in qualsiasi SD, telefono, chiavetta, MP3, ci questi sono. Due ci sono sempre.
6: Sempre.
1: Sempre.
6: Ok.
4: Per me mi sa proprio American Idiot, perché comunque era stato
3: partito da lì,
4: micidiale, ma i testi, proprio come sono riusciti a descrivere la società americana in quegli anni, i testi, cioè sono stati.
6: Ma pure negli anni dopo.
4: Sì, peraltro. Cioè, riesce anche a essere sempre attuale.
6: Mo pure adesso non è che stanno
1: però
6: bene.
1: Sì. Esatto. Dicevano noi e poi.
6: Sì, adesso... Con il riportino.
3: Adesso che ci penso, forse. Ok, è notizia di qualche giorno fa, forse mi pare Johnny Rotten abbia fatto dei commenti non molto
6: lusinghieri
3: sui Green Day, cioè nel senso non è che gli ha detto fate cagare, gli ha detto però che col punk non
6: vabbè
3: ci credo, non so più gli anni 70,
6: ma... allora poi lì si subentrano un sacco di cose, quindi cioè, poi tante volte le persone, e questo accade soprattutto in Italia, perché infatti la prossima domanda che mi piacerebbe farvi è: ma di italiano non c'è qualcuno che vi piace? Però tanto rifletteteci, però quello che capita spesso in Italia è proprio questo, che tante volte tu magari non senti più un tizio da 20 anni, esce fuori perché fa una critica pesante a qualcuno che magari non pensa neanche, però l'ha fatto per avere un po' di pubblicità, perché nessuno lo cagava, capito? Però cioè, capito, può anche essere situazioni del genere.
1: Allora abbiamo ce ne sono qualcuno, cioè,
6: oltre comunque
1: parlo di persone recenti. Per esempio Mirko il Cane è una persona che secondo me scrive molto molto bene, è molto cantautorato e poco musicista, diciamo, nel modo di cantare, però scrive molto molto bene.
3: Sì.
1: E tutta la generazione, non mi piacciono particolarmente, però riconosco che c'entrano il segno, i vari Coez, Calcutta, che devi ammettere, perché è oggettivo, che hanno un successo e un seguito che si sono guadagnati da loro su canali alternativi a quelli che sono le radio.
6: Sì, beh, è vero, lo condivido come pensiero.
5: Poi ci sono i vari Caparezza.
4: Sì, certo.
5: I ministri sono usciti da poco con un CD. Non da tanto.
6: Ministri, sì.
1: Che ho recensito, peraltro. Molto bello.
5: Molto bello. Linea 77, ci sono ancora?
3: Sì.
5: Ci sono ancora?
6: Ci sono ancora.
5: Hanno cambiato un cantante uscito. Però ci sono ancora, beh, loro hanno fatto delle robe spaziali.
6: Sì, infatti il problema
3: Subsonica
6: è proprio
3: adesso.
6: Questo.
3: Hanno fatto
1: Subsonica, è uscito un vero album, sì.
6: Il problema è proprio questo qua, che comunque chi gira sono sempre gli stessi.
3: Quelli... Ma perché sono un po' delle pedine, secondo me, purtroppo. Cioè, anche il successo che hanno avuto i dei giornalisti, per dire. Boh, io sì, li ho ascolticchiati, io giusto no, per capire.
6: Ma io li ho ascoltati bene i giornalisti, perché all'inizio mi hanno incuriosito, anzi, all'inizio mi hanno infastidito. Mi hanno infastidito.
3: Sì, anche.
6: Poi li ho ascoltati, mi hanno incuriosito. Ho ascoltato bene l'album e ti posso garantire che adesso mi piacciono.
3: Boh, a me sembra un tentare di andare a cercare di recuperare gli anni Ottanta, che oramai sono...
6: No, hanno proprio loro hanno proprio uno stile.
3: Cercano
6: molto,
3: di rimescolare delle robe, no, che adesso non...
6: Hanno uno stile molto provocatorio, secondo me. Se tu leggessi tipo il testo anche di Felicità Puttana, l'ultimo singolo che è uscito, molto bello, è veramente molto
3: sì,
6: bello.
3: Sì, ma sui testi posso anche... capire. Comunque, che magari guarda, abbia un estro, cioè, particolare il tizio che non mi ricordo come si chiama.
6: Non me lo ricordo neanche io. Il problema delle
3: tutte
6: band,
3: le donne impazziscono. Impazziscono tutte le donne per questo qua. Ma non
6: il problema delle band del passato, no, che non si sono riaffermate, ma è perché non c'è stato nessuno che gli ha detto: ehi, se ti fermi, hai perso.

0: vivi mai.
1: Se ti fermi hai perso, è come quando giochi a poker, capito? Capito? Cioè, sì, se ti fermi e non riesci a dialogare con... Puoi chiudere,
2: ma che mi stai dicendo? Ma sai che io ho difficoltà a ricordarmi le regole dei giochi
3: di carte.
2: Di carte? Ma se ogni volta che gioco mi devo fare... Mi devo
1: rispiegare le cose.
2: Sì. Poi gioco. Vabbè, sì, a parte sì. Scala 40, che mia cugina l'ha ribattezzata Scala Samantha.
1: Scala Samantha.
2: Diventavo triste, un po' strano.
1: Va bene, va bene.
2: Poi cioè, gioco. Poi sì, passa un po' di tempo che non gioco.
1: Sì, volete portare via con voi?
3: Abbiamo già i nostri guanti.
2: Vado nell'umido, tranquilli. Non ingombro.
1: Allora, ragazzi, per i nostri amici ascoltatori, vista che manca pochissimo, manca ormai un quarto d'ora, è volato oggi.
2: Sì, è vero.
1: Dove vi possono trovare? Quali sono i vostri contatti? Prossime date? Dove possono trovare i vostri lavori? Tutto quello che gli volete dire.
3: Allora,
4: vai tu.
3: Allora, ci potete trovare su Facebook, YouTube, abbiamo due

0: l'ultimo entusiasta, uno che ancora vede.
1: Poi diciamo che l'intero buono. CD è una storia, va da un momento di forte negatività, che poi è una storia che noi abbiamo anche vissuto dal vivo.
2: Ok.
1: E quindi va da una negatività più forte fino a poi a riappacificarsi prima col mondo e poi con se stesso, diciamo.
2: Ma è una storia. Non mi ricordo più cosa dovevo dire, cioè era una cosa talmente tanto intelligente che mi è proprio passata di mente così.
3: Una sorta di concept.
0: sì, anche se non è nato come un concept, nel senso sono concept. Tante storie di questa persona che vive sulla sua pelle, quindi
3: mi sono ricordato.
2: No, volevo farvi una domanda, visto comunque il ragionamento che avete fatto comunque e anche la scelta stilistica di cantare
3: in
2: italiano,
3: che
2: perché non avete pensato invece di farlo in inglese, quindi per avere molto più mercato?
3: Perché le mucche fanno mucche?
0: No, allora in realtà i Side nascono come band inglese, la scelta è stata quella di andare sull'italiano perché volevamo concentrarci sul pubblico italiano.
2: Okay.
0: Nonostante comunque il nostro...
2: Nonostante le difficoltà,
0: nonostante il fatto che sicuramente la nostra cultura musicale come band ci porta verso l'estero, però volevamo che il messaggio fosse prima di tutto per la società nella quale viviamo. In Italia cantare in inglese da band inedita, quindi sconosciuta,
2: sì, ti tagli un po' le gambe.
1: Finisci per non essere ascoltato in quello che vuoi dire, invece l'italiano ti dà un'immediatezza. Che è diversa nei live soprattutto, e poi dai un po' di musica italiana, facciamola.
2: Vero, questo, cioè io poi ci mancherebbe.
3: Che poi è più difficile scrivere in italiano che
2: sì, ma soprattutto comunque se vuoi comunicare qualcosa in italiano, purtroppo, visto
3: che
2: comunque
3: per un certo
2: la cultura
3: tipo di musica,
2: la cultura italiana a livello musicale che c'è, scrivere in inglese è un po' comunque difficoltoso, no? In Italia,
3: scusami,
2: sui generis, capito? Capo, te lo spiego dopo,
3: non ti preoccupare.
2: Possiamo chiamare Just Eat e gli diamo qualcosa da mangiare, che sta svalvolando, sta passando il casino, capito? Adesso vedrai che nella prossima trasmissione mi risponderà alla domanda di lei.
3: Perché stai parlando del livello culturale dell'inglese?
2: Musicale, sì, perché comunque in Italia difficilmente su il 100% della popolazione quante persone hanno la capacità di ascoltare musica in inglese e capirla o anche semplicemente apprezzarla? Sul 100% forse 40?
1: Esagerare.
3: Io allora ti faccio questa piccola parentesi brevissima. Ieri al matrimonio lo sposo ha dedicato alla sposa se solo la coppia di mille riassunti, quella canzone
0: Bersani.
3: Di Bersani, cos'è il replay?
0: No. Non mi viene il titolo.
3: Non mi viene neanche a me. Comunque, famosissima canzone di Bersani che parla in realtà, cioè non è che fa proprio dei complimenti,
0: ma per niente,
3: alla ex donna.
2: No.
3: E lo sposo gliel'ha dedicata alla sposa come se fosse
0: una canzone d'amore.
3: Perché?
2: Perché cioè, non l'ha capito.
3: Non ha capito neanche il senso di un testo italiano, figuriamoci capire.
2: No, secondo me non l'ha capito.
3: Ma proprio,
2: secondo me nel cervello c'ha solo cenere.

0: porco dentro adesso.
1: Solo cenere, loro sono i Side 74. Manca pochissimo, sono 7 minuti. Direi che riusciamo anche a mettere l'ultimo pezzo, che mi piace il titolo. Poi, tra l'altro, dell'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo, perché il silenzio è il nemico. Che un po' si ricollega al discorso che stavamo facendo prima, cioè quindi a quello di dover parlare, dialogare per trovare un punto d'accordo, una soluzione per poter anche migliorare, no? Quello che non va, perché se tutti comunque abbassiamo la testa e diciamo ok, va bene,
2: certo, non si parla, dai, non si esprime il proprio pensiero, non si può neanche pretendere poi comprensione.
1: Però cioè, adesso io vi do un altro spunto di riflessione, perché tu dici ok, è vero, bisogna parlare per poter trovare un punto d'accordo e non bisogna stare zitti. Però metti caso che il parlare potrebbe implicare un a tuo sfavore, non so, la perdita del posto di lavoro, piuttosto che la perdita di un determinato ambito sociale, cosa faresti in quel caso? Complicato, eh?
0: Sì, lì bisogna...
2: È un bel casino.
1: Lì è complicato.
0: Bisogna sperare che si instaurino i meccanismi di solidarietà. E... Beh, alla fine le lotte negli anni 70 così le hanno fatte.
1: Ma è vero, erano gli anni, secondo me, più giusti, perché c'erano delle mentalità... pur essendo comunque molto in là, capito, però c'erano delle mentalità aperte. Adesso le mentalità...
3: Sai, certo. io quello che penso è che in realtà chi fa tanto il modo in cui dici qualcosa, non necessariamente io devo importi il mio modo di vedere, ti posso dare un'altra visione della cosa, magari... ci pensi oggi o ci pensi domani e dici ma forse aveva ragione, oppure ci pensi e dici no, io sono convinto della mia opinione e rimaniamo punto. Tutto così tu. Però intanto io la mia te l'ho detta, tu mi hai detto la tua e entrambi riflettiamo su quello che siamo detti. Se nessuno dice niente o se nessuno...
2: Come siete positivi però?
3: Ah, però ci devi sperare, perché sennò non va a finire bene.
1: Però così è nata la MMA, cioè
2: se menavo fa un
1: io ti do la mia opinione, tu no, c'ho ragione, boh, si menavo MMA. Quindi,
2: così che più o meno, cioè, è un po' quello che succede poi quando effettivamente si comunica, perché ci si mena parole, nel senso che quello che intendevo dire un momento fa è che la gente non si ascolta più
0: quando non si
2: quindi
0: comunica,
2: quindi siete sì,
0: si semina parole. No, quando non si comunica. Perché...
2: sì, che è una non comunicazione. Se io ti parlo, tu comunque fai finta di ascoltarmi, ma aspetti, esatto, solo il momento per intervenire e dire e imporre la tua opinione. Cioè, lì non è più.
3: Esatto. Siamo 56 milioni. Tutti così saremo, no? Nel mio piccolo spero di influenzare.
0: Però, diciamo che a mio avviso la musica in questo caso può essere un modo per far passare dei messaggi in un modo emozionale, che è diverso da un modo solamente logico di un dibattito di solo parole. E quindi in un periodo come adesso, che in un social mai si cercherà di trovare un punto d'incontro, se lì la gente si arrocca nelle proprie pagine, segue quelle, viene influenzata solo da un punto di vista. Invece la musica può o l'arte in generale, con un lato più emotivo, passare un messaggio che può essere fatto proprio di chi ascolta.
2: Bello, sì, bello, sì, bello.
3: Lo siamo.
0: Sì. Infatti, anche in America molte delle battaglie sociali sono partite anche da movimenti culturali musicali.
2: Sì.
1: La maggior parte. Se non quasi tutte. Cioè, quindi sì.
2: Confido in voi, ragazzi.
3: Anche noi.
1: Intanto, il silenzio è il nemico.

0: Vabbè, non vi possiamo raccontare le barzellette che siamo.
1: Le barzellette dell'Ele.
0: E ce ne sono altre.
1: Potremmo fare una rubrica.
0: Sì, ce ne sono altre. Quindi ringraziamo in regia il nostro fantasma, che non si può dire perché oggi non esiste, capito? Quindi
1: spero di scoprirlo dopo.
0: Salutiamo il nostro fantasma. Dietro di noi salutiamo l'Alberto.
2: Ciao.
1: L'Alberto senza
0: sempre posto, sempre no, è tutto attaccato, mi raccomando, anagraficamente, capito? Salutiamo la Sammy insieme alla Nina e la Pinta.
1: Eccole che le
0: Silvia Citate, dai, ci stava. Ma soprattutto, signori e signori, ringraziamo e salutiamo i Side 74.
1: Pensavo ce l'avessi ancora con la Nina e la Pinta, mi stavo spaventando.
0: Noi ci rivediamo questa sera 21:30 22:30 con Sunday Night, quindi partirà anche
1: se
0: Sunday Night,
1: volete, però non siete obbligati.
0: Noi ci rivediamo domenica prossima sempre alla solita ora, 15:30 16:30 con Wazzanane, 21:30 22:30 con Sunday Night.
1: Che non hai sbagliato neanche una.
0: Io non è che sono qua a fare le cose che dopo si cosano, che quando uno deve cosare le cose cosa. Cioè, cosa.
3: Wazzanane.
0: Ciao belli!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: No, questa è una canzone che

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

ciao, Saronno, questo Revolution, la storia dei Beatles, con la regia di Angelo Sivelli, le parole e la conduzione di Walter Morganella e voi, sempre voi dall'altra parte, ascoltando con molta attenzione. E oggi abbiamo un bel po' di cose da ascoltare, ma voglio farci ascoltare e ricordare le prime canzoni, soprattutto il primo singolo che hanno registrato i Quarrymen, quando già c'era dentro Paul McCartney. Il primo singolo in assoluto, e per questo sentiremo che la qualità non è delle migliori, ma è un referto storico, è un qualcosa di archeologico. E sentiamo il lato B di quel singolo. Il lato A si chiama In Spite of All the Danger, invece questo è il lato B che canta John Lennon, è una cover del loro idolo di quell'epoca, di Buddy Holly, The Quarrymen, That'll Be the Day.

La storia dei Beatles, la musica che suona, la passione si sente, dice il jingle The Revolution su Radio Orizzonti. E adesso diamo un salto in avanti qualche anno più in là, nel 64. Questa era una canzone che suonavano i Beatles dal vivo, l'hanno suonato spesso, è un bel rock and roll tosto. Canta Paul McCartney, Long Tall Sally. I'm not a

Questa canzone sicuramente adesso non ho la scheda tecnica, ma per il sound, per l'anno, mi sembra che è l'anno suonata in un programma radiofonico della BBC del 64, cioè la BBC, la British Broadcasting Corporation. Loro in quell'epoca giravano dappertutto e oltre i concerti dal vivo anche suonavano alla radio, perché per loro la radio è stato il primo mezzo che ha diffuso le loro canzoni. Mi ricordo un paio di anni fa, è stato questo un aneddoto molto divertente, una giornalista lo trova Paul McCartney, una giornalista TV, e Paul McCartney, così parlando in un momento, gli dice, le nomina la radio, e la giornalista TV, una ragazza giovane, dice, la radio, ancora ascolti la radio, gli dice sorpresa la giornalista, e Paul con molta eleganza e ironia gli rispose, ma sì, la radio, quella scatoletta con due manopoline che tu la accendi e viene fuori la musica, la radio, le dice Paul McCartney con quel sense of humor liverpooliano. E adesso ascoltiamo, facciamo un salto di un anno in avanti e ascoltiamo questa canzone che è la prima volta che i Beatles usano il sitar, cioè uno strumento della musica indiana. Lo fa George Harrison perché lo ha scoperto da poco in un negozio musicale in Inghilterra, e sicuramente già forse lo aveva visto in qualche notizia del giornale o lo aveva sentito da qualche parte, ma lui, un musicista sicuramente sensibile e anche curioso di conoscere qualcosa di nuovo, o forse ha sentito che suonava delle sue stesse corde questo strumento, lo ha preso e ha cominciato a impararlo, e dopo lo ha introdotto con l'approvazione degli altri tre Beatles, perché loro erano tutti quanti aperti ovviamente alle novità, e così fa parte di quel grandissimo album che è stato Rubber Soul. Canta George Harrison, Norwegian Wood.

E qua devo correggermi perché voi beatlesiani, chiedo scusa, quello che cantava ovviamente era John Lennon, il sitar è suonato da George Harrison. Andiamo avanti, questo Revolution, la storia dei Beatles, Radio Orizzonti, con la regia di Angelo Sivelli, la conduzione di Walter Morganella, che qualche volta sbaglia, ma umano, umano sbagliare, come direbbe così un po' in modo storto il maestro Yoda, ma è così. E adesso ascoltiamo dello stesso anno del 65 un singolo che también è entrato nel momento, nel periodo delle sessioni di registrazione dell'album Rubber Soul. È un singolo che anche questo è un capolavoro fatto dal maestro della melodia, come lo chiamo io, a Paul McCartney, The Beatles. Possiamo sistemarlo. We can work it out.

E continuiamo con la storia dei Beatles. Siamo nel 68, i Beatles ritornano dall'India in quel periodo per meditare, perché erano sotto uno stress fortissimo. Scoprono al Maharishi Mahesh Yogi, che si deludono abbastanza perché John scopre che il Maharishi non era così spirituale, aveva interessi molto carnali per le ragazze del gruppo dove loro si trovavano, e anche i soldi, certo, di fa anche il segno classico dei soldi, con si strofina le dita anche Angelo Sivelli, e in regia l'alchimista di Revolution, la storia dei Beatles. E dopo, dicevo, quando ritornano dall'India, cominciano a registrare, perché avevano creato lì in India, mentre meditavano, fra una meditazione e l'altra, li venivano migliaia di idee di canzoni nuove, e così quando sono tornati cominciano a registrare e addirittura producono un doppio album. George Martin, il produttore, gli aveva consigliato di fare un solo album bello, buono, così compatto, ma loro no, volevano mettere tante canzoni che avevano concepito in India, e così lo hanno fatto. Un album della copertina assolutamente bianca, immacolata, tutta bianca, soltanto in basso rilievo il titolo The Beatles, che così in realtà si chiama quell'album, ma tutto il mondo lo conosce come The White Album, l'album bianco, un capolavoro. Anche ci sono tanti musicisti moderni che osannano questo album. Uno dei tanti, per esempio, era Ozzy Osbourne, che diceva che era il suo album preferito, Ozzy era un grandissimo fan dei Beatles, e tanti altri musicisti grandiosi, per esempio Freddie Mercury sempre diceva nelle interviste che il loro massimo idolo era John Lennon. E che favoloso, com'è la storia della musica, quando un gran gruppo a sua volta ispira altri grandi artisti e altri grandi musicisti, per esempio Queen. Queen, anche loro sono uno dei migliori gruppi di tutti i tempi, incredibile le opere che hanno concepito i Queen. Questo è Revolution, la storia dei Beatles, e così, come vi dicevo prima, l'album bianco ha partorito tantissimi capolavori, per esempio Dear Prudence, Obladi Oblada, e tanto altro ancora. Anche in quel periodo John Lennon conosce a Yoko Ono, una artista di avanguardia. E poi i Beatles cominciano a pensare a pianificare un altro progetto, che sarebbe la registrazione della musica per un programma TV, che sarebbe come un reality. In realtà l'idea originale era che quel programma TV si chiamasse The Beatles al lavoro, Beatles al work, ma dopo lo hanno chiamato, in un principio, Get Back, e dopo l'hanno chiamato Let It Be. Quello è il titolo finale che è rimasto nella storia della musica, Let It Be, che alcuni lo prendono come una specie del canto del cigno, perché nel film Let It Be al cinema la gente poteva vedere come discutevano, le facce un po' sofferenti dei Beatles, erano stanchi. Anche in un momento del film, in una scena, George Harrison si infastidisce perché Paul McCartney lo rimprovera perché non c'è una solo di chitarra che non gli viene bene, e tantissime altre cose. Dopo John Lennon ha ricordato quel periodo di registrazione di Let It Be come un periodo molto molto sofferente e molto triste, e anche tutti gli altri. E ci sono centinaia di ore di registrazioni audio di quel disco, perché dopo loro già in quel momento non si interessavano più, erano stanchi, e gli hanno dato tutti quei nastri a un produttore che si chiama Glyn Johns, e dopo tutti quei nastri sono passati a Phil Spector, un altro produttore che ha cercato di fare altri arrangiamenti. A Paul McCartney, per esempio, non gli è piaciuta molto l'arrangiamento che ha fatto per The Long and Winding Road. Questo è stato anche un altro tassello che ha fatto
arrabbiare a Paul e ha aumentato anche le tensioni all'interno del gruppo. E poi vi parlerò nella prossima puntata anche del concerto sul terrazzo dell'Apple Corps, la loro azienda, quel mitico concerto sul terrazzo. Ma adesso ce ne andiamo via perché è rimasto pochissimo tempo. Ciao, grazie mille, alla prossima, ci sentiamo alla prossima con Revolution.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera, sono Claudio Borroni e sono qui al mio posto di guida di questa nuova trasmissione di A Tutta Musica, condotta da me e da Angelo Sibelli in regia. Per cominciare con un bel brano di musica classica, come sempre, perché noi scegliamo sempre un brano introduttivo di musica classica. Abbiamo Bach che, suonando un clavicembalo ben temperato, e questa è una cosa che si trova poco spesso, ma una volta il clavicembalo ben temperato, che era un sistema di accordatura particolare del clavicembalo, era spesso utilizzato nel 1800. Questo è l'opera numero 846 di John Sebastian Bach.

Questo brano di clavicembalo ben temperato è corto, ma come le cose piccole, come le cose corte, è molto molto bello. Una serie di scale composte appunto da John Sebastian Bach, che sono servite poi a tutti i musicisti che sono venuti dopo di lui. Jamiroquai, questo complesso inglese, che esegue dei brani molto, tutti molto simili l'uno all'altro, con una grinta e con una ritmica molto particolare. Soprattutto a me piace ascoltare il bassista di questo gruppo, oltre che al cantante, al pianista, a tanti altri, ma secondo me il punto di riferimento è il bassista. E quando tu senti anche un brano che non conosci dei Jamiroquai, dici: questo è loro.

come vi ho detto, appunto, la musica dei Jamiroquai è, se vogliamo, sempre la stessa. Molto ritmata, molto particolare, ma sempre con quel cliché. Mentre molto diversa è la musica di Paolo Conte, perché ogni brano ha un contenuto particolare, anche perché noi comprendiamo molto bene il testo in italiano, e questo è un brano molto bello che parla di jazz, parla dei musicisti jazz che sono un po' particolari, ahimè. Paolo Conte con Sotto le stelle del jazz.

jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz.

Oltre alla melodia bellissima, al ritmo, ci sono anche queste parole, queste frasi strane che lui inserisce. Le donne odiavano il jazz e non si sa perché, no? Ma non è vero che le donne odiano il jazz, anzi ai miei spettacoli ci sono più donne che uomini, ma chissà come mai. L'uomo scimmia che cammina, quelle cose bellissime, delle frasi tutte sue, che usa lui e solo lui. E poi questo chiamare il jazz, che si dovrebbe dire così, jazz, no? Jazz. Proprio jazz, vabbè, è proprio un suo modo e lo accettiamo così com'è, perché Paolo Conte è unico. Ora arriva Franz Liszt con Un sogno d'amore. Tra l'altro ho fatto dei corsi per pronunciare bene il suo cognome, Liszt, perché ci sono quattro consonanti e una vocale, Liszt, adesso mi sono incasinato.

Era il sogno d'amore di Liszt e adesso invece arriva il revival di Gregory Porter, questo bravissimo cantante funky, jazz, blues americano. Gregory Porter con Revival.

Ed è il momento ora di ascoltare una delle cantanti più gettonate, forse la più gettonata assolutamente, una ragazza molto brava, molto carina, eccetera eccetera, che sta facendo un sacco di soldi, un sacco di concerti, un sacco di dischi, e che ci canterà un brano di livello estremamente pregiato, direi proprio quasi un opalite, anzi un opalite.

Bene, dopo Opalite ascolteremo una canzone capolavoro. Composta da Sergio Endrigo e presentata al Festival di Sanremo di tanti anni fa, con lui c'era Roberto Carlos, e forse anche per la presenza di un cantautore così bravo, così importante, che lui fece una grandissima figura al Festival di Sanremo. Canzone per te, Sergio Endrigo.

The Booker Down, questo brano di Peter Gabriel che è sempre sulla cresta dell'onda. Non più con i concerti che faceva tanti anni fa con i Genesis e poi anche come solista, ma per i dischi strani che lui incide, perché sono tutti dischi elettronici. L'elettronica ormai è entrato nel suo mondo e lui è entrato nell'elettronica. Peter Gabriel, Put the Booker Down.

Ecco, vedete, un titolo così, così bello, così importante, uno dice put the Booker oppure put the Bucker down, non lo so, comunque è bello sia Booker che Bucker, put the Bucker down, che cosa vorrà dire? Pensate che i nostri muratori lo dicono molto più tranquillamente, Joel Sidel, è molto più veloce, molto più rapido, no? Più, direi più, cioè meno da Matusa, ecco, Joel Sidel, put the Bucker down.

Allora, cari amici di Tutta Musica, di A Tutta Musica, vi voglio fare una confidenza. Oggi, scegliendo i brani per la nostra scaletta, mi sono imbattuto in questo Johann Brahms che presentava la sua Ninna Nanna, che in questi 4 anni io non ho mai inserito, perché ma che vuoi mettere una Ninna Nanna. Oggi però, trattandosi di Brahms, sono andato a cliccare sulla canzone, sul brano, ed ho scoperto che questo era il brano che il mio papà mi cantava per farmi addormentare. E siccome sono stato un tipo abbastanza duro, no, a dormire, me la cantava anche quando avevo 2, 3 e anche 4 anni, quindi è diventato una cosa ormai di famiglia ascoltare questo brano. Ed è proprio un brano di Brahms, questa Ninna Nanna, e mi ricordo che lui, con voce da tenore, cercava di trattenersi per farmi addormentare, e il brano faceva così: Ninna Nanna mio ben, riposa seren. No, non vado avanti perché sennò mi emoziono. Johann Brahms, Ninna Nanna.

dopo questo magnifico brano lento e dolce, ecco un brano invece forte forte con Tragedy dei Bee Gees.

Ed ora, dopo Tragedy dei Bee Gees, sono costretto a mettere questo brano che piace molto ad Angelo Sivelli, ed essendo lui il regista, cioè l'uomo del comando, perché lui ha in mano il timone del comando, questo è un brano per il quale lui va matto, e lo canta Semino Rossi e il brano si chiama L'universo per me.

Stiamo ridendo io e Angelo perché non è affatto vero che lui ama questo tipo di musicista. Me l'ha fatto sentire proprio così. Però vedete, questi cantanti, questo Semino Rossi, che in Germania e in Austria è uno dei numeri uno, è la stessa cosa di, vi ricordate Adamo, no? Io raccolgo il mio coraggio, non importa se c'è lui. Ecco, questi cantanti sentimentali con la vocina piccola piccola, no? C'è tutta la luna che c'è, digli che amore avrà. Va bene, lasciamo Semino Rossi, che non manderemo mai più in onda, e ascoltiamoci il più grande crooner del mondo, Frank Sinatra, con Love Me or Leave Me. Tra l'altro, Love Me or Leave Me, pensate che bello questo titolo, no? Amami o lasciami. Vedete, in italiano... Amami o lasciami. Invece in inglese love me or leave me. E proprio c'è sempre la L davanti, no? Love me or leave me. Invece in italiano è tutta un'altra cosa. Frank Sinatra.

La lingua napoletana è una poesia già di per sé. A me mi piace il zucchero che scende dinto o caffè. Ma non esiste, cioè, è una poetica al 100%. Brahms ci porta in Ungheria per una danza, la danza numero uno, la sua danza numero uno.

Vi ricordate il film Il tempo delle mele? Bene, c'era una canzone molto bella come colonna sonora che faceva Dream, you are reality. E sta per arrivare.

Ed ecco che con questo 15° brano di musica termina il nostro programma di A Tutta Musica, portato avanti da Angelo Sivelli in regia e da Claudio Borroni al microfono, che vi danno l'appuntamento la prossima settimana, per cui non piangete, ma aspettateci, aspettateci, aspettateci. A tra poco! Ciao ciao!

Però questo Semino Rossi, ce l'ho qua, ce l'ho qui proprio. Che brano, che voce, l'universo in me. C'è tutta la luna che c'è, dili che amore avrà. Buona serata a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Grazia Praturrone e Antonio Colombo alla regia. Buon ascolto. La farmacia di turno quest'oggi è a Carano Pertuselle della farmacia San Grato in Corso della Vittoria 366. Risponde al numero 02 9657 134. Al cinema Silvio Pellico quest'oggi Il diavolo veste Prada 2, un genere commedia, alle ore 14:45, 17, 19:15 e 21:30. Mentre al cinema Prealpi abbiamo Sogno in grande, un genere animazione, alle ore 17:30, oppure Michael, un genere biografico, alle ore 15, alle ore 19:15 e alle ore 21:30. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice della radio puoi trovarlo in un documento che troverai sulla chiesa, o altrimenti chiama lo 02 960 27 28. Ti daremo tutte le info necessarie. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, le iscrizioni per gli oratori estivi, le scuole elementari fino al 29 di maggio per l'oratorio di Via Legnani, fino al 30 di maggio per l'oratorio San Giuseppe al Matteotti e dal 14 al 29 di maggio per l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 di maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia, dal 6 al 29 di maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cascina Ferrara, e le iscrizioni per le scuole medie verranno compilate nel modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, le preghiere del Santo Rosario. Ogni sera alle 17:30 sarà detto rosario in propositurale, mercoledì alle ore 20:45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle ore 20:45 in via Don Monza 26, angolo via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il mese mariano presso la Chiesa di Sant'Antonio verrà il mercoledì 6, 13 e 20 maggio alle ore 21 con la recita del Santo Rosario e mercoledì 27 maggio alle ore 21 con la Santa Messa Mariana. L'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, come ogni sabato pomeriggio, un mese di maggio alle ore 15:30 e alle ore 17:30. Il prossimo appuntamento sarà sabato 16 maggio. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione, accedendo nel chiostro di Viale Santuario. Sarà disponibile una guida. Spring Pride, martedì 12 maggio alle ore 19, l'inaugurazione dello sportello Arcobaleno con la presenza dell'Arcigay Varese in via San Giacomo a Saronno. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, volontari, cercasi per tenere attivo il sostegno dell'Alzheimer Café di Hauser. Saronno, telefono hackerato, lo sfogo di Mario Busnelli. Solaro, crolla il tetto in municipio, tragedia sfiorata. Busto Valle Olona, intervenire sul degrado con gli studenti del FAI. E sempre a Varese, intelligenza artificiale, istruzione per usarla bene. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, grazie a Prato Orlona e alla regia Antonio Colombo. Questi i titoli della notizia di Orizzonte News di quest'oggi. Cominciamo subito dal primo. Ogni martedì pomeriggio in una sala della sede Hauser di Via Maestri del Lavoro c'è chi trova un momento di serenità mentre i familiari hanno qualche ora per commissioni e un po' di tregua. Succede al laboratorio Alzheimer Café di Hauser Saronno, un servizio discreto ma fondamentale per tante famiglie del territorio. Ora però questo spazio di sostegno rischia di venire meno per mancanza di volontari. L'appello arriva dai volontari che da anni portano avanti il progetto della sede dell'Hauser in Via Maestri del Lavoro 2. Ogni settimana i partecipanti vengono accolti per un pomeriggio fatto di piccoli gesti e attività pensate per stimolare le abilità: ginnastica dolce, ballo, esercizi di scrittura, disegno, lavoretti e giochi di memoria. Un momento di relazione, compagnia e serenità per chi affronta una malattia dura e complessa. Per chi non può spostarsi autonomamente, è disponibile anche il servizio di trasporto Hauser. Non servizi, grandi gesti, sono presenze, tempo e umanità, cose che servono. Messaggi offensivi inviati a contatti e conoscenti a sua insaputa. Dopo il clonaggio del telefono e la disavventura raccontata così da Mario Busnelli, volto noto del terzo settore, cittadino e vicepresidente della Saronno Point Saronno. L'episodio è avvenuto l'altro giorno quando qualcuno è riuscito ad accedere al dispositivo e a utilizzare il suo numero di telefono. Busnelli ha ricostruito quanto accaduto in uno sfogo pubblico, spiegando di essersi accorto della situazione solo dopo le segnalazioni ricevute da amici. Mi hanno clonato il telefono facendo messaggi orrendi. Sono molto deluso e rammaricato, spiega così, perché ha ricevuto il messaggio a mia insaputa. Ha scritto chiarendo subito la propria estraneità ai fatti. La serata si è trasformata in una lunga corsa per riprendere il controllo del suo dispositivo. Sono stato sveglio fino alle 3 di notte per rimettere a posto tutto il mio telefono e i miei contatti, a fare le dovute scuse, racconta spiegando di aver attivato tutte le procedure necessarie per bloccare l'accesso e mettere in sicurezza tutti i dati personali. Non manca la tanta rabbia. Credetemi, una cosa simile è subire una violenza inaudita. Tragedia sfiorata attorno al palazzo comunale dove è letteralmente scivolata a terra un pezzo di tetto. Il distacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte della notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio. Diverse tegole sono finite a terra, frantumandosi fra il marciapiede e la sede stradale sul lato nord del municipio di Solaro. Per fortuna il crollo è avvenuto in un orario in cui non c'era nessuno per strada, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere irreparabili. L'indomani l'area è stata transennata e messa in sicurezza e nei giorni successivi c'è stato un intervento in emergenza dell'impresa incaricata per una verifica della situazione sul tetto e per capire cosa abbia provocato il pericolosissimo scivolamento delle tegole verso l'esterno. Più di qualcuno fa notare che il tetto in questione era stato oggetto di un recente intervento di riqualificazione, precisamente a novembre del 2024. In particolare fa notare questa cosa Forza Italia e chiede spiegazioni su quanto accaduto. A distanza di poco più di un anno si legge in una nota della segretaria di Forza Italia: quel tetto attaccato con una spesa di 100.000 euro, mostra già cedimenti con tegole cadute e una situazione che possiamo definire allarmante, soprattutto considerando la recente esecuzione dei lavori. E allora la domanda è inevitabile: come è possibile che un intervento così recente presenti già criticità tanto evidenti e sintomi di qualcosa che non ha funzionato sia nella programmazione sia nel controllo dell'esecuzione? E aggallarate i borseggi con lite nelle chat degli ambulanti del mercato, il tantan parte ormai con non certa frequenza. Occhio ai borseggiatori, anzi alle borseggiatrici. Sarebbero 3 giovani donne a farsi vedere più spesso ultimamente tra le bancarelle di via Torino, il mercato di Gallarate, per allungare le mani dentro le borse o nelle tasche di chi è intento a fare spese. Chiaro che fin tanto che gli autori dei furtarelli non saranno beccati sul fatto delle forze dell'ordine, per adesso si tratta solo di ipotesi circa l'identità delle responsabili. Da capire anche quante delle segnalazioni che circolano dalle chat si siano tradotte in vere e proprie denunce, visto che almeno la polizia locale non risultano aumenti significativi dei loro borseggi. Ma di certo tra gli operatori che sabato piazzano il banco in via Torino l'allerta cresce. IA, istruzioni per usarla bene. Se ne parla così a Varese in Subria. Parliamo costantemente di lei, dell'intelligenza artificiale, ma il dubbio resta. Dobbiamo guardarla con diffidenza? Temerla o piuttosto imparare a sfruttarla? L'intelligenza artificiale deve essere considerata un'opportunità strategica, ha affermato così Umberto Piarulli, protettore vicario dell'Ateneo, intervenuto a IA Chiocciola in Subria, evento tenutosi per fare il punto sui progetti di ricerca più innovativi in corso. Ciò che è apparso evidente dai lavoratori è che questa tecnologia rappresenti così una risorsa straordinaria, a patto però che venga adeguatamente governata. Non la possiamo considerare una tecnologia tra le altre, sta diventando così un'infrastruttura, lo stesso ruolo che hanno avuto l'elettricità, la rete ferroviaria e internet, così dice Davide Tosi, delegato della rettrice dell'intelligenza artificiale. Ha presentato così le linee guida e strutturato 3 pilastri amministrativi didattici. Riceverà così, siamo partiti un anno fa introducendo un decalogo per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo consapevole, ha ricordato Tosi. Le linee guide costituiscono quasi un regolamento che disciplina quello che gli studenti e i docenti possono fare e con quali strumenti. Un tema, ad esempio, è la gestione dei dati sensibili. Si devono conoscere i rischi che si corrono, ad esempio, caricando documenti protetti da proprietari di intelligenza artificiale o diritto d'autore. Diamo il posto all'intelligenza artificiale generativa documenti rigenerati. L'impegno dell'Insubria nel campo dell'innovazione ha già prodotto risultati tangibili, come il primo avatar sviluppato un anno e mezzo fa in collaborazione con l'Università di Bologna. Nonostante l'entusiasmo, restano aperti numerosi interrogativi. Se il chatbot dovesse sbagliare, ad esempio, un orario o una scadenza, di chi sarebbe la colpa? Che effetti produrrà a lungo tempo sul cervello l'uso dell'intelligenza artificiale? L'Insubria, con progetti di approfondimento, dimostra la volontà di comprenderne il processo così da cavalcare e non subire. Queste le notizie di Orizzonte News che abbiamo tratto dalla settimana. Grazie a Praturlone e Antonio Colombo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Ah,

0: Teresina.
1: La Teresina dagli occhi belli. Non sapevo di essere in onda, non lo sapevo. Buongiorno,
2: dobbiamo
1: amici.
2: Prima salutare.
1: Sì,
2: certo.
1: L'è vera. È a una certa età. A una certa. Sì, cari amici. No, benvenuti, ben sintonizzati sulla Radio Orizzonti FM88 per una nuova puntata del Cicciaremo un Ciccinin.
2: Sì, perché tu stavi guardando i miei occhi.
1: E la allora Teresina dagli occhi belli. La Teresina di Bayeux. È una bella poesia del Giuseppe Radice, il nostro poeta saronnese, che ho preso da Canzoni di Contrada, la vecchia San Cristoforo.
2: C'è mia sorella Piera che ascolta sempre tutte le domeniche e lei dice che è innamorata delle poesie di Radice.
1: Allora, questa qui parla di una bionda splendida, affascinante, dagli occhi belli, che rappresentava il polo d'attrazione dei giovanotti della contrada. Quindi lingua in bocca, passo elegante, dominava in piazzetta della Ciocchina. E quanti mosconi gli andavano dietro, non è la poesia, è il commento.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì.
1: Ma sposare la Teresina di Bayeux, mia zia, dice il poeta, e sorella di mio padre, fu il gusto Mariotte, appassionato di chitarra, per la rassegnazione e la pace dei cuori di mille contendenti. E veniamo alla Teresina dei Bayeux. Bella, formosa, piena d'eleganza, la dominava tutta la piazzetta. Con tanta sicurezza e con baldanza, l'andava inturna mena cinciapetta. E la faceva gura tanti om che quasi se butava nei genocci. L'era un specet e il mei fra tanti don, la bionda Teresina di Bayeux. La Teresina poi la si è sposata con Tunumet, che tanto innamorà che dava den per dent una chitarrada. E l'era un bel sujet de compagnia per la favela che la ghera indoss. Mi po' di dil, all'era la mia zia.
2: Sempre racconti di vita del nostro Giuseppe Radice, vero?
1: Assolutamente sì, ma poi lui ricorda delle cose che io neanche mi sognerei, vabbè.
2: Allora, il titolo è La Teresina dagli occhi belli. Bella, formosa, piena di eleganza, dominava tutta la piazzetta con tanta sicurezza e baldanza, andava in giro come una reginetta. E tanti giovanotti la corteggiavano che quasi si buttavano in ginocchio. Era uno specchietto, la migliore fra tante donne. La bionda Teresina dagli occhi belli. La Teresina poi si è sposata con un ometto talmente innamorato che ogni tanto le suonava la chitarra. E lei era molto di compagnia perché sapeva parlare bene. Io posso dirlo, era la mia zia.
1: Bravo, bravo Giuseppe Radice. Chissà se ci sta ascoltando. Noi spesso leggiamo le sue poesie perché ci piacciono moltissimo. E adesso, gula gula secca, che avere una bella canzone.

0: Jess,
1: andiamo a fare un giretto, andiamo. Sì. A tu per tu con il popolo dei Camuni, come dicevo prima.
0: Dei Camuni.
1: Cioè il Mupre. Il Mupre. E sarebbe il museo che è il punto di raccordo tra i vari siti e parchi archeologici che conservano tracce degli antichi abitanti appunto della Val Camonica. Quindi faremo un tuffo indietro nel tempo di diversi millenni per scoprire gli usi, i costumi e l'arte dei Camuni. Questo è il viaggio che attende i visitatori del MUPRE, il Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica di Capo di Ponte in provincia di Brescia. Inaugurato nel 2014 nell'antico edificio di Villa Agostani, il museo si trova a meno di 10 minuti di automobile dal Parco Nazionale delle Incisioni Repestre di Naquane, patrimonio UNESCO del 1979, cioè dal 1979.
0: Mi scappa da ridere perché quando eravamo ragazzine, ti ricordi, su e giù e per la Val Camonica.
1: Canonica, sì.
0: Dicevamo, come la canonica è un'altra roba, esatto. Invece è Camonica. E la si sente.
1: Certo.
0: Allora, è tutto un popolo da riscoprire. Il percorso di visita inizia al piano terra della Villa Agostani, dove è approfondito il tema manifestazioni del sacro, i santuari megalitici dell'età del rame attraverso l'esposizione di numerose stele e massi menhir istoriati provenienti dai santuari megalitici dell'età del rame. Parliamo del IV-III millennio avanti Cristo.
1: Avanti Cristo,
0: frutto di scoperte in tutta la Valle Camonica. È qui che si trova il reperto a cui è più affezionata Maria Giuseppina. Maria Giuseppina, lo ripeto perché ha un cognome strano, Ruggero.
1: Come le patate,
0: sì.
1: Se facciamo pubblicità.
0: Povera. Direttrice del MUPRE, questo museo. Nella sala 3 è infatti esposta la stele detta Bagnolo Ceresolo 2, che ritrae un'immagine a U capovolta con un pendaglio a doppia spirale. Per tanto tempo è stato descritto come uno scialle o un collare, ma grazie agli scavi condotti a Ossimo Pat è stato trovato un pendaglio a doppia spirale in rame conservato su legno mineralizzato.
1: Quante cose che non si conoscono.
0: Veramente la nostra bella Italia.
1: Al monile era abbinata una collana formata da migliaia di perline in pietra. L'oggetto posto nella sala 4 è simile a quello inciso sulla stele. Questo permette di capire che i Camuni ritraevano oggetti della loro quotidianità. Un bel esempio del valore della ricerca archeologica. Al secondo piano del museo i visitatori possono approfondire tanti altri aspetti della vita in Valle Camonica nel corso dei millenni, dal popolamento della valle alla fine del Paleolitico superiore, grazie a una capanna di 16.000 anni fa scoperta in riva al fiume a Cividale Camuno, all'organizzazione dei centri abitati Camuni, dall'estrazione e lavorazione del rame e del ferro fino alla scrittura e all'alfabeto.
0: Beh, insomma, sono tutte cose molto interessanti, bisognerebbe avere 3.000 trasmissioni,
1: sì.
0: Non basta poco. E concludiamo con i massi di Cemmo.
1: C'è una fotografia che naturalmente noi la vediamo,
0: che
1: ma non
0: è bellissima.
1: Possiamo.
0: Il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, ad appena 5 minuti di auto dal Parco di Naquane, conserva un'area sacra risalente all'età del rame, parliamo del IV-III millennio avanti Cristo, e utilizzata dalle popolazioni locali fino all'avvento del cristianesimo. Il parco, grazie ai percorsi attrezzati, è facilmente visitabile anche per persone con scarse capacità motori, tammenù.
1: Stavo dicendo.
0: Proprio come noi, proprio come noi.
1: E
0: quindi
1: ora?
0: Abbiamo parlato del Mupre, a tu per tu con il popolo dei Camuni, il Mupre.

0: come che la nostra trasmissione è anche una trasmissione intelligente. Allora, un'altra bella poesia, Vicul Denison.
1: Chi si loda si imbroda.
0: E vabbè, va bene anche un bel breu.
1: Buonissimo.
0: Vicul Denison. Cuda uno giada a un vicul pien de sas. Cun ca scenca e tec dell'anteguera. Pensavi de trual normal frecas quel di fie che giughe na pantera. In del silenzi strano desto sit, o guarda in gir, seghera un quel suffit. Capivi che in dimur, ghera nessun. Tripassa avanti e altrettanti in dre, sulla piazzetta antica di presun. E me son dit, ma chi che roba l'è? Guardi per ben e giri a mo' cantun. Ma me convinci che ghe nanca un segn. Purtroppo, alle proprio il vicul de nessun. Vai.
1: Giuseppe Radice ha scritto questa bella poesia.
0: Eh sì, perché lei le precisa, e allora la capisci subito che mi messo un desmentegada, dediche l'era del Giuseppe Radice.
1: Ho capito. Ed è il titolo in italiano è Vicolo di Nessuno. Ho dato un'occhiata a un vicolo pieno di sassi, con case diroccate e tetti dell'anteguerra. Pensavo di trovare la solita baraonda, quella dei ragazzi che giocano. Nel silenzio strano di questo posto ho guardato in giro se c'era qualche soffitto, ma capivo che era tutto disabitato. Tre passi avanti e tre passi indietro, sull'antica piazzetta deve delle prigioni. E mi son detto, ma qui che roba c'è? Guardo bene e giro ancora l'angolo, ma mi convinco che non c'era neanche un segno. Purtroppo è proprio il vicolo di nessuno.
0: Però è un vicolo che qualcuno, cara Anna Saronno, ha tentato di dargli un nome, quello del Cibegne, soprannome storico della famiglia Cantù, proprietaria di una porzione di fabbricato nel cortile cui confluisce lo stesso vicolo. Chi che la poesia chi, capimi, la te piaciù da poc, perché te se no de Saron.
1: Certo, l'ho capita.
0: E quella lì era proprio l'angol due gheri presun, il vicolo, perché c'erano le prigioni a Saronno.
1: Davvero?
0: Sì, c'era una prigione. L'era minga una roba di Saronno.
1: C'erano i malviventi.
0: C'erano i malviventi anche allora. Sì, gheri presun. E era il vicolo di Presun.
1: Ma che hai detto che posto è, che non me lo ricordo?
0: È un vicoletto in via San Cristoforo.
1: Ah, in via San Cristoforo.
0: Ecco. E, è proprio un vicolo di nessuno, nel senso che il poeta lo vede abbandonato.
1: Non c'è più.
0: No, basta, non esiste
1: più.
0: Più
1: niente.
0: L'hanno cambiato, ci hanno messo dei negozi e ciao Nina. Va bene.
1: Sì.
0: Musica, maestro.

0: mesga anch'io il piscinin. Sì. È un piccinin un po' veget perché è il 2024, ma noi li teniamo tutti, sì, perché a volte troviamo delle notiziole proprio carine. Per esempio, la pasta lavafada culleva, se no anche il pan di fiur le pammutà.
1: Traduciamo allora.
0: Sì, in italiano.
1: Allora, in tutte le cose, se devono riuscire bene, occorre non tralasciare la minima cura di regola. Spesso, invece, viene omesso qualcosa che sembra un dettaglio e si ottiene un risultato che non può servire allo scopo che ci si era prefissi, oppure che ci soddisfa solo parzialmente.
0: Sì, però mi vorrei dire però insieme a te esattamente cosa vuol dire. Parla del prestinaio, no?
1: Sì.
0: La pasta va fatta con levar del sole.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, se no anche un pane di fiori, cioè anche un pane bello, è pane non montato, cioè bisogna rispettare i tempi
1: e
0: le
1: quantità.
0: Regole.
1: Eh?
0: E le quantità.
1: Infatti, sì, mia sorella ascolta sempre la trasmissione, penso che riuscirà a capire che quando lei fa le torte, ah, questo mi manca, questo ne metto di meno, questo non ce l'ho.
0: No, va bene. Bisogna, Piera, se stai ascoltando, bisogna rispettare le regole.
1: Ecco.
0: Se no, dopo ve
1: i pesi,
0: una,
1: i pesi
0: e no, di questi no, questi sì.
1: Lo zucchero non ho, è troppo. Io non burro, no, è troppo.
0: No. Poi se che ver trief, ma no, il colesterolo.
1: No.
0: Allora se ven fera. Adesso è un'altra roba. Se diceva in sci, chi ver capì capissa.
1: Cioè, a buon menditor poche parole.
0: Intenditor poche parole. Poi, chi me dà pan, che disi pa.
1: Allora, sono del partito di chi mi mantiene.
0: E certo, io sto dalla parte di chi mi dà il pane. E me ne dà una scuscia.
1: Allora, mi ha annoiato a morte.
0: Diceva anche una scuffia la mia nonna. Invece che lei una scuscia. Fa bello trua la pappa belle fada.
1: Ah, è vero. Vantarsi di cose che non si sono fatti da sole.
0: La pappa belle fada.
1: Quindi quando tu prepari le poesie, dici che le fai solo tu.
0: Se le drei a dire. Certo che le leggi ancora.
1: Una volta io facevo anche quello.
0: Lei la faceva tu scopo. Se facevi una volta.
1: Te venivi qui e te leggevi.
0: Tutto, trovavo tutto pronto.
1: Tutto pronto.
0: Ma che impostura! Le vera no. La cucina di Mila, una roba che mi piace molto.
1: Sì,
0: la trota in bianco.
1: Sì. Diamo la ricetta.
0: Metà mia e metà ti. Metà trota mia e metà trota di.
1: Sì.
0: Fate bollire in abbondante acqua 50 grammi di sedano rappa.
1: Va pian.
0: Una carota e 50 grammi di porro, tutti tagliati a fettine sottili.
1: Te capì?
0: Del prezzemolo. Un limone a fette senza la scorza. Sale e pepe cubi.
1: Quanto basta.
0: Te studia, brava.
1: Sono brava.
0: Dopo un quarto d'ora, cosa devi aggiungere, Anna? Un bicchiere di aceto e uno di vino.
1: Il vino bianco.
0: Bianco. La Piera la metteria dentro anche al nero, se la caminga il bianco.
1: No, non mette niente.
0: Non mette niente. Sciacquare con acqua fredda una trota eviscerata.
1: Severdì.
0: Che le hai tolto le viscere.
1: Ah, ecco. Ecco,
0: netada.
1: Sono le viscere.
0: Gli intestini.
1: Brava.
0: Netada. Di circa un chilo. La miseria, meschino per un. No, ma dopo viene via il ven via la lisca, ven via la pelle.
1: Abbiamo appetito.
0: E metterla nel brodo, perché intanto fa un brodo.
1: Certo.
0: Se hai messo tutte queste cose. Coperchiare, se usa più.
1: Mettere il coperchio
0: e far cuocere a fuoco basso per 15 minuti.
1: Sì.
0: Perché l'acqua del pesce deve borbottare appena appena, come quel del cudeghin.
1: Sì.
0: Poco. A cottura ultimata su un piatto di portata, irrorare la trota con 60 grammi di burro, che la Piera la metterà, no?
1: No. Il colesterolo
0: precedentemente schiumato.
1: Ma mi viene fame.
0: guarda che Giancarlo la dice la menda ca e allora le mede sarà lassù.
1: Benissimo, cari amici, siamo stati bene in vostra compagnia, lo ripetiamo sempre perché è la verità. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Cicciarem, un ciccinin su Radio Orizzonti in Blu.
0: E mi ne po' di più di mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinin.
1: E ciao a tutti.

Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe e buona domenica a tutti voi che ascoltate le fiabe di Sissi su Radio Orizzonti. Bene bambini, come al solito abbiamo preso a parlare di ecologia, come essere più buoni con l'ambiente, e oggi parliamo di laghi, prima di iniziare la nostra bella puntatona. Allora bambini, vi chiederete perché i laghi della Scandinavia sono così blu? Adesso ve lo dico io. L'acqua è talmente acida che il plancton e i pesci muoiono. L'acqua, svuotata del suo contenuto, diventa allora così trasparente da assumere quel bel colore azzurro ingannevole. Le piogge cariche di inquinanti acidi come l'aceto cadono nei laghi, che si trasformano per l'appunto in aceto. E un'altra cosa su cui riflettere: come fanno gli ecologi a ridar vita ai laghi acidi? Hanno apparecchi speciali, pensate, per controllare l'acidità dell'acqua. Per far calare l'acidità versano interi cassoni di calce, una specie di gesso triturato, nei laghi. È un materiale alcalino, il contrario dell'acido, e così lo risolvono. Adesso bambini però iniziamo con la nostra bella puntata, e prima di iniziare con la nostra fiaba ci ascoltiamo Candy Candy.

ragazza che si chiamava Giovanna non era molto sveglia e credeva a tutto quello che le raccontavano, anche alle cose più strampalate. Non solo, aveva un brutto carattere, era testarda e quando si ficcava in testa un'idea era impossibile fargliela cambiare. In paese la consideravano un po' matta e le facevano scherzi di ogni genere. Così la madre stava sempre in ansia perché toccava a lei togliere la figlia dai guai. Una sera la ragazza, che lavorava come cucitrice in una sartoria, tornò a casa tutta eccitata. «Mamma», disse, «preparami un sacco che stanotte vado a rubare il formaggio». La donna si spaventò e cercò di saperne di più. «E dove vai a rubarlo?» «Nel magazzino in fondo al paese. Ho appuntamento a mezzanotte con i tre giovanotti che me lo hanno chiesto. Si sono rivolti a me perché sanno che sono svelta e posso salire e scendere dalla scala come un gatto», rispose Giovanna tutta orgogliosa. La madre capì che la figlia aveva incontrato dei mascalzoni che si erano approfittati della sua stupidità. Ed era un bel guaio perché Giovanna il giorno dopo sarebbe andata in giro a raccontare a tutti la sua impresa. La donna rimase in silenzio, pensando a come avrebbe potuto evitare il peggio. E intanto la figlia fremeva con impazienza. Tutto andò secondo i piani. Giovanna si arrampicò su per la scala e si infilò in una finestrella lasciata aperta per dare aria ai formaggi. A quel punto però, vedendo che certe forme erano più fresche e altre più stagionate, si affacciò e gridò ai compari che l'aspettavano di sotto. «Quali prendo? Quelli duri o quelli molli?» «Zitta!» risposero loro spaventati. «Non ti rendi conto che rischi di svegliare tutti?» Ma Giovanna continuò a strillare finché il capo dei ladri non minacciò di salire e di darle una lezione. Per fortuna il padrone del magazzino doveva avere il sonno duro perché non si accorse di niente e la ragazza poté calare giù senza problemi i sacchi pieni di formaggio. Come avevano promesso, i ladri si divisero il bottino e diedero un sacco a Giovanna, che tornò trionfante a casa, dove la madre la aspettava sveglia. Contentissima, la figlia le raccontò tutto quello che era successo e ci volle un bel po' per mandarla a letto. Quando finalmente la ragazza si fu addormentata, la donna andò in cucina e cominciò a impastare e a tirare la sfoglia delle lasagne. Ne fece tante, a centinaia, e poi uscì nell'orto e le sparse in giro. Sui cavoli dell'orto, sul filo per stendere i panni, sui rami bassi degli alberi, sul prato. La mattina dopo corse a svegliare la figlia. «Un miracolo, è successo un miracolo!» gridava. Ancora insonnolita, Giovanna uscì. E vedendo tutte quelle lasagne, rimase a bocca aperta. Ma, credulona com'era, non dubitò per un solo istante che fossero piovute dal cielo. Era domenica e, passata la prima meraviglia, la ragazza si preparò per andare alla messa. Davanti alla chiesa, come sempre, gruppetti di persone commentavano i fatti del giorno. Proprio mentre passava, Giovanna sentì un uomo lamentarsi. «Stanotte mi hanno svuotato il magazzino dove tenevo il formaggio». Felice di poter vantare la sua prodezza, lei si avvicinò e annunciò: «L'ho preso io il tuo formaggio!» Nessuno però le diede retta, per cui la ragazza insistette: «Sì, sì, l'ho preso io, ero con tre giovanotti, avevamo una scala!» Il padrone del magazzino si fece attento. Stavolta forse non si trattava delle solite sciocchezze di Giovanna. «E quando saresti venuta a rubare il formaggio?» «Stanotte, poco prima che dal cielo piovessero le lasagne». Scoppiarono tutti a ridere. «Vai, vai, Giovanna, corri a casa a mangiare le lasagne piovute dal cielo, con il formaggio che hai rubato!»

Così la furbizia della madre la salvò ancora una volta. E dopo queste buone lasagne mi viene voglia di cantarvi, e sì, così almeno balliamo un po', il ballo del quacquà.

Ma avete ballato? Guarda, io mi diverto sempre un sacco a cantarvi le canzoncine, poi insieme magari anche alle mie amiche. Bene bambine, adesso abbiamo un'altra bella storia che in questo libro ricorrono spesso. I gatti sono felici, sono i miei animali preferiti. Come sapete già, ne ho due, i miei Spritz e Stella li adoro. Bene bambini, la storia si intitola Il tribunale dei gatti. C'era un tempo un uomo povero che badava alle mucche del suo padrone. Ogni mattina le mungeva e ogni sera scremava il latte e metteva da parte la panna che serviva a fare il burro. Un giorno però si accorse che dal secchio mancava un bel po' di panna e pensò che forse qualche animale l'aveva rubata. Perciò mise un pesante coperchio sul recipiente e se ne andò tranquillamente a letto. Ma la mattina dopo vide che il coperchio era stato spostato e che il secchio era vuoto a metà. Altro che animali! Qui c'è di mezzo qualche ladro a due gambe e per di più svelto di mano. Pensò così e siccome dormiva in una capanna accanto alla stalla, decise che quella notte avrebbe tenuto il secchio vicino al letto, tanto per vedere cosa succedeva. Così, appena si fece buio, spense la candela e si tirò la coperta sulla testa, fingendo di dormire. Ma in realtà faceva buona guardia e attraverso un buco nella stoffa teneva d'occhio ogni cosa. Passò un'ora, ne passò un'altra e l'uomo stava quasi per addormentarsi quando, alla luce della luna che entrava dalla finestra, vide che la porta della capanna si apriva pian piano e che un grosso gatto entrava silenziosamente puntando dritto verso il recipiente. Spingendo con la testa, l'animale spostò il coperchio quel tanto che bastava per pescare nel secchio con la zampa e tirarla fuori grondante di panna. Poi la leccò per bene e quando fu di nuovo pulita la rituffò nel recipiente. Tuffa e lecca, si sarebbe mangiato tutto se l'uomo non gli avesse tirato uno zoccolo. «Ti ho preso, ladro, ti ho preso, demonio goloso!» Il gatto scappò via e l'uomo se ne tornò a letto. Ed ecco, si era appena infilato sotto la coperta che un colpo di vento spalancò un'altra volta la porta e una dozzina di gatti entrarono in corteo. Davanti a tutti zoppicava quello che era stato colpito dallo zoccolo. Poi gli animali si sedettero in circolo e cominciarono a miagolare fra loro, ma sottovoce, finché arrivò un gigantesco micio dai lunghi baffi. Era il re dei gatti, che andò a mettersi in mezzo al cerchio e mosse la coda tre volte. A quel segnale il gatto zoppo si fece avanti e cominciò a miagolare in tono molto risentito, indicando l'uomo con la zampa. E intanto lui se ne stava buono e zitto e cercava di non fiatare. Ormai l'aveva capito. Si trovava di fronte al tribunale dei gatti. E guai a lui se l'avessero condannato. Quando l'accusatore ebbe finito, il re dei gatti si grattò un orecchio, si leccò una zampa, socchiuse gli occhi e restò là fermo a pensarci su. Finalmente si voltò verso l'uomo che fingeva di dormire e disse con voce forte e chiara, in lingua umana: «Hai tirato lo zoccolo e colpito uno di noi, ma solo per difendere la roba tua. Non colpevole!» Poi si avviò per andarsene, seguito dal tribunale dei gatti al gran completo, e la porta si chiuse da sola dietro il corteo.
Bene bambini, e adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Sì, ve la canto io, Lady Oscar.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette e sentite la prima. Che figura. A un concerto di musica classica, una signora tira una gomitata al marito e dice: "Guarda quel tizio accanto a te, che figura, sta dormendo!" Il marito sbadiglia e per questi pettegolezzi mi svegli. "Guarda, in quel cinema c'è scritto entrata gratis." E l'altro: "Sì, sì, ci sono già stato. L'entrata è gratuita, ma l'uscita è a pagamento." E furbi! Oh, due amici, una domenica pomeriggio, uno dice all'altro: "Guarda, questa mattina ho iniziato e finito un intero puzzle. Sono stupito di me stesso, sono stato bravissimo." "E perché mai te ne meravigli? C'è scritto dai 3 ai 6 anni. Non di tempo. Vabbè bambini, ci ascoltiamo un'altra canzoncina. Capitan Harlock.

Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Beh dai, ci siamo divertiti anche oggi insieme. Io auguro a voi, alle vostre famiglie, nonni compresi, perché dai nonni si torna bambini con le fiabe. Sì. Io vi aspetto sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi tutte le domeniche. Auguro a voi una buona domenica, una fantastica settimana e vi aspetto qui al nostro appuntamento domenica prossima su Radio Orizzonti. Buona settimana a tutti e un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. E qualche giorno fa Papa Leone XIV, incontrando i responsabili della libreria editrice Vaticana, ha ricordato l'importanza della lettura. La lettura aiuta la formazione, ma soprattutto in questo periodo di grandi corse, di grande fretta, di grande incertezza, aiuta il lettore a penetrare più dentro il proprio animo, insomma a farsi compagnia all'interno. E ovviamente per riuscire ad fomentare questa attitudine alla lettura bisogna iniziare dai più piccoli, e allora a Bologna abbiamo raggiunto due case editrici che proprio si occupano con delle nuove iniziative della lettura per i più piccoli, rispettivamente Cristina Gerosa di Iperborea e Claudia Presotto di Gribaudo.
1: Il Tornasole. Che quello per piccoli e giovani lettori sia il settore più in salute dell'editoria italiana lo confermano anche due iniziative, come anzitutto quella dell'editrice Iperborea, che oltre a pubblicare albi di grandi autori ha pensato a una rivista letteraria per piccoli lettori.
2: Le novità sono tante, ma direi che la novità principale di questa fiera di Bologna è il lancio di una rivista per ragazzi e ragazze che si chiamerà Nilsson. L'abbiamo presentata in anteprima qui in fiera e uscirà in tutte le librerie a fine maggio. Si tratta di una rivista letteraria per bambini e bambine del ciclo delle elementari. Abbiamo anche libri illustrati, tanti novità relative ai Moomin, che è una collana storica, diciamo, all'interno dei mini borei di queste illustrazioni di Tove Jansson, originali degli anni 70, che hanno appassionato bambine e bambine da tutto il mondo.
3: Ospitate anche un premio Nobel, fra gli altri.
2: Abbiamo da poco pubblicato alcuni degli albi illustrati di Jon Fosse, ma ce n'è uno ancora in arrivo l'anno prossimo, perché appunto, come tanti autori nordici, Jon Fosse è abituato a scrivere non solo per adulti, ma anche per bambini, per il teatro, poesia.
1: Mentre Gribaudo festeggia i propri 50 anni, ma con un'iniziativa capillare sul territorio.
4: Andremo in 50 scuole a raccontare come si fa un libro, che cosa c'è dietro un libro, quali sono i professionisti che ci lavorano, quelli che tutti conoscono e anche quelli che invece sono più sconosciuti, e capire qual è l'importanza e il valore di un libro, di leggere un libro, di regalare un libro e di crescere con i libri.
3: Andando a parlare con i ragazzi si scopre che quell'affezione per quell'oggetto che si apre rimane. Siete di questo parere?
4: Certamente, cioè lo dimostrano comunque i numeri, i successi, il fatto che siamo qua e che l'entusiasmo è lo stesso di 10 anni fa. I bambini comunque si approcciano ai libri, il libro è una cosa che è un'esperienza, è diverso da tutte le altre cose.
0: Il Tornasole. Arti, profondità, introspezione, cosa c'è di meglio della musica per favorire queste attitudini più spirituali? E abbiamo raggiunto con la nostra Caterina Dall'Olio l'associazione Inno alla Gioia. Natalia Bracci è la direttrice e ci aiuta a capire come vengono formati i giovani piccolissimi talenti grazie all'incontro con grandi maestri. Uno su tutti, e lo ascolteremo dopo da Natalia, ascolteremo anche l'opinione di Dejan Bogdanovic, grande violinista. E poi le voci anche di piccoli studenti.
5: Unire l'eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile che prima di tutto li emozioni, poi li perfezioni, quindi li renda protagonisti. Con questa mission a Bologna, la terza edizione della rassegna Grandi Solisti, Grandi Maestri, promossa dall'Associazione Inno alla Gioia in collaborazione con l'Associazione Musica Chioggia e Fondazione Musica Insieme.
6: Con la possibilità di fare masterclass con questi maestri nei giorni successivi ai concerti. Quindi una rassegna davvero speciale che avvicina i ragazzi al mondo della musica classica di altissimo livello, abbinandola alla formazione di altissimo livello.

0: La rassegna affianca 4 concerti di musicisti di fama internazionale e masterclass di alto perfezionamento tenute dagli stessi solisti e rivolte ai giovani musicisti del territorio.
1: Partecipare a queste masterclass è un'esperienza bellissima che ci porta ad acquisire gli strumenti per superare qualsiasi tipo di percorso musicale che si può incontrare nella propria vita.
2: Ricordo il primo concerto della rassegna in cui hanno suonato questi grandi maestri e ho sentito un grande miscuglio di sentimenti e volevo suonare come loro. Allora il giorno dopo, durante la lezione con il maestro, ho provato a imitarlo. Prendendo ispirazione dal concerto e dopo ero pronta a sentire tutte le sue cose.

0: Dopo la fase dell'ascolto e quella di studio, i giovani talenti in erba si esibiscono da protagonisti. La direzione artistica della rassegna è affidata al violinista e docente di prestigio internazionale Dejan Bogdanovic.
1: Maestro, secondo lei quale sarebbe la forza predominante che riesce ad elevare una persona nelle sfere più alte del suo essere? O è la musica o è l'amore? Risposta del celebre compositore lasciò un po' tutto in stucco. E Mendelssohn rispose: signori, perché separare una dall'altra? Sono due ali della stessa anima. Credo che questa meravigliosa allegoria deve essere ricordata e soprattutto trasmessa ai giovani. I miei illustri colleghi ed io faremo del nostro meglio, con il nostro impegno, ma ad un certo senso anche con le nostre vite che abbiamo dedicato a questa bellissima arte, a trasmettere questo importante lascito che sicuramente può far sì che il nostro mondo diventa anche un mondo migliore.
0: Un programma volutamente panoramico che attraversa tre secoli di repertorio musicale per mostrare tutte le dimensioni degli strumenti.
2: Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento, ma non possiamo non finire prima del nostro spazio con la poesia e vediamo cosa questa settimana Cesare Cavoni ci ricorda al di là del vetro, e con i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
3: Siamo arrivati nei pressi di una stazione ferroviaria cinese. Leggiamo cronaca e poesia. Il 26 marzo del 1989 un uomo di 25 anni esce di casa e si dirige alla stazione ferroviaria di Shanaiguan. Ha con sé una borsa con quattro libri, tra cui la Bibbia e i racconti di Conrad. Lascia un biglietto su cui è scritto: la mia morte non ha a che vedere con nessuno. Si stende lungo i binari e aspetta che il treno lo travolga. Da lì a qualche mese avverrà il massacro di piazza Tiananmen. Il poeta si chiama Ai Zi ed è uno dei maggiori poeti cinesi contemporanei. È diventato nel corso del tempo una leggenda e, malgrado i regimi non sopportino i poeti, soprattutto quando parlano male dei regimi, Ai Zi è una leggenda. Ed è diventata una leggenda nel mondo grazie anche ai suoi traduttori italiani come Francesco De Luca, e grazie anche al documentario che De Luca ha girato e delle cui immagini ci facciamo pregio. Dunque basta mettere il naso un po' più in là del finestrino, anche simbolicamente ma anche veramente sul serio, e scopriamo mondi inaspettati che non conoscevamo e che alla maggior parte di noi non è in sorte di conoscere.
4: Da domani sarò un uomo felice, nutrirò cavalli, spaccherò legna, girerò il mondo. Da domani penserò al grano e alla verdura, ho una casa davanti al mare, sboccia la primavera. Da domani scriverò a ogni parente e dirò loro quanto sono felice. La felicità a me è raccontata dal fulmine, io la dirò a ogni uomo. A ogni fiume, ogni montagna darò un dolce nome, sconosciuto, benedico anche te. Desidero tu abbia un radioso futuro, desidero coroni i tuoi sogni d'amore, desidero tu trovi gioia in questo mondo. Io solo desidero davanti al mare sbocci la primavera.
5: Il tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il tornasole.
6: Radio Orizzonte in Blu. La radio.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ciao Chiara.
9: Ciao Aldo.
8: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
9: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
8: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
9: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
8: Perfetto, Ciak e Sipario.
9: Tutti i giovedì alle 11.30.
8: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
9: La radio più vicina a te.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Come tutte le domeniche vi portiamo nel viaggio meraviglioso degli artisti, come noi non lo sappiamo fare, però lo facciamo da un sacco di tempo. Tra l'altro io già vi immagino, perché comunque voi sarete vicino a qualche barettino con lo sprizzettino in mano, pronti a fare la seratina prima di iniziare la settimana lavorativa. Beh, è giusto sintonizzarsi sugli FM 88 oppure sul DAB cercando Radio Orizzonti, perché noi vi accompagneremo verso lunedì e lo facciamo però a nostro modo, quindi facendovi conoscere un sacco di cose interessanti. Ma oggi c'è subito la prima novità. Allora, voi dovete sapere che la Smarties, non avendo l'età comunque per fare certe cose, ciao Smarties, riprenditi presto, è stata a casa perché non è stata bene. Quindi cosa abbiamo fatto? Da oggi in poi al Sunday Night avremo la nostra stegista. Era una cosa che spessissimo facevamo molto tempo fa e poi abbiamo un po' abbandonato anche per la questione Covid, quindi ma la riprenderemo da quest'anno. Quindi, signori e signori, oggi c'è il battesimo del fuoco, signore e signori. Oggi, per la prima volta, on air, come si suol dire, la Chiki.
1: Ciao!
0: Allora, Chiki. Allora, la Chiki, poi vi spiegheremo da dove arriva il nome la Chiki, ma se avete ascoltato la puntata di settimana scorsa, arriva da lì.
1: Arriva
0: lì. Lei è Sharon Longo, questo nome qua lo diremo adesso, poi non lo sentirete mai più, perché lei sarà sempre la Chiki, e quindi poi magari nel corso della puntata vi spiegheremo perché comunque è stata soprannominata la Chiki.
1: Comunque Chiquita è anche un complimento in realtà.
0: Sì?
1: Sì, sì, in Spagna tipo mica la usano un po' come complimento, e Chiquita. Cose così, no?
0: Va bene, così. Ok, iniziamo bene, iniziamo molto bene. Ok. Signore e signori, dietro al mixer il nostro Like Man, l'Alberto.
2: Ciao Lele.
0: Allora, voi dovete sapere che questa è la leggenda del Like Man, cioè la leggenda del pianista sull'oceano, dell'oceano, l'uomo che sussurrava i cavalli. Il nostro Like Man è colui che, se voi metterebbe una foto a qualsiasi ora della notte, lui...
2: Io metto sempre un like.
0: Non si sa come faccia, cioè non si capisce. Cioè lui è Matrix o Matrix è lui? Cioè non so, cioè lui...
2: Sono
0: sei una I tu, hai capito? A posto siamo. Dietro di noi, signori e signori, il nostro brasiliano preferito, il Niño Maraviglia.
3: Ciao Lele, ma hai spiegato che sei super periodo di prova, devi portarci una torta alla Nutella?
0: È così che funziona.
1: Ma la Nutella fitta, ovviamente.
0: Fai quello che...
2: regola.
0: L'importante è che ci sia la Nutella, poi fai quello che vuoi.
1: La prossima volta sarà
0: allora,
1: mia torta.
0: Meraviglioso, perché oggi torniamo a parlare di un argomento che a me piace tantissimo, anche perché faccio parte della giuria di un contest molto bello che è Hotspot, quello ideato da Danger Ariel, e loro sono state delle partecipanti di questo contest, sono arrivate in finale e hanno vinto il premio che davo io personalmente, perché quando le ho viste esibire mi sono piaciute tantissimo. Facevano tipo uno spettacolo di cheerleader, che quindi cioè, voglio dire, e già io vedo un sacco di persone che stanno immaginando cose, capito? Perché cheerleader comunque, sì, è vero, è molto sensuale. Quindi vi consiglio di stalkerarle sui loro profili social, perché loro sono davvero molto brave. Signore e signori, oggi ospiti a Wazzanane Sunday Night Astrea and Alei.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Penso di aver storpiati i nomi, però comunque li ho detti bene, perfetto. Allora, io direi di partire proprio da lì. Come mai avete scelto questi nomi d'arte?
4: Ma allora, la mia scelta è stata piuttosto difficile quando dovevo debuttare, quindi trovarmi il nome d'arte. E cercavo qualcosa che suonasse bene, ma che avesse anche un po' un significato anche per me e che magari richiamasse un po' il mio nome, vero? E quindi un giorno ho avuto un po' una fulminazione e mi è venuta in mente la cometa di Halley, proprio perché va anche un po' a richiamare i desideri, i sogni, e questo mi piaceva, richiamarlo nel mio nome.
0: Voi sapete che comunque a San Lorenzo capitano che cadono le stelle cadenti, quindi si esprime il desiderio, cioè si esprimono dei desideri, giusto?
1: Certo.
0: Cioè, a te quando hai visto cadere la stella, cosa hai espresso?
1: Tu ci credi che io nella notte di San Lorenzo non ho mai visto una stella cadente? Io ho sempre visto al di fuori, sì, proprio nei giorni magari dopo, prima, mai.
0: Ma quando ti è capitato?
1: Sì.
0: Cosa hai espresso?
1: Che non si può dire.
0: Non si può dire? Va bene.
1: Perché non si sono ancora avverati.
0: Ok, no, tu pensa che io invece l'ho espresso, cioè ho visto proprio la stella cadere, ho detto vorrei essere più intelligente, è ritornata su.
1: No.
0: Non è possibile. Cosa fa? Non è possibile, cioè a tutto c'è un limite, capito? Va bene. Invece?
2: È Astrea, perché a me è sempre piaciuta la mitologia. Astrea è una dea.
0: Bello, questa mi piace questa, quindi un po' l'aspetto mitologico, un po' l'aspetto scientifico, astrologico, astronomico.
4: Sì, è Moonlight perché comunque la luna.
0: Sì, ha il suo fascino. Ma infatti guarda, io dico sempre, tante volte quando magari si parla di astronomia e astrologia, che sono due campi completamente differenti, però se tu provi a pensare a quanto la Luna può influenzare la nostra vita, perché non dovrebbero fare gli altri pianeti, no? Giusto? Cioè è una domanda che è assolutamente lecita, anche perché nessuno ha mai dimostrato il contrario. Quindi,
1: lo dice anche Vasco.
0: Io Vasco. Cioè, ti ricordo, guarda, mi ricordo quella
1: amore
0: volta. E invece, come vi siete innamorati del burlesque?
2: Ma allora, dopo il periodo del Covid. Così ho trovato un corso di burlesque.
0: Perché giustamente tu pre-Covid già non facevi niente, no?
2: No, cioè, ho sempre ballato.
0: Facevi
2: latino,
0: 18 miliardi di cose. 18 miliardi.
2: Latino, fitness. Ho detto, ma sì.
0: Su 24 ore di tempo, un'ora.
2: Mi piacerebbe fare anche burlesque.
0: Fantastica.
2: Che trovo questo corso che stavo da lì iniziando. Vado da mia sorella e dico, io voglio andare a provare burlesque. Tu che fai? Vieni con me. Figurati se lei mi dice di no.
4: Ovviamente. Sì,
1: quindi tu sei sua sorella.
4: Siete sorelle.
0: E anche lei che giustamente in 24 ore aveva 23 ore occupate, una ce l'aveva libera, dice cosa fai? Non vai a fare un corso di burlesque. Ci vado a fare un corso di burlesque, giustamente.
2: Quindi andiamo a provare e ci piace. Però da lì non avremmo mai pensato che saremmo salite poi su un palco, perché era qualcosa che volevamo fare per noi, per così un po' per provare, per
0: diciamo che all'inizio è stato forse un gioco, e un po' forse una maniera anche di mettersi in gioco, no?
4: Sì, e anche lavorare, riscoprire parti della tua femminilità, perché il burlesque è anche molto questo.
0: Sono d'accordo.
4: E quindi
0: sono d'accordo, perché comunque uno degli aspetti secondo me più belli del burlesque è che non c'è distinzione, quindi non si fa della fisicità di un artista di burlesque l'elemento fondamentale, ma è quello che tu riesci a dare sul palco, l'aspetto principale, la cura dei vestiti, la cura dell'act e tutte queste cose. La fisicità arriva dopo, perché comunque è proprio quello che riesce a trasmettere, io credo, l'essenzialità del burlesque. Penso che sia proprio quello.
1: Sì, è vero.
0: E le dimostrazioni poi sono davanti agli occhi di tutti, le abbiamo viste comunque spessissimo in ogni spettacolo, ecco.
4: Sì, no, è vero, ognuno mette tanto del suo, il bello è proprio quello che con il burlesque tu riesci a tirar fuori parti di te che magari nella vita di tutti i giorni non escono fuori, e in ogni pezzo tu puoi lavorare e far uscire una parte di te.
0: È vero.
4: Quindi
0: è verissimo. Tu pensa che stavo facendo un cruciverba, no? Sai quei test che si fanno sui giornali, no? Che tipo ti dicono a che star assomigli? Cioè, tipo, fai le cose.
1: Johnny Depp.
0: No, è uscito il ragù.

0: Allora, dovete sapere che la scelta di questa canzone è stata fatta perché su un loro reel la stavano ballando, quindi è stata proprio una scelta ad hoc, giusto?
1: Giusto, esatto.
0: Allora, raccontiamo ai nostri amici ascoltatori com'è il vostro act. Quello che ho visto io, quello che ho visto io all'hotspot di Danger Harley, come si struttura? Anzi no, partiamo così, come è nato?
1: Allora, il merito è di Astrea, perché okay. Ha avuto lei l'idea del cheerleader.
2: Sì.
1: E quindi mi ha detto, ma perché non facciamo le cheerleader? Io ho detto, ma sì, perché no? Quindi da lì è nato, abbiamo scelto la musica l'ho proposta io e mia sorella.
2: Però apprezzavo, perché è musica che io ascoltavo da ragazza, quindi per me, ok.
1: E quindi poi abbiamo pensato, che dinamica dare a questo pezzo? E da lì ci è venuta l'idea di avere due cheerleader rivali che appunto sono in campo e una delle due squadre perde, e da lì inizia lo scontro tra le due che si trasforma alla fine in complicità. E quindi...
0: Allora, nel burlesque uno degli elementi fondamentali è proprio la parte dello strip, quindi uh-huh. dove ci si sveste, e solitamente ci sono degli indumenti che coprono diciamo le parti sensibili.
1: Okay.
0: Due di questi si chiamano pestis.
1: Okay.
0: Che sono quelli, i copricapezzoli classici,
1: certo.
0: No? che sono sbrilluccicosi solitamente, oppure hanno, non so, dei finimenti che penzolano e che loro muovono con maestria e girano anche quelli.
3: Fanno parte del decoro, giusto?
0: Pensa degli uomini che guardano questa cosa qua, cioè tu li vedi che seguono così con la testa il movimento.
4: Il
0: sole,
3: io avrei una domanda. Cioè, dato che comunque è, diciamo, un'arte che ai tempi magari era vista anche in modo abbastanza differente da come è vista ora, cioè l'evolversi delle cose ovviamente è andata in positivo, ma come l'avete vissuta voi l'inizio di questa di quest'arte? Cioè, nel senso, ad esempio, non so, le persone che vi sono vicini, gli amici, eccetera, cioè come l'hanno presa?
2: Ma i nostri amici ci supportano,
0: anzi
3: è una bellissima cosa questa.
1: Sì, ci sono due nostri amici che vogliono farci da manager.
3: Eccoli. Hanno capito tutto.
0: Perché poi io credo che comunque a primo impatto, magari quando una persona che tu sei abituato a vedere in un determinato contesto cambia completamente, quindi esce dalla sua area di comfort e fa altro, tu rimani sicuramente un po' spiazzato, no? Perché dici, ma come? Cioè, faceva prima fitness e lei faceva health e poi si mettono a fare burlesque. Ma che sta? Poi dicono, però.
3: Sono brave.
0: Quasi. Cioè, ci sta, ci sta, sì. Ci sta come cosa. Anche perché io credo che la cosa più difficile nel mondo del burlesque è proprio letteralmente mettersi a nudo.
1: Sì.
0: Con tutti i difetti che una persona può avere. Tu prova a pensare a questo, prova a pensare a quante persone normalmente nella loro vita hanno delle difficoltà magari a, non so, a mettersi semplicemente una gonna, ok? Perché reputano, secondo loro, di non avere delle belle gambe. Il burlesque un po' abbatte tutto questo.
3: Infatti è bellissimo.
0: Perché non solo ti fa denudare, ma se ne sbatte completamente di come sei.
3: È vero.
1: Sì, è proprio così.
0: E questo io credo che è uno degli insegnamenti più belli, tant'è che ultimamente, cioè è nato chiaramente prima il burlesque, ma ultimamente si sta sviluppando anche moltissimo il boylesque.
3: Ok.
0: Quindi ci sono degli artisti che comunque fanno boylesque. Noi siamo stati per anni media partner del Ferrara Burlesque Festival.
1: Sì.
0: E in uno di questi di questi eventi ha vinto Azzurro Fumo, che è un boylesker secondo me molto bravo, molto, molto capace, ti fa divertire quando tu guardi il suo act. Quindi è un ambiente veramente che dà la possibilità a tutti di potersi esprimere,
3: cioè ti rende libero alla fine.
0: Sì
1: è proprio quello, che tutti possono farlo. E
0: adesso una delle domande più difficili che si fa delle performer è: i costumi li fate voi? Li comprate? Cosa succede? Li studiate voi? Come funziona la creazione del costume?
2: Il costume si studia mentre fai l'act, almeno, perdone, è successo così. Mentre studiavamo il nostro numero, abbiamo deciso, allora l'apertura è così, questo si deve aprire in questo modo, quest'altro in quest'altro, e poi ci siamo rivolti ad una sarta che ci ha aiutato a a mettere poi tutte le cose, a creare tutto quello che
0: perché
2: che
0: poi sembra una stupidata, ma in realtà quello che tu hai appena detto, cioè da dove si apre, è fondamentale.
1: Sì, è la parte
2: più importante, cioè deve aprirsi sì. nel modo giusto,
1: sì. al momento giusto.
2: Esatto. Cioè, quindi...
0: ma vi è mai capitato tipo che magari qualcosa si inceppasse?
2: Sì, mi è capitato, sì, okay. capitato sì.
1: Che c'è un momento dove lei arriva di corsa, mi strappa la gonna,
3: non si strappa.
1: E quindi io
2: mi è scivolata proprio la mano e quindi sono rimasta lì così,
1: basita, si è spogliata da sola alla fine.
2: Esatto, okay. sì.
3: Però è bello perché appunto il burlesque è un po' faccio un qualcosa e poi alla fine niente, diventa un qualcos'altro, cioè nel senso
1: sì,
3: nessuno saprà mai la verità alla fine.
1: Dietro l'angolo.
3: Esatto, magari quindi faceva parte della coreografia.
0: E poi, esatto, bravissima, perché questa cosa qua è assolutamente vera. L'errore lo si vede nel momento stesso in cui tu ti fermi. Quindi nel momento in cui ti fermi, no, nell'act, e fai notare che c'è stato un errore, allora la gente se ne accorge.
2: No, altrimenti non se ne accorge.
0: Se no uno pensa,
2: cioè,
0: che
2: guarda non sa che cosa
0: esatto.
2: andrai a fare, quindi sei
0: esatto.
2: tu che devi continuare
0: sì,
2: sì. nel show must go on,
0: sì,
2: tu che continui
0: vero,
2: senza dover far notare che ovviamente qualcosa è andato storto. Infatti noi per fortuna avevamo continuato
1: siamo andati avanti
2: sì.
0: Invece no. Com'è stata l'esperienza ad Hotspot?
2: Ma è stata una bella esperienza.
0: Avete fatto due date?
2: Abbiamo fatto due date. La prima data mi sembra a marzo.
1: E quando abbiamo vinto, e non ce l'aspettavamo assolutamente.
2: Anche lì c'è stato un intoppo. Perché
1: sì.
2: abbiamo aperto lo specchietto era rotto.
3: Oh! Sette anni di sfiga.
1: Invece no.
2: Invece abbiamo vinto la serata.
0: Ok. Ma avete già partecipato ad altri contest in giro o questo è stato il primo contest dove siete state?
1: No, eravamo già state allora con la coppia al Dezzamore Burlesque Festival a Roma. E poi
2: sì,
1: avevamo partecipato singolarmente ad altri contest,
0: okay.
1: però sì, il primo è stato il Dezzamore, poi abbiamo partecipato lì all'Hotspot.
0: Ma tra sorelle, vi sostenete? O c'è anche un po' di cazzimma, come si suol dire?
2: Ma noi andiamo molto d'accordo, però ovviamente ogni tanto ovvio che
1: no.
2: abbiamo caratteri diversi, quindi ovvio che ogni
1: tanto siamo molto diverse.
2: Ci scontriamo.
0: Chi è la peperina?
3: la sua faccia è...
2: Allora dipende dal contesto. Lei è quella che si agita di più, okay. Infatti devo essere quella che è
0: okay.
1: sì,
2: calma.
1: Prima dello spettacolo diciamo okay. io sono quella un po' più okay. emotiva
0: okay.
1: Invece,
0: okay. Vabbè,
2: io cerco di
0: smorzare un po' di
2: tutto.
0: Ok,
2: sì, sì.
0: Va bene. Poi però... allora, tra l'altro io credo che i primi 20 secondi, 30 secondi prima dell'entrata in scena sono i peggiori in assoluto. Perché, guarda, anche a me è capitato quando facevo teatro che a un certo punto, prima di entrare in scena, non mi ricordavo più niente. No, panico totale, Cioè, panico totale perché tu dici, ma che cazzo devo dire? Non so più cosa faccio adesso. Poi quando entri dentro, boom, la nebbia scompare, ti ricordi tutto e vai come un treno.
1: È vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: È veramente.
3: A me capitava agli esami scolastici, cioè durante gli orali io mi dimenticavo tutto. Facevo proprio fatica a ricordarmi le cose. Però io rimanevo così, cioè non è che poi rimembravo, zero. Cioè proprio rimanevo così.
0: Allora, io ti dico, quando ho fatto l'esame alle superiori, allora io ho fatto una scuola di grafica, ero molto bravo in disegno e tutte queste cose. Volevo chiudere, diciamo, il diploma in maniera eccellente. Quindi mi sono strapreparato, sapevo tutto. Se lui mi avesse chiesto quanti capelli aveva Giulio Cesare, io lo sapevo. Cioè ero veramente. Sono arrivato davanti alla commissione e la commissione mi ha detto: i suoi compagni di classe mi hanno detto che lei è il migliore. A me basta questo, può andare.
3: Ma davvero?
0: Io sono rimasto lì, faccio. No, adesso lei mi fa qualche domanda. Perché io mi sono preparato tutti i giorni, adesso lei mi deve fare qualche domanda.
3: Giusto.
0: Hanno riso tutti.
3: Davvero?
0: E non me l'hanno fatta.
3: No.

0: qua siamo ritornati sempre insieme alla stella cometa e alla mitologia. Quindi non mi è mai capitato di trovare dei nomi così particolari comunque. E, dove avete studiato burlesque?
1: Studiamo a Torino.
0: Sì.
1: Con Aura Mistica,
0: okay.
1: E Carmilla Lux.
0: Perfetto, la salutiamo, la abbracciamo.
2: Sì, salutiamo entrambe.
0: Assolutamente sì. Diciamo, durante la settimana quanto tempo dedicate al burlesque?
2: Dipende, perché vabbè, abbiamo sempre,
0: cioè, scusa, hai visto la faccia che ha fatto, cioè, detto, ma dipende, dunque dovrei anche dormire,
2: esatto,
0: quando posso fare, ha fatto così, ragionava in questa maniera, okay.
2: No, vabbè, c'è sempre l'ora settimanale di corso, però
3: ci pensavo di sonno,
2: no, e poi vabbè, facciamo anche lezioni, magari proprio private, proprio magari okay. Per studiare gli act eccetera,
0: okay.
2: E poi c'è il tempo dedicato a provare, oppure il tempo dedicato ai costumi. Ma dipende sempre da quanto magari c'è uno spettacolo imminente, quindi
1: spassare i costumi, perché noi mettiamo a applicare gli strass,
0: perché poi comunque cioè, lo fate direttamente
2: noi.
0: Voi
2: sì.
0: Okay.
2: Sì,
0: questo
2: sì.
0: Riduce tantissimo i costi, cioè,
1: sì.
0: Ci sta. Assolutamente.
1: Però bisogna dedicarci tanto
0: tempo. Sono d'accordissimo, sì. Perché comunque fare questo aiuta comunque davvero, perché comunque se no diventa estremamente danaroso, perché farsi comunque dei costumi con gli strass, magari lo deve fare un artigiano, comunque ha
3: è un costo elevato,
0: sì,
3: strass per strass, sì. È lungo come lavoro in
2: e poi è una cosa che va bene, mi piace fare,
0: è già questo
1: poi è un hobby costoso comunque,
2: sì.
0: Ma l'abbiamo citato un po' fuori onda, oltre a questa attività di burlesque, perché cioè, voi pensate, amici ascoltatori, beh, fanno quello, no, magari facessero solo quello, fanno altri miliardi di cose, che cosa fate nella vita?
2: Come lavoro,
0: come artistico,
2: come artista.
0: Sì, sì.
2: Beh, faccio ILS, quindi ballo sui tacchi.
0: Ma nel senso, tu fai un corso o insegni ILS?
2: No, io faccio un corso
0: okay,
2: sì,
0: di ILS, ok.
2: Studentessa. Poi, vabbè, facciamo pole dance.
0: Sempre come studente?
2: Sì. Abbiamo fatto tanti anni latinoamericano, caraibico, adesso abbiamo lasciato un po' da parte perché non c'è il tempo.
0: Strano. Strano che, oddio, non l'avrei detta questa cosa.
2: Io ho anche la passione per la scrittura, scrivo poesie e niente, basta.
1: Io vado in palestra. Sono seguita da un personal trainer e poi abbiamo la gatta a cui dedicare, quindi bisogna fare anche giocare la gatta.
2: Esatto,
0: allora,
2: esatto.
0: Io credo che nel momento stesso in cui comunque ci si approccia un po' a quello che è il mondo creativo, perché comunque mettiamolo sotto il cappello proprio della creatività, una persona diventa anche un po' eclettica, perché ha proprio la voglia di sperimentare anche altre situazioni, no? Quindi
2: sì,
0: cioè, magari anche mettersi un po', come si può dire, a confronto, no? con se stessa, sperimentando altro, cioè il fatto della poesia, il fatto magari del fitness, no? Di comunque fare veramente qualcosa per se stesso. Io poi sono dell'idea che anche tu, che sei assolutamente una personal trainer, sai bene che è fondamentale tenere bene il proprio corpo, no?
3: Sì, assolutamente, è un tempio.
0: Il corpo è un tempio. Il mio è un po' diroccato. Infatti, quando
2: non
0: passo,
2: è vero.
0: Infatti, quando passano è tipo l'archeologia, no? Dico, ti ricordi qua c'era il tempo di Apollo, figlio di Apelle, che fece una palla di pelle di pollo, capito?
2: Cioè,
0: fritta. Quindi, è quello che succede un po'. Comunque sì, è assolutamente fondamentale. Che tipo di poesie fai?
2: Ma un po' di tutti i generi, scrivo un po' quello che sento, una cosa che mi piace è proprio un po' fissare il momento, quindi magari ricordare una situazione, metterla su carta, poesie d'amore, poesie, vari generi, insomma,
0: okay,
2: quello che...
0: Okay. Siete delle persone innamorate dell'amore? Prendo spunto da quello che hai detto te. Oppure no?
3: Si possono mandare
2: io
3: le
2: sì.
3: Facce in onda?
1: Ma sicuramente.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok. E invece un'altra domanda che vi voglio fare. Com'è il rapporto del pubblico quando vi esibite? il rapporto che avete voi con il pubblico, cioè lo scambio che riuscite a darvi e a dare.
2: È molto bello, è una bellissima energia. Una cosa che abbiamo sempre notato è che quando magari ci esibiamo in un locale rispetto che esibirsi in un teatro, hai proprio un rapporto ancora diverso col pubblico, ce l'hai... E lì vedi meglio le facce,
1: quindi lo senti molto più caloroso, perché proprio vedi vicino a te, lo senti proprio vicino a te,
2: e quindi ti carica.
1: È proprio bello. Poi ci è capitato anche dopo gli spettacoli che apprezzassero il nostro numero, quindi questo fa ancora molto più piacere. Quando
0: c'è un aspetto meraviglioso che magari ai più non viene notato, però quando sei all'interno di uno spettacolo di burlesque c'è la parte dell'act, mm-hmm. quindi quello che fanno loro, quello che svolgono loro, ma poi quando vanno in camerino e si svestono dell'act, si vestono come delle donne da sera, no? Quindi con l'abito da sera e passano per il locale. E questa è una cosa che io trovo molto bella.
2: Sì, cioè, è vero.
0: È una cosa che trovo molto bella. Quindi questo cambio, ma questa anche questo orgoglio di passare in mezzo ai tavoli dicendo sì, sono io quello che tu hai visto adesso. Quindi io è una cosa che trovo molto bella. Sì.
2: E poi si cerca sempre un po' di ricordare il proprio act magari nell'uscita certo. finale. Noi ad esempio usciamo sempre vestite di rosso e verde, sì, perché sono i nostri sì. colori, però ognuno cerca sempre di mettere
3: come
2: un pompone. Elemento
3: esatto.
0: Infatti io gli ho promesso che le porto allo stadio.
2: Sì.

0: siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata del Sunday Night, mancano solamente 7 minuti. E allora, innanzitutto, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare, insomma tutto quello che volete e gli potete dire.
1: Allora, noi abbiamo una pagina del duo che si chiama Astrea and Dalley,
0: che sembra un tipo una filastrocca, cioè come si dice, uno scioglilingua, però
2: fa parte comunque del vostro personaggio.
1: Diciamo che non sono stati scelti per questo nomi,
0: però stanno bene insieme. ci sta.
1: E poi abbiamo le nostre pagine singole, Halley Moonlight e Astrea Lily.
0: Perfetto.
1: Ci potete trovare il 31 ottobre
2: a Spazio Kairos per la serata Halloween di Cherin
1: Carmilla,
2: dove porteremo però il nostro nuovo numero di coppia ispirato a Chicago.
0: Quindi, c'è i gangster, cose così, no? Più
2: sì,
0: o meno
2: Chicago.
0: Beh, ascolta, cioè, mettete qualche reel, qualcosa, così lo possiamo vedere poi.
1: Sì,
0: io sono stracurioso. Anche che è venuta l'idea di questo
2: atto? Abbiamo fatto un po' insieme, visto che ci piaceva così il film, un po' rivedendolo abbiamo detto, ma perché non ispirarsi a Roxy e Velma?
0: Bellissimo
1: riprendere l'atmosfera anni 20-30.
0: Cioè, e da quando è nato a quando l'avete realizzato, quanto tempo è passato?
1: Da gennaio l'abbiamo portato in scena a luglio, quindi
0: da gennaio, quindi ci avete lavorato per 7 mesi.
1: Sì, Madonna.
2: Sì, perché poi nel mentre avevamo anche il festival a cui partecipavamo, andavamo, quindi non
1: e
2: è
1: su
2: sempre
1: quello,
2: dietro.
1: Ad esempio, alcune parti del costume le abbiamo fatte noi, quindi ci siamo dedicate anche a quella parte proprio.
2: Abbiamo anche sperimentato.
0: Io credo che questa sia una delle soddisfazioni più belle, creare poi buttarle fuori e vedere che hanno gambe, cioè fantastico. Sì.
1: E poi ci troverete il 15 novembre a Roma per il festival
2: Excelsior
1: di 14.
0: Ma esiste ancora il Caput Mundi a Roma?
2: No, non lo so.
0: Io mi ricordo che il Caput Mundi ai tempi era il festival di burlesque per antonomasia, cioè in Italia era l'unico e assoluto Caput Mundi, si chiama proprio così. Poi non so, beh, sai, le cose
3: magari a Roma comunque può essere che un salto lo faccio.
0: Vai a vederle, perché guarda, cioè loro ti fanno veramente morire, sono veramente molto bravi.

0: Ecco qua, siamo arrivati alla fine, c'era un'altra data, giusto?
1: Sì, il 26 ottobre alla Bottega Baretti, dove ci esibiremo anche con i nostri numeri singoli.
0: Quindi oh, quindi in doppio singolo,
1: sì, sì.
0: Fantastico.
1: Insieme a Bohemian Cherry.
0: Fantastico. Io direi che è arrivato il momento di mettere la nostra sigla, quindi Albi, parti pure!

0: Signore e signori, sono state ospite oggi al Wazzanare Sunday Night Astrea Andalei.
1: Grazie mille dell'invito, è stato bellissimo.
2: Grazie mille. Turn my collar towards the cold, this old city.
0: You're still blowing. Allora, Chiki, io ho un'idea. Cioè, facciamo così. Allora, adesso ci facciamo dire da loro come fare un act di burlesque.
2: Ok.
0: Ok. Io penso che lo possiamo chiamare tipo. Io c'ho già il nome, cioè ce l'ho il nome. Lo chiamiamo Big Mac.
2: Cioè, ti piace? Cioè, tu fare la burlesque, dici?
0: Certo,
2: il boilesque.
0: Faccio il boilesque. Cioè, okay. Scusa, mi vesto da cipolla, poi ti tiro via gli strati, no?
2: Beh, ma tu l'hai detto prima, no? Cioè, nel senso, la cosa bella del burlesque è essere naturali ed essere se stessi. Quindi in realtà potresti farlo anche tu.
0: Sì, ma è meglio non fare certe cose. Signori e signori, noi ci rivediamo tra due domeniche, perché domenica prossima non andremo in onda, e sempre con Wazzanane alle 15 e Sunday Night alle 21. Mi raccomando, per tutta la settimana credete in voi stessi, fate sempre quello che vi piace, perché è fondamentale, è ossigeno, è assolutamente ossigeno. Il lavoro serve per campare, ma per poter vivere serve respirare.
2: Oh.
0: Ciao belli.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.

0: napoletani. E buon domenica. 2, 3, 4, 5, Nico, 10,
1: 12, 13.
0: Ormai siamo già a metà maggio, signori, praticamente. Bentornati qua. Sapete tutti che cos'è una leggenda metropolitana. Il regista si è perso dei pezzi nel iniziale, ma quelli giusti c'erano.
1: Penso c'era Madonna.
0: Sì, sì, quelli giusti c'erano. Avete sentito proprio quella voce?
1: No.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: No, no, no.
0: La tua, Mattia, Mattia Travaini, detto Trivello, l'unico in Italia a possedere un radar integrato in dotazione per il degrado. L'uomo che con il suo ballo sensuale di bacino ha fatto arrossire anche Marisa Laurito. Il mio amico che ha vinto il premio cliente dell'anno da parte di alcuni prestigiosissimi brand quali Aldo, Ben Sherman e Tom Taylor. Quello che ha in mente di chiedere un tax credit statale, quindi di soldi pubblici, per girare un film il prossimo autunno, Il diavolo veste Wanama. Bentornato Mattia Travaini, bentornato.
1: Buonasera a tutti, bentornati.
0: E questo qua è mancato nella sigla il motore, perché questa qua è una puntata di motori, no?
1: Certo.
0: Quindi tu sarai.
1: Infatti, che cosa doveva fare Danny? Bucare.
0: Bucare. Ha bucato la gomma, ma non l'ha bucata lui. Proprio lui, l'uomo che pensa che Battisti e Battiato siano dei DJ. Anzi, a volte li confonde con Coccoluto. Quello che può farsi turbare anche solo da una vecchia sveglia telefonica fissata il giorno prima, l'italiano medio che non rinuncia al calcio al Grande Fratello, l'amico che ha mandato un CV a Corona perché lo reputa il giornalista più attendibile del nostro paese, il cavaliere della notte con una coscienza, quello che preferisce far vincere il male, basta che non lo tirino in mezzo. Bentornato Nico, bentornato.
1: Buonasera amici.
2: Hai ricevuto qualche info da Fabrizio?
1: Sì, sta preparando delle belle novità.
2: Spam.
1: Comunque posso salutare Tia. Ciao sì. Belli miei.
2: Santo Nocito si è impossessato di
0: io
2: lui.
0: Non so neanche chi cazzo sia Santo Nocito, ma so benissimo che è l'ospite di questa sera, che è stato inseguito per mesi, mesi e mesi, ma non si riusciva a trovare perché non era in questo paese, grazie a Dio, grazie al suo Dio, non era qui con noi, ma bensì sta lavorando in America, perché stiamo parlando di bentornato Federico Sceriffo, ospite di questa puntata, pilota capostipite della grande dinastia del drifting italiano, quindi anzi no, direi unico praticamente della grande dinastia del drifting italiano, che è uno sport che vi spiegheremo durante questa puntata. Grazie per essere passato da questi microfoni.
3: Ciao, ciao bella gente.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
0: Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Sei di zona tu, lo possiamo ridire?
3: Certo, certo, assolutamente. Io sono molto di zona, molto vicino.
0: Molto, molto vicino. E spero che anche noi possiamo essere vicino a te, perché abbiamo 157 domande da farti a breve. Lanciamo il primo pezzo, intanto Nico con la tua pronuncia, la Santo Nocito, che è il grande ritorno di
1: Ludacris con Pullover.
0: Vai.

0: La leggenda della settimana.
1: Ben rientrati, grande rientro di Ludacris. Senti Fede, ma tu te lo ricordi il rally degli anni Ottanta? Cioè, ovviamente no, sì. Però hai capito, ti sei informato nel tempo.
2: Sì, beh, la prima macchina da rally che ho guidato è stato nel 2003 ed erano tutte macchine anni 80-90.
1: È un periodo mitico secondo te del rally, quello degli anni 80?
2: Dall'85 secondo me al 98.
1: Ah, ok, perché noi parliamo proprio di quello. Negli anni 80 c'era un gruppo B che
3: sì,
1: tu sai.
3: Le hanno dovute ritirare perché.
1: Ok, le hanno dovute ritirare, ok.
3: Troppi cavalli, macchina leggerissima, troppi morti.
1: Vabbè, è il gruppo dove hanno guidato un sacco di grandi cavalli del mondo dello sport motori, come Toivonen o Toivonen, poi dipende, ho cercato la pronuncia, ognuno dice quello che vuole. Insomma, in questo gruppo, amici, la leggenda più ricorrente era legata a quello che succedesse perché non c'erano i GPS, quindi la gara non era monitorata come adesso al 100%, no? Quindi in questo gruppo, con queste macchine super potenti, succedevano incidenti mai documentati, distacchi inspiegabili, cioè praticamente quando li monitoravano era un punto, poi li perdevano per tot nella foresta tot e poi li ritrovavano con ordini invertiti, che era successo qualcosa. E in quegli anni il sistema di rilevamento appunto era frammentato, i tempi venivano raccolti ai controlli intermedi e finali e basta, ma tra un punto l'altro non esisteva visibilità continua. Questo creava questo fenomeno tipico del rally storico di buchi di informazione. Quindi un equipaggio poteva risultare in linea con i tempi fino a un certo settore e poi riapparire con una cosa completamente diversa. E da qui nasce parte appunto di questa leggenda e di questi grandi piloti che hanno guidato queste macchine. In realtà, secondo te, Mattia, cosa succedeva? Cioè, questa roba è come dire: non ho i social, quindi non posso guardare la vita di qualcuno, quindi non conoscendola era una cosa che alimentava il mito della questione? O erano le macchine che erano troppo potenti e quindi quei piloti erano pazzi e basta?
3: Ma allora, sicuramente le macchine erano fuori da ogni logica. Tant'è vero che poi, se voglio dire, se la questione sul gruppo B avesse avuto un seguito sarebbe andata avanti. Tant'è vero che l'hanno finita, ma perché? Perché erano bare volanti con le macchine. Guarda la fine di Toivonen, nel senso, si sono accorti dal fumo che ha fatto che alla fine era uscito di strada proprio per mancanza di GPS, mancanza di informazioni durante le tappe.
1: Ma scusa, perché Toivonen è morto? Ah, ma non lo sapevo neanche io. Ma io vedete che gli autori che sono stati gli autori? Nico, sei stato tu?
4: Io.
1: Vabbè, non lo so. Vabbè, ma quindi Toivonen era un mito morto così per colpa di questo gruppo
3: B? È finito fuori il rally di Corsica, mi sembra 80 qualcosa, e praticamente lui era con Sergio Cresto, sta macchina è uscita perché praticamente era tutto sterrato, le ruote posteriori non ho più avuto attrito ed è andata.
1: Ah, non puoi saperlo specificatamente, non c'erano i controlli.
3: No,
1: quegli anni lì.
3: Hanno ricostruito la dinamica. Dell'incidente. Quindi praticamente lui in questa curva, arrivando molto forte, è mancato attrito, quindi la macchina è caduta giù.
1: Ma tu confermi che erano bare volanti?
2: Allora,
1: dichiarazione pesante.
2: Sì, esatto, cioè non erano più che bare volanti, erano troppo potenti. Era la prima volta che venivamo via da 300-400 cavalli, andavamo sui 700 cavalli. La cosa molto particolare di queste macchine è che erano volumetrici per avere bassi, poi si staccava il volumetrico, entrava il turbo ed era una macchina molto esuberante, ok? E l'Audi 4x4 era un po' più gestibile, le Lancia posteriori erano selvagge. Secondo me c'è stato il problema che sì, ci sono state delle disgrazie, ma un po', secondo me si respirava ancora un po' l'aria delle streghe, capito? E allora gli hanno messo una croce sopra, finito il gioco, quando magari si potevano rendere già un po' più sicure ai tempi, no? E magari non c'era, cioè oggi noi usiamo la scusa del erano troppo pericolose, magari non c'era abbastanza business intorno a quella categoria lì, hanno visto più business in macchine un po' più moderne, un po' più sicure, via.
1: Vabbè, questa qua è una buona dinamica di spiegazione, insomma, anche per gli spettatori. Nico, io e te di macchine capiamo poco e niente. Comunque questo gruppo B è rimasto negli annali come una cosa molto...
3: Vabbè, una macchina incredibile, cioè,
1: una cosa mitica, ma anche per gli interpreti.
3: Di gioielli di ingegneria, cioè, voglio dire, macchine che ancora oggi ci invidia il mondo, voglio dire, la nostra Lancia con l'S4 lì ha fatto la storia.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo.
3: Ma anche Audi, che Audi rincorreva la Lancia. ma faceva fatica, cioè talmente erano avanti a quell'epoca.
1: Sapevo però... che questa sarebbe stata, Nico, una puntata one to one.
0: Sì,
1: io e te, a parte portarci nei locali,
0: no, ma io sono contento, io sono contento di ascoltare due persone che sanno e ne sanno tante.
1: No, più che altro tu sei contento di ascoltare due persone che almeno sanno quello che dicono.
3: So quanto, so quanto basta.
1: Vabbè, quindi di questo gruppo B cosa rimane? Niente, solo il ricordo.
3: No, gran bei ricordi.
2: Rimangono delle macchine che usano ancora
1: nelle manifestazioni.
2: Manifestazioni, rally storici, c'è il Rally Legend a San Marino dove praticamente è pieno di questi gruppi B qua.
1: E quindi tu avresti voluto, nella tua pazzia, nel senso buono, signori, guidare una macchina di quelle in gara, oppure è una roba che già da giovane quel gruppo B era una, il rally era una roba che non ti piaceva?
2: Ah no, no, anzi, io prima di fare drifting sono partito sognando di diventare un rallista.
1: Oh, allora queste sono le domande che bisogna fare, bravi autori. Bravo. Quindi questo ho beccato, cioè quindi tu volevi fare il rallista, per tutti quelli che amano il drifting questa è la verità.
2: Sì, parto nel 2003, sono andato a fare una prova con un Evo 6 su terra e avevo fatto il quarto tempo su, eravamo in 10, gli altri 9 erano professionisti, ero un po' un sognatore, no? E tanto me la stavo mettendo a cappello, però non me la sono messa a cappello, sono arrivato, l'ho portata indietro e erano tutti gasati, esaltati, poi mi hanno detto cosa sarebbe costata la stagione un po' sponsorizzata da loro, un po' me la dovevo pagare io, e non è successo, e quindi mi sono...
3: Anche perché i rally hanno costi abbastanza importanti.
1: Sì, inteso
2: tutto il motorsport,
1: tutto il motorsport. E di motorsport parleremo di figure mitiche anche che ci sono state negli anni, oppure che ci sono anche oggi, nel secondo segmento. Ma Nico, intanto io non ho la seconda canzone, cos'è che c'è?
0: Same Shit di Isaiah Rashda.
1: Ma se non è così, è Rashad comunque. Oh. Vabbè, andiamo. Siamo alle solite.
3: Li trovate tutti voi.
1: Siamo incredibili, siamo alle solite.
0: Colpa del regista,
1: vai,
0: allora.
1: Regia, vai.
4: Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit, the rat, a pocket full of nuts.

0: Focus.
1: Focusissimo.
0: E bentornati a Focusissimo, è un settore del programma che curano questi due cialtroni.
1: Cialtroni, insomma.
0: E quindi parliamo.
2: Cialtroneggiando, andiamo avanti.
0: Sempre di motorsport, giusto?
1: Sì. Esattamente. Esattamente, sì. Parliamo del cambiamento che c'è stato nel motorsport, nei suoi interpreti e in tutta la parte regolamentare, sicurezza, visto che stavamo parlando anche di discorsi di sicurezza nel segmento precedente.
0: Intanto parlavamo nella pubblicità di quanto non ci siano più i personaggi di un tempo, e giustamente, Fede, no, tu dicevi perché, cioè, di questa penuria, mancanza di backstories da parte di questi, di certi, diciamo, non di questi.
3: Il grind, come si suol dire, no? Quindi l'impegno, lo sbattersi, il sognare, il arrampicarsi, ok? Lo scalare poi ti porta a far sì che quando arrivi hai una bella storia da raccontare, affascina. Se ovviamente hai tanta passione, quindi questo ti viene rispettato, hai un po' di talento, ok? Ma papà fa il bonifico quando c'è un problema o no, è tutto comunque pagato. E adesso li vedi, no? C'hanno il loro nome sulla fiancata. A me devasta, anche al mondiale con me, no? Cioè, tu arrivi al mondiale e c'hai nome e cognome, quindi c'hanno tutti nome e cognome racing.com sulla fiancata. A me mi uccide. E però, appunto, da un altro lato, questa gente ci sta tenendo in vita. Perché?
0: Ah, ok, business, dici?
3: Perché a metà campionato siamo professionisti, ma oggi chi veramente, quello uno su mille ce la fa, diventa sempre più raro, quindi siamo sempre in meno, ma anche perché si molla prima per tutte le tentazioni e le cose che uno c'ha attorno, si molla prima, non c'è più la cultura del mi sbatto e non so se poi comunque ce la farò, intanto mi sbatto. Oggi è se mi garantisci che ce la faccio mi sbatto e buonanotte.
1: Però c'è sicuramente dietro il discorso economico anche comunque nell'affrontare una competizione,
2: finché abbiamo Lance Stroll in Formula 1.
1: Esatto, e questo, cioè, è il fenomeno però diffuso per i driver.
3: Quello che dicevo comunque tiene in vita, perché un Lance Stroll, se non ci fosse Lance Stroll, pensa, non esisterebbe Alonso.
2: Sì.
3: Alonso sarebbe già in pensione.
2: Beh, però non ha difficoltà a trovare una scuderia, Alonso.
3: Beh, attenzione, sì, ma hai capito cosa intendo? Quindi uno Stroll investe nella Formula 1.
2: Sì,
3: porta
2: perché
3: un
2: fa sviluppare la macchina Alonso.
3: Sì.
0: Beh, comunque mantiene una scuderia
3: a non so, 500 dipendenti, cioè, quindi
2: sì, da lavorare, tu dici.
3: Dio benedetto.
0: Cioè, se Alonso fa ancora un record alla sua età o un podio, un piazzamento,
3: grazie,
0: è grazie al fatto che
3: ci sono personaggi così, come, via, così,
1: sì,
3: che andare.
1: Sì. Sì. Tra l'altro, tutto, quindi poi arriva anche, andiamo facendo un passo indietro, andiamo indietro a dei campioni che ci sono stati, parlando di personaggi che ad oggi per via dei social non hanno più quest'aura dietro, giusto? Quindi, siccome qualche settimana scorsa è stato l'anniversario della morte di Ayrton Senna,
0: ma perché Senna è ricordato così, Fede?
2: Ma perché se tu chiedi a chiunque chi è stato il migliore, più talentuoso,
3: no, nel senso, aveva passione, cioè,
0: ma
3: trasmetteva
0: solo per la bravura o per, anche, no, per, no, il,
3: allora,
0: personaggio?
3: Bravura, ma il personaggio, ragazzi, cioè il personaggio di Senna, per quello che poi ho potuto studiare io e per quanto ho potuto documentarmi, e aveva il suo caratterino,
0: certo,
3: no? Cioè, quindi era particolare, era un po', era malfidente finché non saliva in macchina, ok? Quindi aveva un po' quella come posso dire, misteriosità, e un po' silenzioso. Poi dall'altro lato trasmetteva una passione, un colore quando guidava che era ineguagliabile, capito?
0: Oh, ok, però è ricordato probabilmente anche per la fine che ha fatto comunque.
2: Ma la fine che ha fatto è lì, perché poi ha creato la leggenda. Lì si è creato il mito, la leggenda di
0: quando
2: Ayrton
0: è morto.
2: Senna, esatto.
0: E cos'è quel libro che è lì?
2: Ma è il libro di Fiorio, qui c'è, me l'avevi chiesto proprio, sì, qualche sera fa. Era un precontratto fatto con la Ferrari e si pensava che lui potesse arrivare a correre per il cavallino, poi scelse di andare in Williams. Tra l'altro a Williams quell'anno sia Newey che Patrick Head non hanno fatto un grande lavoro, nel senso che comunque lui disse: se mangio un panino, io dentro sta macchina non ci entro più.
0: Ok, quindi no, è vero, la Williams è stata la
2: quindi
0: fine.
2: Quindi lui aveva questo grossissimo problema con il piantone dello sterzo, che è quello che purtroppo ci ha fatto salutare Senna, perché durante le qualifiche lui aveva le nocche consumate sul telaio della macchina. E quindi lui correva con il nastro sopra le nocche. Durante la notte aveva chiesto ai meccanici: per favore, allungatemi lo sterzo. Il problema è che hanno preso un tondino di un metallo, il tondino di un altro, li hanno messi insieme. Con le sollecitazioni che aveva Imola a quel tempo, nel senso che il bumping sulla tamburello era veramente importante, tu vedevi praticamente i telai sotto che scintillavano. Quindi torsione, boom.
3: Però, scusa, ma è proprio documentato che hanno fatto una giunta?
2: Sì.
0: Cazzo, lo
3: trovo impossibile, perché non sarebbe mai stato approvato.
2: No, cioè, ma non è. Ma, no, allora il discorso nasce proprio di tutti i pezzi devono essere a livello qualitativo marchiati dalla FIA.
3: Deve essere un pezzo. Il piattone dello sterzo è un pezzo unico e ha comunque sia un sistema dove se tu picchi lui si deve sfondare, ok? Deve collassare.
2: No, allora l'hanno aperto, hanno aggiunto un pezzo in mezzo.
3: È nuova, cioè.
2: Ma è visibile su qualsiasi documentario, anche su YouTube lo vedi.
0: Ah no, pensavo che fosse una tua fonte questa.
2: No, perché praticamente quando lui uscì dal tamburello, lo tirarono fuori dalla macchina, c'era il volante per terra con il pezzo di piantone.
0: Io questo. Tu hai visto il documentario su Senna?
3: Secondo me. È un po' particolare.
0: Vi ricordate in regia Ayrton Senna, voi ragazzi giovani? Sì. Che macchina guidava? Però di che colore aveva il casco?
4: Giallo.
0: Vedi.
2: Se lo ricordano tutti.
0: E di dove era? L'ha beccata, non sento. Hai detto Brasile? Bravo. Tieni sull'onore, Vittorio. Bravo.
2: Tra l'altro, comunque c'è una ricostruzione 3D di questo maledetto piantone dello sterzo, dove viene allungato e lui praticamente riesce a guidare un po' meglio, nel senso che poi le mani non gli sfregano più sul telaio della macchina.
0: È uno dei tuoi idoli, cioè tu posti 10 cose l'anno, sei di Senna.
2: Ma scusami, lui, cioè, ma tu hai mai visto la sua prima gara?
0: Ma a me non piace la Formula 1.
2: 1984. No. C'è una pioggia torrenziale, c'è in mano una Toleman. È una macchina che mediamente rispetto a tutte le altre andava pochissimo. Lui è riuscito a trovare il limite di quella macchina portandolo al primo posto, perché poi Prost alzò la mano e di basta, gara finita, perché lui si stava avvicinando, gli dava 3 secondi a giro.
0: Non lo
2: a
0: so.
2: Monaco.
0: Io mi ricordo c'era Senna Prost, giusto la questione. Mi ricordo che il Giorgio, che sarebbe mio padre all'anagrafe, mi ricordo che non so per quale motivo mi diceva: va che lì, rispetto a Senna, rispetto a Prost, sto pirla, vuole fare tanto. Stava con Carol Alt, vero?
2: Sì.
0: Bene, quando stava con Carol Alt diceva: Prost, zitto, muto, calcolatore, e gliele dà tutti i gran premi. E quindi io lì andavo per Senna perché volevo andare contro il Giorgio, ma in realtà ci sono anche altri piloti bravi oltre a Senna. Senna è un mito per altre ragioni.
2: No, vabbè, ma ci sono delle cose, ci sono degli aneddoti su Ayrton che sono.
0: Ce l'hai mai visto un pilota brasiliano, Fede, bravo?
2: Beh, Massa non era un cattivo pilota.
3: Massa molto bravo.
1: Barrichello, buon gregario.
2: Barrichello.
0: Sì, vabbè, io parlo di piloti bravi.
2: E che cazzo è Barrichello? Bravissimo.
0: Parlo di piloti bravi.
3: No, Barrichello bravissimo. Ha scelto di fare la spalla sempre al pilota di testa.
2: Cioè, non lo dimentichiamo Schumacher.
0: Chi?
2: Schumacher.
0: No, chi lo dimentica? Scusate.
2: Cioè, diciamo Senna, voglio dire.
0: Sudamericani, per me è esistito solo Juan Pablo Montoya, il numero uno in assoluto.
3: Batte come un cavallo.
0: Fortissimo.
3: Sì,
1: comunque, dietro al circus della Formula 1 ci sono state anche tante storie, soprattutto legate a Bernie Eccleston. So che però Tia voleva dire una cosa legata a Bernie Eccleston.
2: Che bella
0: Tamara. Non so neanche di cosa. Che degrado, cos'è che volevi dire, scusami?
2: No, nulla,
1: che era la figlia di Bernie Eccleston.
0: Ok.
1: Era la gag preparata fuori onda.
0: Una grande. Prima di passare ad altro, Fede, allora senti questa cosa che ho scritto. Nel motorsport ci sono piloti che cercano il tempo sul giro e altri che cercano il controllo dentro il caos. Oggi non parliamo più di numeri, ma di perdita di controllo controllata. Prima domanda della nuova rubrica, le 157 domande. Secondo te il drifting è più vicino allo sport, all'arte o al caos organizzato?
3: È un'arte avere il caos sotto controllo.
1: Bella. No. Bella risposta, adesso mi piace. Ma la tengo a mente.
0: Ah, okay. Non ha risposto, però, signori, che sia chiaro, non ha risposto. È solo bravo a prenderci in giro. Vai col prossimo pezzo, va.
1: C'è Ancho Step di
0: chi?
1: Ancho Step, eh? Dnix e Quevo.
0: Vai.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto.

0: taglia tutto.
1: E bentornati amici, dopo gli sponsor abbiamo Melo al cinema. Velocemente signori, perché deve partire l'intervista, le 157 domande. Al cinema troviamo In the Grey, nuovo film di Guy Ritchie con Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, secondo me dovreste andare a vederlo. Oppure trovate un bel film indipendente italiano, Il principe della follia. Oppure trovate Mother Mary, musical drammatico con Anne Hathaway, che è fuori ancora con Il diavolo veste Prada, ma l'avevamo già detto. Pecore sotto copertura, commedia mystery con Hugh Jackman, sono quelli chiaramente che vi consigliamo noi. Oppure Antartica, quasi una fiaba, un film drammatico italiano. Altrimenti su Netflix, iniziamo, Netflix, L'uomo delle castagne, di cui tu sei fan, Tia, la seconda serie che si intitola Nascondino. Oppure Creature luminose, oppure The Four Seasons, e praticamente che è una commedia un po' sentimentale con Carrell, Steve Carrell, trovate la seconda stagione. Se no, per quelli come te, Nico, esce Berlin e la dama con l'ermellino, spin-off della Casa di Carta, ma ambientato a Berlino. Su Apple TV.
2: Beh, dai, lui non è stupido.
1: Cosa?
2: Il tipo che fa Berlino.
1: No, però chi ha visto la Casa di Carte, come dire, guarda Grande Fratello, quella roba lì.
3: No, ho visto la prima stagione,
1: quella però... roba lì, ma smettete.
3: Le ultime non le più viste.
1: Voi allora andate a vedere su Disney.
4: Andate a vedere
1: c'è.
4: Running Point.
1: Andate a vedere cosa c'è su Disney. Netflix.
3: Un cazzo
1: non
3: di niente.
1: Non c'è niente su Disney, come al solito. Scemo che paga l'abbonamento. Però Mattia, su HBO. Cosa sono? Effetti nuovi della regia. Su HBO Max esce una nuova serie con Castellitto, che so che potrebbe piacerti, Tia, che si intitola In Utero. Una nuova serie originale. Ma perché ridi?
4: Non lo so, è venuto così.
1: Prime Video non c'è, c'è Non è un paese per single, commedia romantica originale di Prime, italiana. E per finire, Apple con Death President Now, che racconta gli 8 giorni di storiche proteste tenutesi alla Gallaudet University nel 1988, sfociata poi in dramma. Benissimo. Bene. Ti piace il cinema, Fede?
5: Molto. Molto.
1: Quindi io e te magari dopo al bar parliamo un po' di cinema e non con i miei amici cialtroni qua. Ma è il momento della sigla della nuova rubrica. Vai regia.

0: E queste qua sono le 157 domande. Allora, Fede, le regole di ingaggio è solo una. Tu vuoi rispondere sì, no o con qualche parola intavolare la risposta. Allora, secondo te le gomme ti odiano un po' alla fine di ogni run o tra voi è una relazione sana?
1: Una relazione sana.
0: Sì. Cioè, da sempre o è sempre stata
1: da
0: sana?
1: Da sempre, perché nessuno le scalda come le scaldo io.
0: Ah, ok. Esatto. È come se fossero
1: calienti.
0: Calienti.
1: Esatto.
0: Nel drifting si parla sempre di controllo dell'auto, ma secondo te in realtà quanto del drifting è controllo e quanto è abbandono?
1: Interessante, ti abbandoni a lei solamente in attacco, cioè quindi quando passi da dritto a di traverso c'è un momento che comunque lei deve finire sta benedetta manovra e poi riprendi in mano tutto, ok? Quindi ti abbandoni a se stessa per un attimo.
0: Quindi,
1: sì.
0: Quindi un po' a tutte e due, però quell'attimo lì vale la pena.
1: Sì, è bellissimo.
0: Quell'abbandono,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, è bellissimo.
2: Te le sei studiate tu.
0: Ma ragazzi, io sono un autore, io non scrivo solo delle puttanate, eh. Grazie, perché ti è piaciuta la domanda.
1: Sì.
0: C'è un motivo, un momento in cui smetti di pensare e inizi solo a reagire? Tu lo riconosci? Com'è quel passaggio? Sempre alla guida parliamo.
1: Guarda, quando il weekend è ottimo, il passaggio è quando varchi i cancelli praticamente.
0: Okay.
1: Invece se ti metti a cercare, diciamo, penso il termine tecnico è the zone, no? Ok. Quindi quando inizi a ricercare the zone diventa un po' più complicato e praticamente è il segreto poi di vincere ogni gara, il far sì che tu inizi a pensare solamente con il tuo rat brain, quindi con il cervello del topo sostanzialmente, ok? Quello istintivo.
0: Lui ha solo quello.
1: Lui ha solo lui però è molto sviluppato, solo evidentemente. Non è sempre un male, no, perché no. Il rat brain comunque ti porta fuori da.
2: Sì,
1: da determinate situazioni. Valentina, vieni qua.
0: Ah, perché abbiamo un ospite.
1: Sì,
3: grazie comunque per il complimento, amico mio. Ti voglio bene.
0: Mi fa una battuta. Senti, Fede, ma da fuori sembra tutto spettacolo e fumo. Invece, dentro l'abitacolo, il rischio, qua parliamo del rischio, lo senti ancora o ormai è diventato un rumore di fondo?
1: Il rischio?
0: Il rischio.
1: Ma perché c'è rischio? No, io non giuro mai provato il rischio. Cioè, nel senso, il rischio, dov'è il rischio? Non c'è.
0: Non c'è rischio.
1: No, ma per davvero non c'è.
0: Non c'è rischio.
1: Ma va, ragazzi, siamo legati col casco, ci sono i roll bar.
0: Non
1: dai,
0: c'è.
1: Ma va, ma che rischio c'è?
0: Mi ha risposto da professionista e aziendalista.
2: Beh, perdone, secondo me c'è stato un momento, ho rivisto qualcosa nel passato che Ferrari ti ha tradito.
1: Chi mi ha tradito?
2: Quando ha preso fuoco.
1: Che livello di insulti gli posso dare?
0: Le bestemmie no.
1: È triste che tu porti adesso, non sto scherzando, un avvenimento, ok, come il fuoco della Ferrari. Ho avuto tanti incidenti, ma non ho mai sentito il rischio. E neanche nel fuoco.
2: Ma neanche lì.
1: Neanche lì, Matt, no, neanche lì.
0: Ma il rischio, hai capito cosa intendo? Non te.
1: Sai dov'è il rischio? Il rischio è quando salti dal Minami in Giappone con quattro ruote in quarta piena che si frizioni e la macchina si stacca da terra.
0: E allora vedi che lì, c'è il rischio.
1: Lì c'è il gusto del, capito che tu dire? Lì era proprio una sfortuna.
2: Cioè, no, certo, no, ma scusa, nel senso, ti sei trovato in mezzo alle fiamme.
0: Sì, però parla al tifoso, a quello che guarda, il rischio c'è.
1: No, non c'è.
0: Cioè, dal professionista non lo sente perché sa tutta la questione, ma uno che guarda.
1: Ma
0: pensa,
1: sono molto
0: comunque
1: sicure oggi. Comunque abbiamo delle tute ignifughe che veramente ci potrebbero far camminare in un fuoco. Noi potremmo stare e l'ha dimostrato Grosjean. L'ha dimostrato Grosjean, si è incastrato in un guardrail per.
2: Io non lo scivo più.
1: Guarda, è 40 e 70 secondi. Sì. Ok. Quindi, comunque tu fino a 30 e passa 40 secondi comodi, tu puoi stare avvolto nelle fiamme. E ogni anno. E noi siamo molto attenti ad avere roba sempre a norma, roba che non sia scaduta, no? Perché anche a furia di lavarle, tu puoi avere una tuta che non ha mai avuto un incendio, non ha mai avuto un disguido, ma al decimo lavaggio hai perso un po' di questa sostanza che la rende ignifuga, ok? Anche del materiale proprio, assolutamente. È per quello che poi hanno anche una scadenza. Capito?
0: Quanto durano? Un anno? Una stagione?
1: No, durano di più, durano, dipende, tipo il guanto ha tot anni, il balaclava ha tot anni.
0: Quindi devi stare attento,
1: casco
0: a tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, quella domanda del rischio non ti era piaciuta, allora beccati questa. Il drifting nasce come stile?
1: Sì.
0: Poi diventa competizione?
1: Sì.
0: E poi spettacolo?
1: Sì.
0: Secondo te cosa si è perso e cosa si è guadagnato in tutto questo passaggio?
1: Non si è perso niente, abbiamo aggiunto il discorso gara, cioè quindi che c'è un vincitore, abbiamo aggiunto dei criteri che sono i giudici che durante il briefing ci spiegano dove dobbiamo passare con l'auto, quindi outside zone, inside zone, dove l'outside zone è un'area all'esterno, quindi che tu voglia o no la devi prendere col retro della vettura, sia a destra che a sinistra. Invece l'inside zone è un'altra area dove tu devi passare con l'avantreno della vettura. Più tu riesci a fare queste cose qua bene, veloce, fluido, con angolo, con fumo e con stile anche, perdi meno punti. Quindi usciamo dal cancelletto con 100 punti e man mano che fai degli errori i giudici ti levano i punti.
0: Ok, ma senti Fede, noi siamo un programma molto molto terra a terra, non c'è, certo, nelle domande questa, ma vai. C'è un circolino lì?
1: cioè i favoriti, non i favoriti?
0: No, considerando che è un super sport, però comunque c'è sempre la giuria o comunque l'organo, cioè uno dice è oggettivo fino a un certo punto, ma ci sarà qualche soggettività che non andava bene, un circolino
1: sempre,
0: cioè. Oh, meno male che si ammette queste cose, perché io non sopporto quelli che non lo ammettono
1: sempre.
0: Che il circolino esiste,
1: sì, con qualsiasi roba a giudizio.
2: Quindi ho sempre ammesso in tanti,
0: anche
2: solo
0: nel drifting, signore. Vabbè, perché ne fa parte proprio e ne prende a piene mani. Comunque, prima di passare all'ultimo pezzo, volevo chiederti: nel motorsport moderno ogni pilota ha anche un personaggio pubblico.
1: Mm-hmm.
0: Tu ti riconosci in quello che il pubblico vede in te o nel tuo personaggio che ha visto in questi anni? O è solo una parte del gioco e quindi non ha a che fare con te come persona?
1: No, io sì, mi riconosco, anzi, a volte negli anni, che oggi lo ritengo una virtù, una fortuna, però tante volte negli anni non facevo distinzione tra il privato e il pubblico, no? Io ero quello che ero in privato, in pubblico, che ti piaceva o no.
0: Ecco. Ok, sì, quindi non eri sempre te, dicevi, cambiava solo la questione di dove fossi e cosa stessi,
1: esatto,
0: facendo.
1: Esatto, quindi il percepito sicuramente era reale, ecco.
0: Ok, però c'è questa roba di chi... i tuoi colleghi che distinguono...
1: Sì, ma anch'io che sono me stesso, a volte conosco delle persone che mi dicono, pensavo che eri così, pensavo che eri cos'ha.
0: E ci, no? Sono i tuoi colleghi che conosci, magari sei in intimità, che invece proprio fingono?
1: Certo, più che fingono, loro si sono creati la loro fortuna e la loro carriera con quel personaggio lì.
0: Okay.
1: Che a volte... magari tu sei attaccato a un personaggio, a uno stile di parlare o di porti alla gente, perché due persone che a te contano nella vita ti hanno detto così va bene,
0: è così, allora tu
1: boom, vai via così per 20 anni, capito?
0: Vedi questa roba qua, Nico,
1: sì.
0: Cioè,
2: ma che cazzo c'è da fingere?
0: Non lo so, però sicuramente noi non fingiamo la musica figa,
1: magari
0: passiamo.
1: Far vedere sempre la parte migliore più che fingere, no?
2: Okay.
1: E se riesci a tenere insieme questa recita è buona,
0: è meglio.
3: Perché a volte il personaggio può attirare più, secondo me, più attenzione, più un risalto mediatico diverso.
1: Ma sai, magari tu sei una bella persona, un bel carattere, però per via dell'attenzione, per via dell'adrenalina, diventi un po' stronzetto.
3: Mm-hmm.
1: Allora hai imparato con il tempo a stare zitto, perché tu non sei stronzetto nella tua vita privata, hai capito?
3: Sì.
1: Lo diventi messo in certe circostanze e non vuoi che la gente ti giudichi per quelle 2 ore che ti hanno visto nel paddock, no? Ecco, questo è un po' le cose che bisogna stare attenti.
0: Fede, io devo stare attento a farti questa domanda.
1: Vai,
0: perché potresti arrabbiare.
1: Ma tanto la domanda più del cazzo me l'ha già fatta lui.
0: Non ero la domanda.
1: Vai,
2: tra l'altro.
0: Allora, se togli, la devo fare comunque perché mi
1: sono... portato su un ricordo del cazzo.
0: Ok, vai. Se togli il pubblico, fans,
1: sì.
0: I video,
1: sì.
0: Tutti i video, e anche
1: sì.
0: La competizione.
1: Sì.
0: Il drifting esiste lo stesso o è una tamarrata?
1: Ah, esiste lo stesso perché secondo me quello che si vede nei video è il 70-80% di quello che puoi vedere dal vivo, che dal vivo appunto il rischio percepito dal pubblico sembra altissimo, perché da un momento all'altro sembra che ci picchiamo dentro, peliamo il muro, chissà se hai

0: me la derapata è arrogante, ecco, se vogliamo dargli la verità.
1: Allora, facciamo domande più serie, dai, adesso divento Guido Meda, grazie a Dio non ho quella faccia da pirla. Rituali?
0: Rituali, secondo me ne ho talmente tanti che sono talmente tanto ormai integrati. Più che di oggetti e compagnia bella, che ne ho, perché ho i miei oggetti, cioè, con me sempre, credo in le energie, tutte queste cose qua, no? Sono abbastanza credente, quindi sì, ne ho di rituali, che magari perché sono dei rituali non è che non dico adesso, no? Ma sì, ce ne sono parecchi che anche lì sono collegati a un avvenimento post, cioè che non c'era il rituale in quell'avvenimento lì. Quindi tu li colleghi a una bella giornata, a un bel risultato, e allora diventa un rituale.
1: Come mi sei spirituale, eh? No, perché noi ci conosciamo da tanto tempo, amici, quindi ho visto tutta l'evoluzione anche dalla persona. Sì. Senti, ma ti capita mai di sentirti diverso da come vieni percepito fuori dalla macchina?
0: Come vengo percepito fuori dalla macchina? Sì. Sempre.
1: Sempre?
0: Senso, sì. Sì.
1: E c'è un momento della tua carriera che ti porti dentro che non hai mai raccontato a nessuno e lo vuoi fare proprio qua?
0: Fai pensare.
1: O magari l'hai raccontato ma non... Com'è realmente, come l'hai percepito tu? Non hai detto l'emozione proprio com'è stata, insomma.
0: Ero magari questo. Mi è successo più di una volta e non quasi mai la condivido, perché ho sempre la para che magari venga vista come dagli sponsor è arrivato stanco in gara o ha fatto baldoria, no? Invece
1: no, a noi interessa proprio questo.
0: Invece io mi è capitato di addormentarmi, hai capito? Due macchine prima del mio turno, perché sto talmente tanto bene lì. Capito? Perché ti sei fatto un mazzo della Madonna per arrivare in gara, portare il team.
1: Ah, perché
0: in gara.
1: Quindi tu ti prepari dentro, c'è tutto l'ordine alla
0: persona. Sì, siamo in fila, siamo una fila di 40 macchine.
1: Ok, quindi tu sei tutto bello imbragato, sei pronto, focus, cose, fa due, tocca a me, ti sei addormentato.
0: Sì, mi sono addormentato e.
1: Cioè, ma ti hanno svegliato o ti sei svegliato?
0: Mi sono svegliato con un paio di sgasate del tipo davanti.
1: Se no dormivi.
0: Esatto, e poi. Sai, anche il sonno funziona, che se tu veramente cadi nel sonno, poi è meglio che ti fai il ciclo di sonno.
1: Sì.
0: E mi sono svegliato proprio in pieno metà ciclo.
1: Quindi rimbambitissimo.
0: Completamente.
1: Bello, mi piace questa cosa qua. Ma allora, visto che siamo qua, ti faccio questa. Qual è la se la vuoi dire, qual è la cosa più non professionale che hai fatto ad un GP? Cioè mentre stavi guidando, ma mentre eri nel weekend del GP, insomma. La cosa meno professionale.
0: Meno professionale. Probabilmente non tornare proprio in albergo e andare direttamente a fare la gara.
1: In after?
0: Praticamente
1: in after.
0: Sì, ci siamo divertiti quella sera lì e stai a chiacchierare, sono stato in giro.
1: Via.
0: Mi sa che avevo vinto, era Cervia.
1: Ah, quindi sì. Comunque in Italia, non dall'altra parte del mondo, con i vizi e tutte le questioni che ti attirano, capito? Perché comunque sei un uomo e sei del nord Italia, sei un milanese che fu attirato dalla vita, insomma.
0: Sai, lì dipende quanto tu giochi sul tuo talento e quanto tu poi lavori per ottenere il risultato.
1: Quindi Cervia comunque parli di anni fa.
0: Marco, io penso che non potrei fare quello che faccio se ci fossero spizziche bocconi di improfessionalità qua e là, okay? Sono on edge, secondo me, diciamo, adorerei, ed è da tanti anni che sogno di smettere di fumare le sigarette. Quello non è professionale.
1: Perché le fumi? Non so.
0: Quello non è professionale.
1: Fumare le sigarette?
0: Esatto. È un vizio, sì. È un vizio tremendo, capito?
1: Io vorrei smettere di bere il vino, però non posso farlo, signori. Ma quando non sei in macchina, senza il drifting, tu cambieresti anche come persona? come persona?
0: Certo, gli ho dedicato la mia vita, nel senso che

0: non che io sono quello che sono perché drifto, ma il drifting mi rende anche quello che sono tutti i giorni, quindi in pace con me stesso. Sai, io non ho mai fatto drifting né per diventare popular, sai, per il clout e tutte queste cose qua.
1: Invece, per il grano sì, però
0: no perché avrei scelto un altro sport, nel senso, l'ho sempre fatto con il sogno di potermi pagare le gare con gli sponsor per i risultati, ma è sempre stato così tanto un sogno che quando si è avverato, chiedere anche di farci tanti soldi sopra, secondo me era troppo. Cioè, vengo proprio dal nulla io.
1: Ti sembrava troppo.
0: Mi sembrava chiedere troppo.
1: Vabbè, già comunque fare una vita appresso a questo sport da professionista, mantenendosi, creando qualcosa.
0: Non mi manca niente, è già un sogno
1: che comunque non tutti hanno.
0: Non mi manca niente.
1: Anche in altre cose. Ultima domanda, la 157esima, la più bella. Qual è la parte più difficile da spiegare agli altri della vita che fai tu da pilota? Quella che nessuno vedrà mai dall'esterno?
0: Rinnamorarti di quello che fai dopo ogni grande risultato.
1: Forse non avevamo capito cosa intendi.
0: E anche non farti trascinare dai caratteri, anche e soprattutto dei tuoi amici, no? Perché magari hai degli amici a cui vuoi un bene della Madonna, ma lui è meno temerario di te nella vita, non azzarderà come te nella vita. Quindi siamo a contatto tutti i giorni con più che le energie, vieni condizionato anche, no? Ascoltare una persona a cui vuoi bene che ti dice magari ma fino in America, capito? Perché per loro, diciamo, i loro confini sono un po' più ristretti,
1: sì, limitati.
0: Però sono persone bellissime.
1: Però la cosa più difficile da spiegare è rinnamorarti
0: probabilmente rinnamorarti dopo dei grandi risultati e continuare ad avere una fiamma, ma vera, accesa. Io 20 anni che lo faccio e mi sento molto più carico, molto più gasato di tanti ventenni che stanno iniziando oggi. Quindi quella è la cosa più difficile.
1: Ma tu una fiamma olimpica praticamente accesa sempre.
0: A me piace guidare, vedere la gente che si diverte da morire nel vedermi fare delle evoluzioni in macchina e il vedermi divertire. Per me non c'è niente di più bello, veramente, proprio.
1: È una cosa bella. Quindi tu il drifting lo farai per sempre, signori, e basta.
0: Guarda, vediamo cosa succede. Ogni tanto mi chiedo cosa fare dopo e visto che non ho risposte continuo a farlo. In più, fino a prova contraria, dicono che lo faccio ancora molto bene, vado avanti.
1: Ma dicono che sei ancora l'Ibrahimovic di questo sport, anche ti ricordi quando non tifi il calcio, vero? Poi non, quando tornò al Milan, Ibrahimovic a 40 anni tornò al Milan e ci fece vincere lo scudetto segnando comunque. Cioè, lui non si è mai spenta, poi l'hanno obbligato a smettere. Quindi qualcuno un giorno ti obbligherà a smettere, se no non si smette qua. E quindi vai in America con tutti noi nello zaino.
0: Assolutamente.
1: E ricordati di questo nostro podcast.
0: Bellissimo, è stato benissimo, grazie.
1: Se le Iene portano bene, cosa fa leggende, Nico?
2: Porta ancora meglio.
1: Dovevi fare una rima. Sì.
0: Non faccio freestyle, la prendo così, la tengo così, dai.
1: No, scusa Nico, è stata colpa mia, sto giro t'ho preso di sorpresa.
2: Non faccio freestyle, non so fare le rime.
1: Peccato che il regista non ha un vroom negli effetti, perché adesso ci stava...
3: Sei sempre l'uomo della dance.
1: Sì. Regista, sparaci un effetto in chiusura salutando il nostro amico Federico Sceriffo. Uno qualsiasi. È vero, perché questo fa parte poi di quel di là, del tuo personaggio di là, diciamo.
0: Sì, che insomma l'americano ha questa idea del, appunto, o sei un po' un nerd o sei un mafioso per loro.
1: È quello,
0: non c'è una via di mezzo.
1: Lo stereotipo, loro vogliono che noi siamo così e basta.
0: Sì, un po' sì.
1: E a questo punto, Nico, quando tornerà dall'America, che cosa dirà Federico quando atterra a Milano? Milano, capito, l'effetto nuovo. Quando tornerà dall'America?
2: Milano è un gran Milano.
1: Sì. Dovevi mettere la Madonna, è tutta settimana che ci stiamo lavorando, va bene.
2: Cioè, bene, anche cioè, regista.
4: La Madonna! La Madonna.
1: Sarà così. Vabbè, augurandoti grande fortuna nella vita, perché non hai bisogno nel tuo lavoro. Ci vediamo quando torni all'America. Grazie per essere passato, Federico Sceriffo.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: E viva il motorsport, signori.
2: Sempre.
1: Signori, ci vediamo settimana prossima, l'episodio 32. E speriamo che ci sia qualcosa che voi studierete grazie a Corona.
2: C'è tanta roba nel
1: caso Garlasco, che in pentola. Occhi, cosa faremo?
2: Chi lo sa?
1: Faremo qualcosa
3: dobbiamo
1: del genere.
3: Dobbiamo capire Garlasco come va a finire.
1: Qua ci vuole ancora un anno, allora. E poi parleremo se continuare a fare questo sport.
3: Ragazzi,
1: noi
3: abbiamo sempre Maurizio Mosca.
1: Maurizio Mosca la sta organizzando, non ti preoccupare. Grazie a Dani, grazie ai ragazzi di Arezzo. Abbiamo fatto una puntata seria. Se vi aspettavate bestemmie e cialtronaggine oggi un po' di meno. Grazie alla regista del podcast, ci sentiamo settimana prossima.
2: Io.
1: Ciao.

My nick is Martin McFly. Metto UM su Li-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Sta

0: Mi son seduto tra i banchi della mia scuola, provando un po' a studiare, non capivo una parola.
1: Ma il vento che soffiava nascondeva una canzone, con un testo che sembrava neanche avere comprensione.
0: E c'era un professore che parlava lì per ore e ore, non capivo ma esprimeva una sorta di dolore.
1: Mi sentivo quel malessere interiore ed ho capito chi soffriva.

L'artista di strada si sveglia prima di chi si alza presto. Un cappotto strappato, vecchie scarpe e il fodero della chitarra scucito. Per i passanti sei un'ombra sopra un muro, eppure per te l'inverno è un gioco duro. L'artista di strada non è un lavoro, ma è una missione. La tua chitarra beve bourbon prima di suonare una canzone. Per pochi soldi in un cappello, per un bicchiere di vino alla stazione,

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano. La vita è un flipper, infatti ci giochiamo.